Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje, prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje, è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Può dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera principale per questa settimana e cosa speri di vivere durante il festival?
1: L'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, parlando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo.

0: Che come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
1: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Međugorje, che ci guardano.
0: Venite a Međugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo c'è

rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Međugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Međugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Međugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Međugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Međugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Međugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Vuoi dire come la madre che ci indica?
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Međugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Ho già
0: succede.
1: Vissuto succede. Questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tant'è che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema, questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da
1: sì.
0: noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi, e lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco, insomma, il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la Messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo, e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre, Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio, qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla e... Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no? A poco a poco come innaffiarlo giorno dopo

0: giorno, ecco. Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
1: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace, sì. Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
0: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

0: Giovani virtuali, l'appuntamento settimanale di incontro e di confronto tra le idee dei giovani e il mondo degli adulti.
1: E in questa terza puntata affronteremo il tema delle dipendenze, un tema forse difficile da affrontare, però ne vogliamo parlare. Ne parliamo con loro, che sono i ragazzi della classe quinta A del liceo delle scienze sociali Martini.
2: Siamo a Schio, infatti, e per conoscere meglio questo istituto Massimo ha preparato un video di presentazione. Lo vediamo.
3: Ciao, sono Massimo e anch'io vorrei presentare la mia scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore A. Martini di Schio. Il nostro istituto è intitolato ad Arturo Martini, scultore, ed è composto dal liceo e dal liceo delle scienze sociali, dal prossimo anno scolastico liceo delle scienze umane. Liceo artistico prepara allo studio dell'applicazione delle arti e dei linguaggi visivi, curando nel contempo un'ampia cultura generale. È nato per fornire una risposta alla richiesta di competenze nel campo della comunicazione visiva, proveniente dai settori delle professioni, dell'industria e dell'artigianato nel nostro territorio. Il Liceo delle Scienze Sociali offre agli studenti una formazione che pone sullo stesso piano di una parte l'acquisizione delle competenze specifiche del settore sociale, dall'altra la maturazione del metodo di studio, delle abilità logiche e della sensibilità culturale. Due sono gli obiettivi fondamentali del nostro istituto: fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze e di abilità spendibili sul territorio, nell'ipotesi in cui, alla conclusione del corso di studi, lo studente decida di entrare nel mondo del lavoro, e fornire una solida formazione di base che consenta allo studente intenzionato a proseguire gli studi ad affrontare qualsiasi corso universitario e parauniversitario.
0: Siamo qui oggi per ragionare sul fenomeno delle dipendenze. Nei nostri incontri con i ragazzi a noi piace far venire fuori le loro idee, quello che pensano davvero, e poi magari anche verificare un po' la loro preparazione con dei giochi, con dei quiz, vedere che cosa resta dentro di loro dopo che hanno visto magari un film. E oggi ci aiuterà come sempre un prof nella valutazione di questi ragazzi, è un prof della commissione che guarda i video e che lavora con noi in questa trasmissione. Diamo il benvenuto al professor Diego Peron e anche al professor Carlo Franzan, che accompagna questa classe a lavorare con noi oggi. E allora partiamo con il film.
1: Partiamo dal film e oggi Marta ci aiuterà a introdurci a questo tema rispondendo, speriamo esattamente, alle domande sul film. Il film che abbiamo scelto è Radio Freccia, regia di Luciano Ligabue, e ripercorre attraverso la storia di una radio libera, Radio Raptus, che poi diventa Radio Freccia, la storia di cinque ragazzi, tra cui appunto un ragazzo soprannominato Freccia. Siamo nella provincia emiliana, a metà degli anni 70, è una provincia che viene colta nel momento critico della crisi dei valori tradizionali, della famiglia, del passaggio generazionale, e in questi anni di grande incertezza arriva la droga. Rifugio, scappatoia, fuga. Guardiamo un pezzo di Radio Freccia.
4: Io non so com'era avere 18-20 anni negli anni 50 o 60. So cosa vuol dire per me e per tanti altri averli adesso. Questo 1977 è un gran casino. C'è un gran movimento in giro, non so dire se è bello o brutto, però è veloce. Ci sono le bombe, c'è il movimento studentesco, ci sono i buchi. E in mezzo a tutto questo c'è il nostro bisogno di saperne di più. Stiamo viaggiando senza cartina, o con una cartina illeggibile. Beh, secondo me è arrivato il momento che questa cartina ce la facciamo noi, e una volta fatta la facciamo circolare.
5: Si dicono un sacco di stronzate sull'eroina.
4: È vero, tu ad esempio come hai cominciato?
5: Io mi sono lasciato cominciare. È stata una tipa a farmi provare, a me non sarebbe mai venuto in mente di infilarmi un ago in vena.
4: E perché hai lasciato che lei lo facesse?
5: Beh, probabilmente quella volta, più che chiedermi perché, mi sono chiesto perché no.
4: E poi?
5: E poi ho fatto come fanno tutti.
1: Poi ho fatto come fanno tutti, e la prima domanda su questo film è proprio questa: come fanno tutti? A. Conosco i miei limiti, so quando fermarmi. B. La spaccerò, i soldi mi servono. C. Mi buco ancora uno o due volte, poi smetto quando mi pare. D. In qualche modo uscirò.
6: D.
1: La risposta esatta era la C, mi buco ancora uno o due volte, poi smetto quando voglio. Un luogo comune, come forse gli altri, che si dicevano nel 1975 e si dicono ancora oggi, ma approfondiremo più tardi. Andiamo intanto con la seconda domanda. il personaggio di Bonanza, te lo ricordi? Vive la sua vita come se fosse un film contro Freccia. A proposito della vita e dei film, Bonanza dice: la vita non è perfetta, le vite nei film sono perfette, belle o brutte, ma perfette. Perché? Nei film va sempre a finire bene, nella vita non si sa. Oppure, nei film non ci sono tempi morti, la vita è piena di tempi morti. Nei film si raccontano un sacco di balle, la vita è verità. Oppure D, nei film c'è un buono e un cattivo, nella vita non è mai così chiaro.
6: D.
1: E invece era la B, nel film non ci sono tempi morti. Un applauso di incoraggiamento. Per la terza domanda ti ricordo che le tue compagne potranno suggerirti il suggerimento del pubblico. In una delle scene più famose del film, Freccia accende il microfono della radio e risponde all'amico che l'accusava di non credere in niente. Ti ricordi la scena? Freccia ribatte con una serie di cose in cui crede. Dice: credo che ognuno di noi si meriterebbe A. il diritto di essere felici, B. qualcuno che ti ami per quello che sei, C. un padre e una madre che siano decenti con lui, D. la libertà di scegliere e anche di sbagliare.
6: C, un padre e una madre che siano decenti.
1: Esatto, era proprio questa. Dai, una domanda è andata. Bene. Mettiamoci un attimo nei panni di Freccia. Facciamo come ha fatto lui. Proviamo a fare un elenco di cose in cui crediamo. Secondo te, Marta, dimmi un po', in cosa credi tu?
6: Credo nel valore dell'amicizia e anche nel valore della famiglia, che penso, anche se in questo periodo si dice che stanno un po' decadendo, stiano in realtà... ci siano ancora questi valori.
1: E a proposito della famiglia, no? A proposito anche del tema di questa puntata delle dipendenze, c'entra qualcosa la famiglia?
6: Sicuramente c'entra la famiglia, perché bisognerebbe cercare di sostenere una persona che ha un problema così grosso come la dipendenza. Secondo me la famiglia in questo caso gioca un ruolo importante, magari subito sì, è difficile per la famiglia riuscire ad aiutare una persona che ha un problema, però è la famiglia è la nostra base, quindi...
1: Certo.
0: Allora parto da qui. Hai parlato di un grosso problema come quello delle dipendenze, ma che cos'è una dipendenza? Come la potremmo definire?
7: La dipendenza secondo me si crea nel momento in cui non si riesce più a fare a meno di una determinata sostanza, che può essere come il fumo, sostanze stupefacenti oppure alcol e così via.
0: Quali sono le più allora diffuse in base alla tua esperienza e alla tua conoscenza?
7: Sono la droga, il fumo, alcol. Noi infatti abbiamo fatto in particolare, abbiamo affrontato il tema del fumo,
0: sì,
7: con il progetto Sfumiamo i dubbi.
0: Che progetto è? Di che cosa si tratta?
7: Il progetto Sfumiamo i dubbi è un progetto basato sul modello dell'educazione tra pari. Mm-hmm. Infatti sono gli stessi studenti adeguatamente formati ad effettuare questi interventi di prevenzione al tabagismo con gli stessi compagni o con ragazzi più giovani.
0: E com'è stata l'esperienza della peer education nelle classi? In che classi l'avete fatto? Tu sei?
8: Laura.
0: Tu sei Laura.
8: È stata una buona esperienza che rifarei molto volentieri, non solo perché infatti è stata un'attività che mi ha aiutato a crescere, ma anche perché c'è stata una buona partecipazione da parte dei ragazzi di entrambi i corsi. Oltre a conoscenze di dati tecnici, infatti ho avuto la possibilità di relazionarmi con altre persone e maturare così nei miei comportamenti e nelle mie idee. Questa attività è stata fatta nelle classi prime del liceo artistico e sociale. Gli interventi sono durati 2 ore, queste attività sono state strutturate con diverse modalità, proprio da dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter intervenire attivamente qualora lo volessero. Nonostante ha un po' di diffidenza iniziale legata alla novità, sì, di questa attività, l'esperienza è risultata comunque buona nel complesso e i ragazzi sono stati entusiasti e hanno apprezzato il fatto che questo intervento sia stato fatto da peer educator

0: quindi da ragazzi della loro
1: sì.
0: età, insomma.
1: E chi era coinvolto in questo progetto? Allora,
0: sono state coinvolte tre persone sì. delle classi quarte.
1: E quindi tu insieme a?
0: Ad altri
1: tre.
0: Due miei compagni della compagni. Mia classe e tre persone di ogni classe qua.
1: Allora, educazione tra pari, secondo voi è servito questo progetto ai ragazzi?
2: Sì, secondo me è servito molto, anche perché molte nozioni che si sono rivelate sconosciute sia a noi che ai ragazzi, tanto che proprio loro ci hanno chiesto di tornare più spesso a fare delle attività di questo tipo.
1: Ma quindi voi dite che è meglio quando gli educatori sono più giovani, sono più vicini all'età degli educandi?
2: Secondo me sì, forse anche perché magari i ragazzi giovani possono avere un po' timore del giudizio degli adulti, se magari facevano delle domande e rispondevano in modo errato, con dei professori o comunque delle persone adulte potevano non avere coraggio di mettersi in gioco.
1: Voi avete colto più libertà, insomma.
2: Sì, questo. Sì, sì, è stato molto divertente.
3: Ma da quello che avete capito, perché secondo voi esiste il fenomeno delle dipendenze? Perché io devo dipendere da qualche cosa?
2: Beh, secondo me ci sono molti fattori. E forse nell'età, nella fascia più giovane, quindi a partire anche dai 12 anni, 13, forse un voler appartenere al gruppo, a sentirsi un po' più grandi, quindi anche farsi un po' vedere, quindi cominciano a fumare perché loro vedono che lo fanno le persone più grandi e dicono beh perché no, anch'io comincio. E poi invece se si parla magari di sostanze stupefacenti, i motivi possono essere altri, magari non essere insoddisfatti della vita e quello che hanno non li gratifica abbastanza.
1: Perché no, dicevi? Perché no? È proprio il tema di oggi e ad aiutarci ad approfondire abbiamo due ospiti molto competenti.
4: Direi di sì, abbiamo la dottoressa Valeria Carli che è sociologa, responsabile del centro studi del CES di Vicenza e lavora nell'ambito della prevenzione delle dipendenze sia nel contesto scolastico che in altri contesti. Il secondo ospite è il dottor Marcello Manea, educatore, e anche lui lavora nell'ambito della prevenzione, nel progetto Giovani, Educazione alla Cittadinanza. Insomma, sono due persone competenti che accogliamo con un bel applauso. Prego, benvenuti a Link.
5: Prego.
4: Ci accomodiamo.
5: Sposta così.
4: Allora, intanto cominciamo a spiegare il termine CES, che forse non tutti conoscono. Cos'è questa struttura, questa istituzione?
5: L'associazione CEIS da 22 anni opera nel territorio di Vicenza rispetto al recupero della tossicodipendenza, per cui si occupa della dipendenza già nella sua fase conclamata. Mentre da 12 anni il centro studi, che è l'ufficio da cui veniamo io e Marcello, lavora per la prevenzione nelle scuole, nel mondo del lavoro, nello sport, quindi per preoccuparsi di quello che deve succedere prima, per non arrivare ad avere il problema delle dipendenze.
4: Quindi siete le persone giuste in questo momento, in questa trasmissione. Abbiamo già sentito alcune risposte dei ragazzi, poi ritorneremo. Proviamo a vedere intanto che idea hanno i ragazzi delle sostanze, delle droghe. Cioè, per la vostra esperienza, sono a conoscenza dei rischi, delle caratteristiche, sono sprovveduti? Che immagine avete voi dei giovani rispetto a questo?
5: Ma dalla visione nostra i ragazzi sono tutt'altro che sprovveduti, hanno molte informazioni che vengono specialmente dai media, vengono dall'aver parlato con gli amici di questo argomento. Il problema è che spesso sono informazioni frammentarie e spesso anche errate. In particolare la cosa che preoccupa è l'idea che hanno e le informazioni che hanno rispetto alla cannabis, che è vista come una sostanza innocua, molto diffusa, molto più di quello che in realtà è, e anche rispetto alla cocaina si ha una visione di falsa innocuità. È invece una sostanza di cui bisogna avere molta paura, tenere sempre le antenne alte, perché è una sostanza che induce una fortissima dipendenza di tipo psicologico anche rispetto ad un utilizzo saltuario.
4: Però su questo naturalmente ritorneremo nella puntata, perché è uno dei temi centrali, e quindi cominciamo a entrare nel merito. Perché i ragazzi si avvicinano alle sostanze? Che cosa cercano? Perché sono così attirati da questo mondo?
5: Beh, la risposta di prima è stata molto competente, perché la sensazione è che così come 10-20 anni fa le motivazioni non sono diverse. Ci sono motivazioni di voler essere come gli altri, voler apparire più grandi, voler provare qualcosa di nuovo, una trasgressione, voler divertirsi di più. L'aspetto ludico è sempre presente e importante rispetto alla sperimentazione delle sostanze. È ovviamente diverso un

0: corso di tipo sperimentale, quindi per provare con gli amici, che è sicuramente pericoloso, però spesso finisce lì e i danni sono limitati. È diverso invece un uso che continua, che allora può diventare, dare origine a un discorso di abitudine e anche di dipendenza. E qua dipende molto dalla vulnerabilità della persona.
1: Quindi dal contesto educativo, familiare, le compagnie, ma anche questo sarà un tema su cui ritorneremo. Un altro aspetto che mi sembra importante, qui chiamo in causa Marcello e la sua competenza nel mondo della scuola e non solo, è quello dei media, cioè quanto influiscono, quanto pesano i mezzi di comunicazione in cui siamo tutti immersi, ma i ragazzi di fatto più di noi, nella scelta, nella visione del problema, ma anche nelle scelte concrete dei ragazzi. Questo credo sia importante.
2: I media hanno una forte valenza nell'influenzare appunto gli atteggiamenti delle persone in vari argomenti, sia le droghe, sia l'alcol, ma qualsiasi altro tipo di argomento. Vedere immagini veloci, immagini colorate, questo ha una forte potenza appunto di influenzamento rispetto ad esempio a una persona che parla. Faccio un esempio anche sulla carta stampata, ad esempio leggere un articolo, leggere alcuni titoli, ho in mente un esempio di qualche mese fa di anche giornali abbastanza locali, 1 milione di cocainomani in Italia. Poi si vanno a leggere i contenuti più sullo specifico e si vede che non sono cocainomani, ma sono quelle persone che hanno provato una volta negli ultimi 12 mesi. C'è quindi un gap tra il titolo e i contenuti veri, però questo influenza ovviamente centinaia e migliaia di persone, crea degli atteggiamenti, delle rappresentazioni sociali.
1: Quindi una grande responsabilità dell'informazione su questo come su tutto.
2: Direi proprio di sì.
3: Torneremo più tardi ad approfondire questo tema e adesso diamo la parola ai ragazzi con il face to face di oggi, che vede al centro una domanda o un'affermazione. Perché no?
4: Perché no?
3: Perché di fronte alle proposte attraenti e rischiose che ci vengono fatte nella vita, è giusto provarci, tanto poi smetto quando mi pare?
4: Oppure il gioco non vale la candela, quindi meglio non rischiare, lasciar perdere.
3: Ed è questo il momento del face to face, allora diamo spazio ai ragazzi, prego, prendete posizione da una parte o dall'altra, questi due modi di pensare ci daranno loro la motivazione con 2 round da 30 secondi. Face to face. Le ragazze hanno preso posizione, le esperienze aiutano a crescere, a diventare più forti, a conoscere il mondo da questa parte. Abbiamo
5: Alessandra e Silvia.
3: E dall'altra parte?
6: Sandra.
7: Sanela.
4: Allora, da questa parte il perché no, punto. A volte è meglio prendere le distanze, fare esperienze vuol dire anche evitare certe esperienze.
3: 30 secondi a disposizione per ogni squadra, face to face 1.
7: Alla domanda perché non provare, io sinceramente mi sarei schierata dall'altra parte, però sono sicura, certamente ci sono dei ragazzi, soprattutto giovani, che ritengono giusto provare delle nuove sensazioni e queste nuove sensazioni a volte si trovano nelle dipendenze. Per esempio ci sono dei ragazzini che cominciano a fumare a 12-13 anni e provano anche nuove esperienze, cioè la voglia di provare nuove sensazioni.
3: Stop. Il tempo è tiranno e adesso la parola all'altra squadra, quella dell'affermazione. Perché no? 30 secondi.
6: Io posso essere d'accordo con l'affermazione del perché non provare soltanto se ho la certezza assoluta che questo provare rimane l'episodio di una sola volta. Invece spesso abbiamo proprio esempi evidenti che questo provare solo una volta diventa il provare di 2, di 3 e così si finisce per diventare vittime di un circolo vizioso da cui uscire è davvero difficile.
3: Abbiamo risparmiato qualche secondo e abbiamo finito il tempo del primo round. E adesso diamo la parola ai nostri ospiti.
1: Vorrei sentire un commento da uno dei due ospiti su queste prime due risposte. Marcello, vuoi dire qualcosa tu?
2: Un paio di cose potrebbero essere... sono solo femmine, se avessimo dei maschi probabilmente le cose sarebbero un attimino diverse. E un altro aspetto è provare esperienze forti, intense, ha un senso anche educativo molto forte, però alcune esperienze forti non fanno maturare, sono fine a se stesse.
1: Quindi non è detto che un'emozione sia necessariamente un elemento di crescita.
2: Certamente.
1: Valeria, anche tu qualcosa da dire su queste...
8: Sì, mi viene a pensare con un'altra cosa molto importante.

0: Che spesso l'unica assunzione, così denominata da alcuni ragazzi, non è stata poi così innocua, specialmente per quando si tratta di droghe pesanti, come possono essere le droghe sintetiche o come può essere la cocaina. Per cui la situazione della provo una volta e poi mi fermo, talvolta non solo è un alibi, ma anche quell'unica volta può essere effettivamente molto rischioso.
1: Siete d'accordo oppure no? Altri 30 secondi per squadra per dimostrare le due tesi. Face to face, due.
2: Vado. Allora, premettendo che anche io come Alessandra mi sarei schierata dall'altra parte, però nella nostra società d'oggi i giovani di cui sono circondata anche io, molti provano penso principalmente per una curiosità personale e magari delle volte anche per consigliare a un proprio amico che vuole provare, no guarda non farlo, io l'ho fatto e non è stato bello, non è stato come pensavo. E quindi c'è questa voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, qualche sensazione.
1: Stop. Torneremo più tardi comunque a darti la parola. Altri 30 secondi per voi, perché no?
3: Sì, questa prova è per curiosità, però può diventare una dipendenza. E una volta che si è diventati dipendenti, la vita, la realtà non è più vissuta da se stessi, ma la vita è guidata appunto da questa dipendenza che può essere droga o alcol.
1: Ancora qualche secondo?
4: Stop.
1: Va bene, abbiamo risparmiato qualche secondo, ma adesso cerchiamo un po' di approfondire.
5: Sì, infatti mi chiedevo, voi che vi siete formate anche su questi temi, esistono dei luoghi più a rischio, dei luoghi in cui è più facile cominciare? Chi risponde? Laura.
6: Sicuramente è più facile entrare in questo circolo nei luoghi di ritrovo per i giovani, quindi ad esempio i parchi o anche i centri ricreativi in alcuni casi, poi anche le discoteche molto frequentate e quindi chiaramente quando si è tra la gente è molto più facile farsi coinvolgere da queste cose.
5: Da queste cose. Siamo usciti e abbiamo chiesto agli adulti che cosa ne pensano. Per esempio, secondo gli adulti, quanti sono i ragazzi che fanno uso di sostanze e perché ne hanno bisogno? Sentite che cosa ci hanno risposto.
7: Secondo me i ragazzi che fanno uso di sostanze, diciamo, stupefacenti sono anche troppi. Penso sul 20%.
8: La percentuale, secondo me, è altissima sia come droghe sia come alcol.
7: Penso che questo sia dovuto un po' alle problematiche che ci sono in famiglia, divorzi, separazioni, quindi questi ragazzi si ritrovano anche un po' soli, magari anche un po', diciamo, lasciati un po' da parte per questioni familiari e quindi ricorrono a queste cose per cercare un po' di evadere da queste situazioni che si ritrovano.
9: Sicuramente la famiglia che non li aiuta quasi per niente e poi sicuramente anche le strutture che inadeguate nei vari paesi.
10: Hanno troppo dalla vita e quindi non sapendo il significato dei valori, dei sentimenti, si rifugiano su questi passatempi che danno alla testa.
8: Fanno appunto uso di droghe, di alcol, eccetera, soprattutto per l'insicurezza che hanno.
11: Dipende dalle compagnie, quando fanno poi le superiori, le medie, che c'è sempre qualcuno che li istiga.
12: Sicuramente se fanno uso di tutto ciò c'è un problema di base familiare, un disagio familiare, problemi di comunicazione.
13: Perché sono i genitori che devono seguire i propri figli, non gli altri. Invece lavorano tutti e due, le danno quello che vogliono purché siano contenti e dopo succede quello che vediamo.
5: Questi adulti, forse bisognava fare una puntata sulla famiglia, magari la faremo anche. Sentivo dei commenti dei ragazzi qui dietro, gli diamo la parola.
14: Vedendo questo video ho capito e pensato che sicuramente la famiglia ha una grande influenza sulla vita di noi ragazzi. Stavo appunto pensando di questi ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le medie, che magari ritornano a casa e non hanno nessuno, la figura adulta, la madre o il padre con cui confrontarsi e quindi per loro viene l'esigenza di provare nuove esperienze.
5: Quindi anche il senso di solitudine a casa li porta a cercare fuori. Esatto. Però qualcuno invece diceva che i ragazzi hanno troppo dai genitori, come la mettiamo?
6: Hanno troppo forse a livello materiale, però a livello emotivo sono abbandonati a se stessi e magari i genitori vogliono ripagare queste assenze con l'acquisto di altre cose.

0: prima di loro stessi, e secondo me è la società odierna che fa questa influenza su di noi.
1: Che cosa vuoi
0: E,
1: dire?
0: secondo me è la società che ci induce a non credere in noi stessi, perché vediamo miti anche grazie ai mass media
1: Sì.
0: di bellezza estrema oppure di intelligenza e quindi ci sentiamo sottovalutati.
1: Inadeguati a
0: Sì.
1: questi modelli che ci vengono da fuori. Si è parlato anche di una percentuale, quanti ragazzi sono dipendenti, fanno uso o non fanno uso. Abbiamo visto che gli adulti hanno alcune idee. Sentiamo qual è la realtà, quali sono i dati.
2: Marcello, si danno i numeri spesso su questo?
3: Per dare dei numeri esatti, riferendoci anche a dati appunto attendibili, la relazione al Parlamento, l'ultima presentata, attesta l'utilizzo, la prova almeno una volta nella vita dei giovani dai 15 ai 19 anni al 31%, intorno al 30-31%. Di questi che consumano quotidianamente sono il 2,7%. E se prendiamo i quindicenni, per cui anche gli adolescenti un po' più giovani, di questi siamo sotto il 10%, sono intorno al 7% i maschi e le femmine un po' meno.
2: Quindi i dati sono preoccupanti, ma non bisogna essere catastrofisti come sono spesso i mass media su questo.
3: Certamente.
4: E anche quest'oggi una situazione particolare, reale o immaginaria, è il momento di fare una scelta. Gli ospiti hanno portato la busta del Quo Vadis, l'apriamo e scopriamo di che storia si tratta.
5: Sì, la storia che proponiamo è una storia reale ed è la seguente. Un tuo compagno di classe fuma uno spinello ad ogni ricreazione. Te ne avevano parlato altri compagni e l'hai visto anche tu. Lui minimizza e dice che non è un problema, che lo fa per sentirsi rilassato in classe. Cosa decidi di fare? Non fai nulla, sono affari suoi, basta che non crei guai alla classe. Oppure cerchi di isolarlo, oppure denunci in modo anonimo il fatto al preside, oppure ne parli con lui, o ne parli con i compagni, o ne parli in famiglia, o ne parli con un docente o con qualche altro adulto.
4: Che fare? Trovate la soluzione, quella che secondo voi ritenete migliore, vi diamo qualche minuto per pensarci.
1: Sì, pensateci anche voi a casa. Nella seconda parte di Link torneremo e cercheremo di vedere quali sono gli aspetti medici della dipendenza, come è possibile uscirne e soprattutto che cosa può fare il mondo degli adulti per essere di aiuto in questo senso. A tra poco. Di Link Giovani Virtuali, siamo a Schio al liceo Martini e stiamo parlando di dipendenze.
4: Perché no?
1: Perché no?
4: È la domanda o l'affermazione che oggi ci poniamo. E ci eravamo soffermati sul Quo Vadis. Gli ospiti di questa puntata avevano presentato una situazione. Un compagno di classe che ad ogni ricreazione fuma uno spinello. Lui minimizza, lo fa per rilassarsi. Ma voi, da amici, da amiche, che cosa fate? Come vi ponete di fronte a questa situazione? Sentiamo la vostra opinione e anche una motivazione.
6: Beh, inizialmente tenterei di farlo ragionare, di parlare con lui e nel caso non riuscissi, tenterei di confrontarmi con magari qualche mio familiare, una persona più adulta che sappia darmi qualche consiglio magari.
4: E da questa parte?
7: Anch'io penso sia importante parlare direttamente con lui e magari confrontarmi e capire qual è veramente il suo problema. E se la situazione non cambia, magari proverei a parlarne con un suo amico più intimo e cercare insieme di trovare una soluzione.
4: Quindi non restate indifferenti.
7: No.
2: Marcello, queste risposte hai qualche suggerimento tu? Come le hai trovate?
3: Ma direi abbastanza adatte, sicuramente chi utilizza magari non ha il senso proprio di autovalutazione così chiaro e direi è importante comunque avere un ruolo e richiedere anche un ruolo agli adulti di presenza.
2: Quindi i ragazzi non devono pensare di riuscire da soli a risolvere questa situazione, hanno bisogno comunque di un confronto con l'adulto.
3: Sicuramente è importante.
2: E vorrei con te, Valeria, adesso chiarire anche dal punto di vista terminologico un concetto che viene usato spesso. Si parla di droghe leggere e droghe pesanti. Sono termini corretti? Si possono usare appunto in modo sensato oppure in realtà non esistono le droghe leggere?
5: Sì, è una terminologia che anche per fortuna non si usa più, nel senso che anche la normativa attuale ha proprio abolito la distinzione

0: tra pesanti e leggere. E utilizzare il termine leggere per la cannabis era errato anche dal punto di vista dell'idea che si faceva il giovane di questa sostanza. Leggero vuol dire vago, vuol dire divertente, vuol dire collegato proprio all'evasione. La cannabis non è una sostanza che si può prendere così alla leggera. Tra l'altro, il principio attivo presente nella cannabis attuale, ci dicono gli studiosi, è molto molto superiore rispetto a 10-15 anni fa. Quindi non è assolutamente una sostanza che si può catalogare come sostanza leggera. Quindi è una dicitura che fortunatamente la si trova meno anche attualmente.
1: È un termine che dal punto di vista tecnico viene usato meno, però mi sembra che i ragazzi tendano ad usarlo ancora, forse non sono consapevoli delle cose che stiamo dicendo. Un altro aspetto importante sul quale riflettere, Valeria, chi fa uso di queste sostanze, chi le prova? Si diceva prima, si cerca un'emozione, poi tende a ripetere l'uso, c'è un passaggio necessario nel consumo, come dire, continuo, oppure la saltuarietà può essere un momento e poi lo si supera.
0: Per fortuna non tutti quelli che sperimentano le droghe poi vanno avanti ad usarle, però sicuramente una volta si definivano l'alcol, il tabacco, la cannabis, le cosiddette droghe cancelletto, perché inizio a usarle e poi potrei andare avanti ad usare anche altre sostanze, però non è detto. La scelta individuale, la libertà c'è sempre, uno può decidere, specialmente quando siamo agli inizi, che non gli interessa più. Però parlavamo prima del concetto di vulnerabilità. Uno fa fatica a valutarsi come vulnerabile in una situazione, quindi a dire forse non ne vale la pena, mi sto veramente inguaiando nell'usare sostanze. Per cui il confine è veramente molto labile e molte volte serve una persona esterna che dica stai attento perché ti stai facendo del male. La persona da sola, specialmente un adolescente con un processo di costruzione di identità in corso, fa fatica da sola a valutare se è ancora uno sperimentatore o è diventato un abusatore.
2: Volevamo sapere che cosa succede al nostro corpo quando si assumono delle sostanze. Lo abbiamo chiesto a un medico, al dottor Balestra del CERT di Vicenza. Sentiamo.
3: Dottor Balestra, che cosa succede dal punto di vista medico quando si assume una sostanza?
4: Beh, tutte le droghe e l'alcol interferiscono e agiscono soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, cioè nel cervello. Ci sono delle alterazioni nella trasmissione di neurotrasmettitori, cioè di sostanze chimiche che ci sono nel nostro cervello.
3: Quanto conta l'età per gli effetti della sostanza?
4: Conta moltissimo perché il nostro cervello è un organo plastico, cioè in costante trasformazione. Quindi, durante il periodo adolescenziale si stanno trasformando molte cose, non soltanto l'aspetto fisico, ma anche proprio la struttura dei nostri centri nervosi e le sinapsi neuronali. Per cui l'uso di droghe a questa età produce danni molto più rilevanti che non un individuo adulto, in cui questo processo di costruzione delle reti neurali si è già stabilizzato.
3: Le conseguenze e i possibili danni sul nostro cervello sono immediati o il nostro corpo ha una soglia di tolleranza?
4: Allora, alcune droghe danno danni immediati e altre sostanze danno danni in tempi più lunghi, quindi dipende dal tipo di droga.
3: Quali sono gli indizi fisici di una situazione di dipendenza?
4: La dipendenza, a differenza del consumo e dell'abuso, ha tre caratteristiche fondamentali. Il soggetto, per sentire gli stessi effetti della sostanza, deve progressivamente aumentare la dose, e questo è il meccanismo della tolleranza. Poi, se sospende l'uso della sostanza, ha dei problemi sia di natura fisica che di natura psicologica, e questa è la sindrome o crisi di astinenza. E terzo, che spende molto tempo a procurarsi la droga e ha un desiderio compulsivo, cioè non frenabile, di procurarsela e di assumerla. Quindi quando ci sono tolleranza, astinenza e desiderio compulsivo, siamo in una situazione di dipendenza.
2: Ringraziamo di cuore il dottor Balestra per il suo intervento. I ragazzi hanno qualche domanda da fare su questo ai nostri
5: Sì, volevo
2: ospiti?
5: domandare, ma quando dobbiamo iniziare a preoccuparci quando un nostro amico si comporta in questo modo?
0: Spesso quando ci sono segnali di tipo fisico siamo già molto in là nell'uso della sostanza. Forse vanno colti i segnali più dal punto di vista comportamentale, quindi quando un amico lo vediamo diverso, lo vediamo cambiare nel suo modo di essere. E molto spesso in relazione a molti altri tipi di segnali, può essere rispetto al rendimento scolastico, può essere come gestisce il suo tempo libero, a come gestisce anche i suoi soldi e le compagnie che ha. Quindi segnali che magari da amici non li abbiamo tutti, però mettendo insieme una visione che ha un amico, dalla visione che ha la famiglia, da quella che ha la scuola, talvolta si può cogliere se una persona è veramente in una situazione di difficoltà e l'uso di una sostanza da occasionale, da sporadico, è diventato una cosa abitudinaria che magari non riesce più a controllare.
6: Bene, torneremo più tardi a approfondire questo tema delle dipendenze, ma adesso vediamo che cosa hanno preparato i ragazzi della classe seconda D del Liceo delle Scienze Sociali Martini. Un video, un corto in 60 secondi per parlare di dipendenze.

0: Tanto smetto quando voglio. Come mai la scelta di non mostrare il volto? Lo chiedo all'insegnante che ha seguito la preparazione di questo video, il professor Carlo Franzan.
1: Sì, abbiamo scelto con i ragazzi di coprire il volto del protagonista di questo corto perché ci sembrava, come mi sembra era già emerso in trasmissione, che nel momento in cui uno ha una dipendenza perde le proprie identità, cioè non è più lui a gestirsi, ma è la sostanza che lo fa agire, gli fa fare quelle che non sono più scelte personali, perde il fatto di essere fondamentalmente una persona con un libero arbitrio. Ecco, la sottolineatura era quella del smettere quando voglio, una bugia che ci si dice e si dice anche agli altri, si crede profondamente di essere padroni della propria vita, in realtà si diventa burattini.
2: E siamo andati fuori, siamo tornati dagli adulti e abbiamo chiesto agli adulti un consiglio da dare ai giovani. Sentiamo che consigli ci hanno dato.
3: In questo momento non saprei che consiglio dare.
4: Il consiglio ai giovani è di ascoltare meglio i genitori e un po' le istituzioni, il parroco, frequentare un po' la parrocchia, questo sarebbe.
5: È un consiglio che volevo dare ai giovani è che sono abbastanza intelligenti da capire che ci sono modi di divertirsi abbastanza naturali, andare a pescare, andare in montagna a funghi come facevano un tempo, senza usare sostanze stupefacenti o alcol o altre cose, insomma sono abbastanza intelligenti penso.
6: Beh, un consiglio personale per i giovani è tutto tempo sprecato, non serve a niente.
7: Beh, dico che non serve assolutamente a niente, perché se vogliono avere delle esperienze basta essere più comunicativi verso gli altri. Non serve avere nessuna dipendenza, secondo me. L'unica dipendenza bisogna averla verso la vita e verso i valori che sono le cose fondamentali per vivere meglio, insomma.
2: L'unica dipendenza da avere è quella nei confronti della vita. Cosa ne pensate?
8: Beh, che trovo molto corretta questo pensiero. E infatti anche secondo me, come molti hanno detto, sono delle esperienze superflue e inutili. Però oltre appunto alle parole, che bisogna anche aggiungere i fatti, e quando ad esempio nel video abbiamo visto, ci hanno accusato di non avere voglia di lavorare, ci hanno appunto sottovalutato, questo ovviamente non fa piacere, quindi se anche gli adulti ci dessero l'opportunità di far vedere quanto valiamo, magari si possono anche arginare questi fenomeni.
2: Che bella cosa questa, però io torno dietro, perché prima erano stati chiamati in causa i genitori, le famiglie. Allora vorrei sentire queste due studentesse, chi vuole prendere la parola? Ecco, perché che cosa vi aspettate dal mondo degli adulti? Come dovrebbe comportarsi un adulto con voi?
9: Penso che la cosa principale, più importante che debba fare un genitore sia ascoltare il proprio figlio, perché penso che in questi ultimi momenti, in questi ultimi tempi sia diventata una cosa molto difficile che è venuta a cadere. Quindi penso che l'ascolto sia al primo posto. Dopodiché arriva la comprensione, perché giovani lo siamo stati tutti. Abbiamo affrontato quasi tutti gli stessi problemi e siamo passati tutti attraverso le stesse tappe. Quindi penso che i genitori debbano capirci e, anche se facciamo degli sbagli, debbano aiutarci nel cammino per riprendere la giusta via.
2: E i tuoi genitori li cambieresti o
9: no,
2: in questo ti hanno insegnato qualcosa di buono?
9: Sì, assolutamente sì.
10: Abbiamo capito che i ragazzi si attendono adulti competenti sul piano emotivo che sappiano ascoltarli. Ma vediamo nel concreto, Marcello, per esempio la scuola, gli insegnanti, insomma il personale, gli adulti della scuola, cosa possono fare?
11: Allora, la scuola è la seconda agenzia educativa, la prima è la famiglia, e deve esercitare un proprio ruolo educativo e quindi aiutare ragazzi, studenti ad accrescere le abilità di vita, le life skills, le abilità sociali, per cui la capacità di comunicare in maniera assertiva, di relazionarsi con il gruppo dei pari, con gli adulti, di risolvere i problemi, di gestire le emozioni, per cui un'educazione direi a largo raggio. La scuola può essere molto chiara con dei regolamenti, con sanzioni che devono essere rispettati e condivisi soprattutto dagli adulti.
10: E poi, anzi, prima c'è la famiglia. Ci sono i genitori, che non sempre, non si nasce genitori, lo si diventa, le difficoltà le conosciamo e gli errori si fanno. Qualche suggerimento, Valeria, su questo?
12: Sì, beh, se la famiglia vuole essere una famiglia attenta rispetto al discorso delle droghe di cui abbiamo parlato oggi, sicuramente non deve farlo quando il ragazzo è adolescente. L'attenzione va posta fino a quando il bambino c'è. E si diceva prima il discorso del dialogo, dell'attenzione, dell'aspetto emotivo. I genitori devono crescere con il figlio sapendo che lui deve poter esprimere quello che è e quello che ha dentro. Questo per evitare che poi in adolescenza, quando c'è un momento anche di chiusura naturale, fisiologica del ragazzo verso i genitori, ci sia proprio un muro, una barriera di dialogo, di comunicazione. Dopodiché nel periodo, quello che è più a rischio, diciamo seconda, terza media, i primi anni delle scuole superiori, sicuramente un occhio di attenzione particolare, un occhio di attenzione maggiore, sia per quanto riguarda l'ascolto, la comprensione, ma anche per quanto riguarda quelli che possono essere i limiti, le regole da condividere insieme. Questo per evitare proprio che il ragazzo si senta sbandato rispetto anche alle prime esperienze che ha forti esterne alla famiglia.
10: Quindi come minimo dedicare un po' più di tempo anche ai figli.
12: Tempo e qualità.
10: E qualità.
0: Ma perché è così difficile liberarsi dalla dipendenza delle sostanze? E poi quali risorse si possono mettere in atto per uscirne? Abbiamo sentito il dottor Cavion del CERT di Vicenza.
13: Dottor Cavion, perché è così difficile liberarsi dalla dipendenza delle sostanze?
14: È difficile perché le sostanze non agiscono a livello razionale, ma agiscono a livello emotivo, per cui anche se uno sa che le cose fanno male, poi non riesce a farne a meno quando, una volta che è entrato nel meccanismo. Vi porto un esempio che forse è più utile per le persone normali, che è l'esempio delle sigarette. Chi è che non sa che le sigarette fanno male? Nonostante questo si insiste a fumare perché i meccanismi appunto hanno a che vedere con l'emotività, con le difficoltà di tipo psicologico e non con le conoscenze.
13: In base alla sua esperienza, quando uno è fuori per sempre?
14: Quando uno è fuori per sempre. È chiaro che questa è un'affermazione un po' drastica, perché le ricadute possono succedere, però c'è un bellissimo esempio che ci raccontava un grande psicanalista esperto di tossicodipendenza. Dice: se uno finisce sotto un tram, guarisce, sta bene; se dopo 10 anni finisce sotto il tram di nuovo, nessuno dice che ha avuto una ricaduta, mentre un tossicodipendente che dopo 10 anni torna a usare magari una volta droga, subito si pensa: allora non è guarito. Uno può guarire, può ammalarsi di nuovo, però quando uno è fuori, è fuori.
13: Che consiglio darebbe ai giovani?
14: Sì, non cominciate a fumare sigarette. Le sigarette sono la prima droga che un giovane comincia a prendere.
0: Grazie al dottor Cavione. Sentiamo adesso la testimonianza di Matteo. Matteo è coinvolto professionalmente in questo settore.
15: Infatti è un giovane operatore che lavora per la comunità terapeutica della cooperativa Nuova Vita.
0: Guardiamo.
16: Ciao a tutti, sono Matteo, 23 anni. E lavoro in una cooperativa di Vicenza, faccio l'educatore e lavoro con i tossicodipendenti e alcolisti. Lavorare in comunità secondo me vuol dire lavorare con e non lavorare per. Io sono molto affezionato a questo termine, questa parola con, perché sono convinto che l'importante sia quello appunto di condividere. Infatti Paulo Freire faceva un bel discorso sulla libertà. Lui diceva che l'uomo non può diventare libero da solo, tantomeno gli altri non possono farlo diventare libero, ma la libertà è una cosa che viene fatta in comune, in collettività. Io ho fatto mio questo concetto e cerco di attuarlo tutti i giorni con i ragazzi in comunità. L'importante è uscire di casa e esprimere i propri problemi, i propri disagi. Non abbiate paura, anche i più grandi stanno lì ad ascoltarvi, e lottate per i vostri ideali, per i vostri sogni.
15: Dialogare e credere nei propri sogni. Giuliano.
10: Beh, mi sembra una portata ricchissima di contenuti. Vorrei sentire Marcello per tirare un po' le somme. Quali sono i progetti, Marcello, di prevenzione che funzionano? E si può essere ottimisti? Abbiamo sentito dei dati prima, certo non apocalittici come si crede, ma comunque preoccupanti. Lo sguardo per il futuro, come può essere?
11: È importante, ad esempio, avere degli interventi che abbiano una certa organicità, ad esempio all'interno della scuola, avere un percorso che prevede il coinvolgimento degli studenti, magari degli interventi di rinforzo da parte degli adulti, degli insegnanti, il coinvolgimento anche dei genitori. Questo diventa una cosa, un piano più organico. È importante, lo ribadisco, lavorare sulle abilità di vita e le abilità sociali, per cui saper relazionarsi, saper decidere, gestire le emozioni. È importante modificare le rappresentazioni sociali e le percezioni distorte che hanno appunto gli studenti.
10: Bene, un bel po' di lavoro per i prossimi anni per tutti.
2: Stiamo concludendo questo percorso di Link sulle dipendenze. Il primo ringraziamento è per voi ragazze del liceo Martini di Schio. Vi auguriamo di essere dipendenti dalla vita e di vivere in modo responsabile la vostra libertà. E secondo grande grazie al professor Carlo Franzan che ha accompagnato le ragazze, e noi vi lasciamo, ecco, una maglietta per tutti, la userà il vostro insegnante così come ricordo di questa esperienza.
10: Anche questa settimana consigliamo una lettura e sarà poi un piccolo regalo per il professore che ci ha aiutato. Il libro di Antonello Vanni, Adolescenti tra dipendenze e libertà. Il motto del testo è: la privazione della libertà comincia dal cervello.
2: Ringraziamo anche i contributi esterni del dottor Balestra, del dottor Cavion e i nostri ospiti Marcello Manea e Valeria Carli. Li ringraziamo davvero.
0: Intanto sentiamo come sono andati oggi gli studenti del liceo Martini, sentiamo il prof, una valutazione e il punteggio finale.
17: Direi che la puntata è andata molto bene e il Martini è stato promosso a mio avviso per la partecipazione, per direi anche il calore che ha messo nel dare una serie di risposte che fa parte però del loro vissuto, quindi non sono risposte teoriche. Allora, per quanto riguarda le risposte sul film, 5 punti. Per quanto riguarda il video, il punteggio è di 30. E per quanto riguarda la partecipazione e il vostro sentire, direi il punteggio più alto di 40, e quindi complessivamente 75.
0: 75 punti. La settimana prossima?
10: La settimana prossima siamo a Vicenza, al liceo classico Pigafetta, e parleremo di stranieri, integrazione, intercultura, insomma tematiche piuttosto importanti.
0: Appuntamento allora tra 7 giorni, stessa ora, con Link Giovani Virtuali.
2: Grazie per averci seguito e arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gesù Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi di farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.
2: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: cari amici e care amiche, ben ritrovate qui nello studio di Maria Vision. Noi continuiamo con la nostra chiacchierata, come dico sempre, per stare un po' assieme, per discutere di cose belle, così facciamo comunità anche se stiamo a distanza. Vi abbiamo presentato il nuovo programma dal titolo Il colore della mia terra. Continuiamo con questo programma spostandoci dalla volta scorsa, dall'Ucraina, lì vicino, sempre nella zona molto limitrofa con la Polonia, un'altra grande nazione, ricca di storia, con quello che insomma conta anche ad oggi nella nostra Europa. E abbiamo la gioia di avere qui con noi la signora Monica. Buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Con una delle sue due figlie, Vittoria.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Che ci hanno dato veramente questa gioia di venirci a raccontare della loro nazione in un modo molto semplice, però quello che conta in un modo molto reale, perché dalla loro storia possiamo attingere quelle che sono le vere abitudini, la storia, le tradizioni di una nazione che insomma ci appartiene, perché abbiamo avuto, come sappiamo tutti quanti, un grande Papa per tanto tempo che ci ha insegnato tanto. Bene, andiamo direttamente dalla signora Monica per farci parlare un po' della storia della Polonia. Quindi se ci fai l'onore di parlarci un po' della tua nazione, che si trovi ormai qui da un po' di anni, 7 anni in Italia, giusto?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Parlaci un po' della tua nazione.
1: Polonia è conosciuta già, in Italia anche conosciuta, abbiamo anche avuto un pochino di storia insieme. Polonia è un paese abbastanza, si può dire, da tempo che esiste. Cominciò nel 1966 come paese ancora non cristiano, ma molto presto si convertì al cristianesimo. E poi c'erano tanti piccoli paesi al territorio adesso di Polonia, e nel frattempo combattevano tra di loro, e poi alla fine si sono uniti.
0: C'era un po' di guerre, certo.
1: Prima capitale di Polonia era Cracovia, poi spostata in Varsavia. Cracovia è rimasta capitale culturale di Polonia. Polonia era molto spesso attaccata da altri paesi, specialmente dalla Germania, dalla Russia e dalla Prussia. Nel 1772 c'era la prima spartita di Polonia, l'hanno proprio divisa e sparita dalle mappe di Europa.
0: Quindi non era più una nazione,
1: sì,
0: era un popolo
1: esisteva.
0: Molto disunito.
1: Sì,
0: era un popolo...
1: non esisteva, certo che la gente si univa e hanno provato di riprendersi la libertà. Non sono riusciti tutti quanti all'ora di prima guerra mondiale. 1918 cominciata. E così abbiamo ripreso la libertà, si può dire, abbiamo cominciato a esistere di nuovo come paese. E poi dopo Seconda Guerra Mondiale Polonia diventata il paese, come lo chiamavano, paese satellite della Russia, l'Unione Russa era paese comunista.
0: Dell'ex Unione Sovietica.
1: Sì, sì. E abbiamo avuto tanta roba insieme alla Russia, tutte a scuola insegnavano russo obbligatorio. Io stavo a scuola 8 anni con la lingua russa obbligatoria. E poi siamo stancati della Russia, del comunismo, ci siamo stancati. E nel 1989 erano prime elezioni, si può dire, democratiche, che da questo tempo siamo un paese democratico. E ci è diventato tanto diverso tutto quanto, perché prima tutto questo che esisteva nel paese nostro, dove si lavorava, erano di proprietà di governo, si può dire. E all'istante tutto è rimasto nelle mani delle persone private. I negozi, per esempio, erano tutti di governo, i prezzi stabiliti, anche quantità delle cose che dovevi acquistare erano stabilite, prestabilite, per esempio per famiglia erano, non so, 4 kg di carne per la famiglia per un mese, e all'istante si poteva comprare di più. La gente era un po' scioccata, ma anche era grande ripresa economica per noi, grande veramente.
0: Erano, erano
1: anni bellissimi. E poi piano piano, di nuovo in crisi, si rientra. E adesso siamo in Comunità Europea da 2004 o 5, 4. E cos'altro? Adesso abbiamo abbastanza crisi, potevo dire, forse non così grave come in Italia, ma c'è la crisi. C'è.
0: Ma come avete trovato la forza per unirvi nuovamente in un popolo? Perché così disuniti, così insomma frammentati, chi vi ha dato quella forza, quella coesione?
1: No, la gente è abbastanza forte e con, come si dice... ce l'ha dentro proprio la volontà di essere liberi, di essere al posto suo, perché questa è la nostra terra e noi non possiamo parlare in tedesco, per esempio. Io abito a Cracovia, abitavo a Cracovia era sotto la Prussia, Galizia si chiamava.
0: Galizia.
1: E abbastanza bene da noi c'era questo pezzo di Polonia, ma sempre la gente voleva parlare in polacco e essere liberi. Allora, poi con tedeschi non è che più di tanto eravamo d'accordo. Fino adesso ce ne sono tante persone che proprio non li sopportano i tedeschi.
0: Un po' perché...
1: sì, adesso sì, perché la Seconda Guerra Mondiale specialmente ci ha dato un po' addosso. Si cominciava proprio in Polonia, e era brutta. Poi mi ricordo una cosa ai tempi ancora di comunismo, che ogni primo settembre a mezzogiorno, perché era anniversario di Prima Guerra Mondiale, si fermava tutta la città, si fermava tutto, i tram, i pullman, le macchine sulle strade, e tutta la città diventava proprio silenziosa in modo assoluto, per un minuto tutti stavano fermi e silenziosi, le macchine, i pullman,
0: il ricordo,
1: per un minuto, e c'erano accese... come si chiamano queste sirene che si suona in caso di qualcosa di particolare,
0: di allarme,
1: sì. In tutta la città, perché ci sono, e c'erano accese. Era roba proprio che metteva pelle d'oca. Fino adesso, quando mi ricordo, pelle d'oca esce, perché io mi ricordo la bambina che sto con mamma in un tram e tutto si ferma all'istante, diventa zitto. Solo se ti sirene si sente.
0: Quindi anche se eravate avvisati di quello che stava per succedere, comunque un certo timore colpiva sempre, specialmente.
1: Sì. Si sapeva che ci sarà questo.
0: Sì. C'era, però ugualmente si avvertiva quella sensazione di allerta,
1: anche se
0: forse i genitori anche di più, perché...
1: Sicuramente, genitori, nonni.
0: Che hanno subito quello che... Nel passaggio che c'è stato da quel modo di vivere un po', ecco, controllati, e adesso si è più liberi, c'è stato anche di pari passo questa libertà spirituale, indipendentemente dal tipo di religione che uno ha scelto.
1: Sì.
0: Hai visto fiorire anche, oltre a un boom economico, anche un boom spirituale, dove la gente aveva bisogno non solo di essere libera da quello che poteva essere una visione politica, ma libera anche di poter manifestare un qualcosa anche di soprannaturale?
1: Sì, allora ascolta, io penso... come mi ricordo, ai tempi di Comuna, si chiamava Comuna proprio da noi, la gente di più cercava il contatto con la Chiesa, si può dire, con la Chiesa, con i sacerdoti, perché anche i sacerdoti erano un po' spinti al piano secondo. In questo tempo cercavano di più contatto con la Chiesa, che adesso a me sembrava così. Certo che adesso c'è la gente che anche ancora cerca la Chiesa. La Chiesa in Polonia è un po' più fredda, come la vedo io.
0: A meno da conquistare, quindi a meno da liberarsi.
1: Mi pare un pochino più fredda. La gente in chiesa, la messa, le preghiere non si dice quasi mai a voce alta. Ognuno sussurra zitto zitto. Quando c'è scambiare del segno di pace, si girano pace, pace, basta. E qui che tutti quanti si salutano con la mano.
0: Hai notato una differenza fra il prima e il dopo, il cambiamento?
1: Adesso la vedo la gente, perché sono stata ultimamente in Polonia e alla messa sono andata con i bambini, mio piccolino è un fulmine. E la gente le guardava proprio strano, perché il bambino si comporta non in modo adeguato. E è sempre la Chiesa, il Gesù ha detto portatemi i bambini.
0: Facciamo sapere anche a chi ci guarda che tu hai sposato...
1: Un italiano, loretano proprio.
0: Hai sposato un italiano, quindi vivi qui in Italia, sì. E quando ti sposti tutta la famiglia è lui a seguirti,
1: sì, sì,
0: nella nazione tua, quindi sì, c'è anche, sì, uno scambio. Fra coniugi, bene.
1: È bello.
0: Adesso abbiamo raccontato un brevissimo spaccato della storia della Polonia, ci fermiamo per una brevissima pausa e ci rivediamo tra pochissimo, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci nuovamente, sempre qui negli studi di Maria Vision. Continuiamo la nostra conversazione con il programma Il colore della mia terra. Come abbiamo ricordato, ci siamo spostati in Polonia, questo splendido paese che ci ha regalato tante personalità. Noi ricordiamo uno in particolare che c'è stato il nostro pastore, il pastore di tutta la Chiesa, però non solo. Comunque non voglio rubare un tempo e così anche quello che c'è da dire Monica sulle personalità della Russia, quindi passiamo la parola direttamente della Polonia, scusa, passiamo la parola direttamente a Monica che ci parlerà delle personalità che secondo lei sono non scindibili dalla storia della Polonia. Prego.
1: Primo personaggio, come hai detto, è ricordato e conosciuto tutto il mondo, è Papa Giovanni, Giovanni Paolo II. È nato nel 1920 come Karol Józef Wojtyła, in un paese che si chiama Wadowice, vicino a Cracovia. In Cracovia studiava e poi è diventato il vescovo, e questo lo sappiamo tutti. Abbiamo visto anche il film che parlava di sua vita.
0: Che come abbiamo detto tu vivevi a Cracovia.
1: A Cracovia proprio. E poi c'è un'altra cosa che mi è vicina, che lui è diventato papa e nell'anno quando è nata mia sorella. Io avevo una sorella nel 1978, e lui è diventato papa e mia sorella è nata. Mi ricordo che mia mamma ci portava quando arrivava in Polonia Papa. E ci portava, c'era pieno di gente e ci alzava in su, molto in alto, per farcelo vedere. Non è che mi ricordo più di tanto, ero bambina, ma mi ricordo questa fiume di gente che lo voleva vedere.
0: Ma avevate una minima speranza, qualche sospetto di un papa polacco?
1: Non credo, io ero troppo piccola.
0: Genitori hanno raccontato,
1: ma,
0: sì.
1: Ma no, non credo.
0: Tutto opera dello Spirito Santo.
1: Proprio. Era una sorpresa bellissima, e anche ripresa dei polacchi per abbattere il comunismo era un pochino da lui influenzata, si può dire. Perché ai tempi di comune non era più di tanto, la chiesa, come te l'ho detto, era messa in un secondo piano.
0: Lasciata a parte.
1: Sì. E invece quando uno dei nostri è diventato papa, era cosa proprio, la gente si è così tanto eccitata che l'hanno cominciato a muoversi forse un pochino di più per fare qualcosa.
0: Era difficile da contenere perché
1: sì,
0: c'era una gioia.
1: Sì, era roba immensa, veramente. E io ho brividi fino adesso, non mi ricordo i momenti. Era bello, era veramente bello.
0: Possiamo dire che era una nazione.
1: Eravamo
0: intera,
1: proprio pieni, qua pieni.
0: Tutti diversi su Papa Wojtyła.
1: Poi era la persona magnifica, una persona unica. Veramente, così tanto bella, gioiosa, e veramente anche tante persone giovani che si sono riuniti attorno a lui, incredibile.
0: È un uomo che appartiene non solo alla Polonia ma al mondo
1: al
0: intero,
1: mondo intero. Anche,
0: è già storia, sì. E poi adesso anche agli altari maggiori, insomma, santo, quindi appartiene anche di più,
1: sì,
0: quindi anche
1: bello.
0: Ai postoli, tutti quanti. Oltre Papa Wojtyła, di cosa hai ricordo di personalità,
1: sì,
0: grandi
1: importanti,
0: della Polonia?
1: Friedrich Chopin, un pianista conosciuto a livello mondiale, molto importante persona. C'è anche un concorso in Polonia, un concorso internazionale, chiamato il suo nome. Ci sono pianisti da tutto il mondo che partecipano a questo concorso, pianisti di pianoforte.
0: Pianoforte, sì, diciamo, sì, che, sì, che la Polonia è anche uno di quei paesi che ama la cultura.
1: Sì.
0: Insomma, si lascia trasportare benissimo da quello che possono essere tutti gli interessi culturali, giusto?
1: Sì.
0: Lui appartiene, certo, a questo frangente appartiene.
1: Questa è la parte più culturale. Poi avevamo una studiosa, molto brava, ha preso due, come si chiama, riconoscimento Nobel.
0: Ah, due?
1: Sì, due l'ha preso, una in chimica, una in fisica. Si chiamava Maria Curie. Da francese, perché poi studiava in Francia, perché in Polonia non erano ammesse le donne che studiavano. E poi abbiamo anche di tempi di adesso un professore, un dottore cardiochirurgo che si chiama Zbigniew Religa, già morto purtroppo. Lui studiava per fare i trapianti di cuore e l'ha fatto i primi trapianti di cuore, i primi nel mondo che c'erano, fatti anche lui. I primi
0: lì
1: in Polonia,
0: Polonia,
1: sì,
0: Polonia.
1: Sì. Poi lavorava sul cuore artificiale. E c'è anche la sua foto sui 100 foto che hanno cambiato il mondo di National Geographic. Cioè lui stanco che sta seduto e aspettare come starà il suo paziente dopo un intervento che durava mi pare 24 ore. Era una persona anche fantastica, che con il cuore proprio è andato.
0: C'aveva passione,
1: sì,
0: c'aveva
1: tanto,
0: proprio passione nel suo
1: tanto,
0: lavoro.
1: Sì, sì, e ha fatto tanto. E cos'altro importante? In Polonia c'era, hanno prodotto anche le macchine Fiat italiane.
0: Sì.
1: Più popolare era 125P, 126P, questa piccolina.
0: Questa piccolina.
1: Che qualche volta anche a Loreto l'ho vista. Che piccolina, una macchina tanto rumorosa. In Polonia ci sono tante ancora in giro. E questo di...
0: Ma adesso che ci hai parlato dell'arte della Polonia, anche della medicina, dei premi Nobel, tu sei andata a scuola lì, il mondo scolastico come funziona? Cioè la preparazione che vi offre secondo te è stata di livello adeguato? Ecco, parlaci
1: sì,
0: un po' della...
1: Della,
0: hanno lasciato anche
1: ambiente,
0: queste persone che hanno formato poi questo ambiente.
1: Io ancora andavo a scuola quando era in diverso sistema di educazione. La scuola ancora si comincia all'età di 7 anni, solo che io andavo a scuola
0: quando... 7 anni sarebbe la nostra prima elementare.
1: Sì, sarebbe seconda qua.
0: Però lì iniziate 7 anni la prima elementare.
1: Solo che io andavo a scuola quando c'erano ancora 8 classi di elementari.
0: 8 classi.
1: 8 classi e poi potevi andare al liceo, per esempio, io sono andata al liceo. E questi 8 classi all'inizio, come qua, tranquillamente per bambini, ABC, poi comincia a essere più serio, storia, chimica, fisica, la lingua obbligatoria era russa, come già ho detto. È proprio odiata da tutti i ragazzi, tutti.
0: Ma era sentita a livello sia di famiglia che di società l'importanza dell'istruzione?
1: Sì, sì.
0: Era sentita,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì,
0: era
1: sì,
0: un qualcosa
1: certo,
0: che anche in quei tempi, diciamo, fra virgolette, bui, però andava,
1: sì,
0: funzionava.
1: Sì, sì, sì, si andava
0: qualcosa...
1: a scuola, sì, sì, era importante andare a scuola e andare bene a scuola e studiare. E un episodio che mi ricordo quando andavo a scuola, ancora ero piccola, e quando c'era roba brutta che è successa a Chernobyl, ci hanno chiuso dentro la scuola tutti i ragazzi, la scuola dove andavo io era immensa proprio, erano quasi 3.000 bambini nella scuola, 8 classi,
0: 3.000 bambini,
1: 3.000 bambini.
0: Era chiusi, barricati
1: sì,
0: dentro
1: sì,
0: per...
1: ci hanno chiuso dentro, non potevamo uscire fino al pomeriggio tardi. Tutti obbligatori dovevamo bere una roba marrone, scura, cattiva, di sapore, obbligatorio, obbligatorio, tutti quanti, agganciava proprio nome dopo nome e io odio per contrastare effetti di questa esplosione nucleare che è successa, così per prevenire.
0: Quindi è un ricordo brutto.
1: Brutto, brutto. Poi io sono andata al liceo, liceo privato, era perché c'era qualcosa che mi interessava in più, io studiavo, mi piaceva inglese, solo che a scuola ancora ci davano poco inglese quando andavo a questi 8 classi di elementari, era poco importante, ma a me piaceva perché a me piaceva sapere cosa cantano i miei cantanti preferiti. Allora ho cominciato a studiare da sola, e allora, in questo liceo privato avevo lezioni di inglese un po' di più, di classico liceo, e poi studiavo anche un po' tedesco, poi in pratica anche l'ho messo perché stavo un po' in Germania anche così. E allora...
0: Poi adesso, Vittoria, visto che la mamma sembra che gli è rimasta questa importanza della scuola, lo riversa su di te, vuole che tu fai risultati a scuola, più che altro ti segua a scuola?
2: Sì.
0: Quindi, vedi, aspetto positivo, che la scuola è importante, anche se a volte può essere un po' noiosa, però mamma ti sta trasmettendo quello che lei ha vissuto, giusto? Bene, abbiamo visto anche questo secondo aspetto delle personalità della Polonia, abbiamo visto che ci sono sia in campo religioso, possiamo negarlo ormai, lo abbiamo detto in storia, sia in campo anche della medicina, con i primi trapianti del cuore, passando poi per quelli che sono il massimo dei riconoscimenti a livello internazionale, che sono i premi Nobel, come ci ricordava Monica, sia in fisica che chimica. Tutto questo ha fatto sì che la Polonia si coltivasse sempre questa passione per lo studio, per la cultura, e come abbiamo chiesto è stata tramandata, hanno acquisito e sta cominciando nella nuova generazione sempre a essere trasbordata questa voglia di cultura e di della bellezza.

329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amami come sei. Conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni della tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo. So la tua viltà, i tuoi peccati e ti dico lo stesso, dammi il tuo cuore, amami come sei. Se aspetti di essere un angelo per abbandonarti all'amore, non amerai mai. Anche se sei vile nella pratica del dovere e della virtù, se ricadi spesso in quelle colpe che vorresti non commettere più, non ti permetto di non amarmi. Amami come sei. In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'eredità, nella fedeltà e nella infedeltà, amami come sei. Voglio l'amore del tuo povero cuore. Se aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io l'onnipotente? E se mi piace lasciare nel nulla quegli esseri meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non sono io padrone del mio amore? Figlio mio, lascia che ti ami. Voglio il tuo cuore. Certo, voglio col tempo trasformarti, ma per ora ti amo come sei. E desidero che tu faccia lo stesso. Io voglio vedere dai bassi fondi della miseria salire l'amore. Amo in te anche la tua debolezza. Amo l'amore dei poveri e dei miserabili. Voglio che dai cenci salga continuamente un gran grido: Gesù, ti amo. Voglio unicamente il canto del tuo cuore. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento. Una cosa sola mi importa: vederti lavorare con amore. Non sono le virtù che desidero. Se te le dessi, sei così debole che alimenterebbero il tuo amor proprio. Non ti preoccupare di questo. Avrei potuto destinarti a grandi cose. No, sarai il servo inutile. Ti prenderò persino il poco che hai, perché ti ho creato soltanto per l'amore. Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, io, il re dei re. Busso e aspetto. Affrettati ad aprirmi. Non allegare la tua miseria. Se tu conoscessi perfettamente la tua indigenza, morresti di dolore. Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di fiducia. Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte. Voglio che tu faccia anche l'azione più insignificante solo per amore. Conto su di te per darmi gioia. Non ti preoccupare di non possedere virtù, ti darò le mie. Quando dovrai soffrire, ti darò la mia forza.

0: mi hai dato l'amore, ti darò di saper amare al di là di quanto puoi sognare. Ma ricordati, amami come sei. Ti ho dato mia madre, fa passare tutto dal suo cuore così puro. Qualunque cosa accada, non aspettare di essere santo per abbandonarti all'amore. Non mi ameresti mai. Va.
1: Ben ritrovati di nuovo nello studio di Maria Vision con Monica e Vittoria, che ci stanno illustrando, parlando, chiacchierando della loro amata nazione, perché non dimentichiamo che anche se uno abbandona la propria terra, quello che è la nazione, nel cuore porta sempre la patria. La patria non ha spazi temporali, non ha leggi, è un qualcosa che viaggia con l'individuo, quindi dove si è, comunque dove si sta, con chi si sta, la patria resta dentro. Allora, questo sentimento, adesso gli diciamo a Monica di farci sapere anche quelle che sono le tradizioni che lei ha mantenuto, sia in ambito della cucina, sia quindi culinario, sia in ambiti quelli che sono a lei più cari e che ci vuole condividere con noi. E passiamo subito la parola a Monica, che gli diamo le tradizioni che si è riportato qui in Italia dalla Polonia.
2: Cominciamo dalla cucina, la cucina è polacca e a differenza d'italiana è a base di patate, non della pasta è seconda. Patate che sono importanti a pranzo specialmente, che pranzo è il pasto più importante della giornata e più pesante. Ci sono due portate principali, che c'è primo, normalmente sono le minestre, le zuppe, e poi c'è secondo le patate lesse o al forno, in padella, brustolite o purè, con carne e anche con tante verdure crude specialmente usiamo, non solo insalata ma anche i cavoli, cetrioli.
1: Cioè che le patate sostituiscono in pieno quello che per noi sono la pasta proprio.
2: Sì,
1: che
2: si sostituisce proprio.
1: E poi, prodotte lì da voi in Polonia o importate da qualche altro stato?
2: Cioè certo, siete ricchi? È proprio in Nord Europa, mi pare, Nord e Est Europa, anche in Germania. Dalla Germania anche ce l'abbiamo un po' in cucina, ma le patate sono della questa parte dell'Europa. Germania, Polonia, Gerusia, queste parti. Anche in Slovacchia e Repubblica Ceca si usa tanto le patate.
1: Tante.
2: Poi abbiamo dessert, come anche qua in Italia, ci si beve a pranzo, non si beve il vino, si beve tipo succo di frutta, ma non è proprio succo, ma è la frutta bollita con un po' di zucchero e poi filtrata, estratto di frutti. Questa è la bevanda a pranzo. E poi cena di sempre più leggera. Molto spesso sono piatti freddi, c'è la famosa insalata russa, qua in Italia si chiama così.
1: Si chiama così.
2: Nostra è anche importante pezzo di cucina nostra. E piatti freddi, piatti di riso, insalatine, i panini vari proprio con le verdure sopra, da noi sono importanti i würstel. Würstel, qua in Italia si chiamano, cioè un nome tedesco, ma molto importante in Polonia sono würstel, uova, sono la cosa più leggera per cena, si mangia un pochino prima, anche la cena verso le 7, anche prima se qualcuno ce la fa, e colazione anche tanto diversa, perché c'è tanta gente che usa colazione salata, anche abbastanza pesante. Mi ricordo da bambina che a colazione latte con tipo di pasta si mangiava.
1: La pasta c'è la mattina?
2: Pasta. Sì,
1: con pasta,
2: sì,
1: la mattina?
2: Sì. Oppure latte con pane spezzato dentro.
1: Ecco. C'è quello anche in Italia, quando i biscotti erano un lusso, c'era il pane, è vero.
2: Poi ci sono le uova strapazzate, anche una colazione classica polacca sono uova strapazzate.
1: Ma poi la domenica, i giorni particolari, c'è l'usanza di, come qui in Italia, no? Per esempio di riunirsi in famiglia, di fare un pranzo più abbondante,
2: sì,
1: dove c'è sempre la donna aiutata, ma soprattutto comunque la donna che...
2: Si fa, e di più si fa forse fuori in città, perché in città le famiglie sono tanto strappate, non è che vive insieme nonni con genitori, con bambini. E normalmente sono molto lontani.
1: Ah, sono lontani proprio fisicamente, la distanza è tanta, quindi non ci si riesce ad aggregarsi in questi...
2: Sì, perché io da bambina abitavo in una casa di nostro nonno, del padre di mia mamma, e poi ci siamo trasferiti in questi nuovi pezzi di città, con le grandi palazzine, queste di 10 piani, non è male, ci si abitua, ma è più triste, è molto più sorridente il paese piccolo.
1: Ma avete comunque aggiornato quelli che sono i cibi a tavola con il passaggio, diciamo?
2: Sì.
1: Ecco, o avete mantenuto parte di quello che anche prima, sotto il dominio russo, insomma, l'influenza russa, avevate? Come è cambiata l'arte, cioè, come è cambiato il modo di mangiare?
2: La cucina di più è cambiata adesso con la democrazia, con anche entrata nella Unione Europea, ma anche prima con la democrazia è cambiata cucina tanto, perché sono entrati i piatti dal mondo, anche cucina italiana è molto apprezzata in Polonia, molto. Io mi ricordo che anche io a casa facevo le lasagne, provavo di fare le lasagne, perché non erano proprio queste che si mangia qua, ma ci sono, ci si mangia tanto cucina italiana, c'è il tiramisù che è proprio,
1: insomma,
2: il paradiso in Polonia.
1: Vi siete lasciati un po' anche
2: sì. La gente scopre,
1: gli piace.
2: È scoperto tanto, veramente, da tutto il mondo.
1: Tradizione e innovazione.
2: Sì, le tradizioni sono alle feste natalizie, a Pasqua. O è obbligatorio le cose tradizionali.
1: Ecco, parliamo un po' anche di quelle che sono le feste un po' clou, no? Diciamo, della cristianità, Natale e Pasqua. Adesso tu in 7 anni hai avuto modo di vedere qui in Italia come viene celebrato sia Natale che la Pasqua. Le vostre tradizioni, così arricchiamo anche il nostro sapere, spiegaci come funziona il Natale, la Pasqua, come è vissuto sia all'interno della Chiesa sia all'interno della famiglia.
2: Allora, Natale è a fine di dicembre, ma da noi cominciamo un pochino prima, perché noi festeggiamo San Nicola, il 6 di...
1: San Nicola.
2: Il 6 di dicembre, che è un tipo Babbo Natale.
1: Sì, è giusto,
2: sempre,
1: giusto.
2: Sempre con questi vestiti per adesso. È la tradizione che da tempi vecchi, dai tempi di San Nicola proprio, che lui voleva dare ai bambini, regalava da mangiare specialmente.
1: Da mangiare,
2: perché
1: era il regalo più bello.
2: Sì, adesso invece regalo a questa festa è o carbone, come qua, c'è una tipo una frusta fatta di pezzettini di legno. Una frusta, questo è a cambio di carbone della Befana.
1: Ecco.
2: E se era cattivo, il bambino riceve questa frusta sotto cuscino. Se era bravo, buono, ricevere caramelle, dolcetti, sempre sotto cuscino. Questa è anche tradizione, che sotto cuscino si cerca la mattina, il 6 si guarda sotto cuscino.
1: Si vede cosa c'è, quindi o frusta o dolce.
2: Sì. Poi è la vigilia di Natale, è un giorno molto importante, la vigilia di Natale, che tutto il giorno, certo, tutto il giorno si mangia, si cerca di non mangiare, e la sera si fa una grande cena in famiglia a base di pesce e altre cose, tipo ravioli, i nostri polacchi si chiamano pieroghi, tipo fagioli. Ci sono l'importante la zuppa di funghi secchi e la carpa.
1: Ah,
2: la carpa. Questa è la obbligatorio per
1: e il clou delle celebrazioni, cioè, sì, avviene la sera oppure la mattina proprio del Natale?
2: Allora, la sera si comincia la cena con la tradizionale, come tempo fa si spezzava proprio il pane. Tutti di famiglia si spezzavano pane tra di loro con auguri. Adesso si usa la ostia, ci sono ostie grandi così, che ognuno prende pezzo e con altre persone si scambia auguri con questo pezzo di ostia.
1: Quindi l'avete mantenuta questa tradizione?
2: Sì,
1: avete sostituito il pane all'ostia?
2: Sì,
1: è una
2: cosa carina. Poi il tavolo per Natale, c'è sempre un posto vuoto, rimane sempre un posto vuoto in aspettando un ospite, qualcuno che è smarrito, che lo possiamo accogliere in casa nostra. C'è un posto con piatto che aspetta.
1: In segno di ospitalità a chi
2: questa
1: ha bisogno.
2: È la tradizione, sì, sì.
1: È un'altra bella tradizione.
2: Sì. Poi certo che si mangia e poi si va alla messa di mezzanotte.
1: Ah, quindi c'è la veglia di messa a mezzanotte, in Italia.
2: Io mi ricordo poi tempi fa che c'erano inverni proprio belli, pieni di neve, era roba fantastica. Adesso da un po' di anni, manco da noi non c'è neve.
1: La neve un po' scarseggia,
2: un pochino cambiata la clima, perché questa neve a Natale, a mezzanotte, quando si andava in chiesa, era roba bella, veramente.
1: Invece, per quando spostiamoci alla Pasqua, com'è vissuta? Sempre sì, su un piano, sia diciamo tradizioni famiglia, sia come celebrazione?
2: La Pasqua da noi si comincia sabato, i festeggiamenti. Certo che c'è Venerdì Santo, poi abbiamo sabato, che la tradizione è che da ogni famiglia parte una o due persone, normalmente il padre con figli va in chiesa a benedire il cibo. Ci sono i cestini che dentro mettiamo sempre un po' di pane, pezzettino di salsiccia, il sale, pane e sale è la roba base. Poi ci sono figuretti di agnelli fatti di zucchero, sì, ci sono coniglietti di cioccolato, uova sode disegnate tutte carine. E vari tipi di cibo, dipende anche da chi vuole cosa mettere.
1: Sì.
2: E si va in chiesa la mattina per benedire questi cestini con cibo. Sì. E poi questo cibo si mangia il giorno dopo,
1: proprio
2: a Pasqua.
1: A Pasqua?
2: Normalmente a colazione.
1: Ovviamente c'è la veglia sempre, quindi è tutto come in Italia.
2: Sì.
1: Bene, poi abbiamo passiamo anche sì, più che altro per brevissimo tempo la parola Vittoria. Qual è la cosa che ti piace di più nel periodo della Pasqua, che ti ricordi, perché è tanto tempo che vivi qua?
3: Soprattutto il giorno dopo di Pasqua, cioè per noi Pasquetta, da noi si chiama Emmaus, e mi ricordo che si va a tipo delle bancarelle dove si compra tipo dei giochi,
2: dolcetti.
3: Dei dolcetti, sì. E però la cosa che mi ricordo è che la mattina, tra in famiglia o tra amici, ci si sghizza l'acqua e quella è la cosa che mi ricordo
1: di più. Sì. Bene, questa è una tradizione che hanno loro perché e si ricordano i bambini più che altro in questo tempo di Pasqua, come è giusto che sia, fra i religiosi, ma anche la gioia che poi solo i bambini sanno esprimere così bene nei loro ricordi. E siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata, per così dire, del nostro programma, e come la volta scorsa ci sentiamo di fare anche per questo popolo. Ricordiamo sempre che è una trasmissione questa fondamentalmente religiosa, quindi lo spirito non è mai messo da parte. Vogliamo terminare con una brevissima e semplicissima preghiera per la nazione della Polonia, con un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Ecco, ci facciamo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia sempre gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Bene, non ci resta veramente di salutare, ma soprattutto ringraziare sia Monica, Vittoria, il papà, quindi il marito di Monica che è a casa con l'altro bambino ad accudire, quindi il resto della famiglia. Un saluto veramente tanto grande, e noi ci rivediamo alla prossima puntata, sempre qui su Maria Vision, del programma Il colore della mia terra. Buonasera a tutti.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Hey, don't. Are you going? Are you? What the?

Ma alla fine, che cosa dà sapore alla tua vita? E con chi condividi la tua mensa? E che cos'è che la nutre la tua esistenza? Perché queste domande, anche se ogni tanto tentiamo di eluderle o di nasconderle, ci sono e sono le domande centrali della nostra vita. Già, è una vita intensa, saporita, o il rischio della mediocrità si fa avanti. È una vita ricca di persone, di relazioni, o il fantasma della solitudine ogni tanto appare. E poi, che cosa la sostiene davvero? Perché ogni tanto ci mettiamo e ci arrabattiamo di tante cose per cercare di sostenerla e puntellarla, e poi la vita stessa ogni tanto ci rimette il pungolo e ci dice: ma che cos'è che la tiene davvero in mano? Sapore, nutrimento, relazioni, amicizie, è tutto ciò che si gioca in una tavola. Forse è per questo che Gesù le cose più interessanti e i gesti più importanti li ha fatti a tavola. Ha iniziato, e il suo primo miracolo, in cui si rivela per quello che è, lo fa in un ristorante, a una festa di nozze, quando cambia l'acqua in vino. Lo ha fatto scegliendo di mangiare con i peccatori, scandalizzando i ben pensanti, ma portando una buona notizia nella storia. Lo ha fatto esagerando clamorosamente nelle dosi, quando moltiplica pane e pesce, perché il cibo è per tutti, o se no, che scandalo, che scandalo. Lo fa quando deve consegnare se stesso. E cosa decide di fare prima di morire? Una cena. E cosa decide di consegnare ai suoi amici? Un po' di pane e un po' di vino. Lo fa alla fine da risorto, quando sul lago li raduna ancora una volta e cucina per loro. Le cose essenziali si fanno spesso a tavola. E così la vita è piena di gusto, è piena di senso, ritrova il sapore delle relazioni, ritrova lo spessore delle questioni serie, e la vita così si condivide, la si condivide anche nei momenti di fatica, così come in quelli della gioia. Una vita gustosa, una vita piena, una vita intensa, questo è il Vangelo.

Buonasera a tutti, io sono Marisa, moglie di Paolo e consacrata anch'io nel Movimento Gloriosa Trinità. Abbiamo avuto la grande grazia di fare questo cammino insieme e di scoprire insieme quindi un nuovo modo di vivere la fede. La fede, come diceva anche Paolo, non ci è mancata prima, ma era effettivamente diversa. Sicuramente c'è questo grossissimo cambiamento, e quello di cui ha parlato anche Paolo, questa presenza che cambia, cioè il Dio che prima era lontano si è fatto vicino. Un modo di vivere la fede che cambia la vita, che dona la gioia, che è una gioia che viene dal conoscere in modo sempre più profondo il Signore e sentirlo vicino e sentirsi accompagnati. Devo dire che la mia, diciamo, la fede vissuta prima di conoscere il movimento non contemplava più di tanto la Chiesa. Diciamo che la Chiesa sì, c'era, rispettata, ma non amata. Ecco, invece il movimento mi ha insegnato ad amare la Chiesa, a pregare per i sacerdoti. Ho imparato ad amare e a pregare per loro. Questa per me è una cosa nuova. Prima la Chiesa era un po', sì, una cosa che c'era, ma che non consideravo più di tanto. E un altro aspetto ancora che non avevo mai recepito, che non c'era nella mia vita, era l'aspetto della missionarietà, che sembrerebbe quasi una cosa strana, però è così. Effettivamente l'ho conosciuto, l'ho approfondito, l'ho vissuto sulla mia pelle conoscendo Gloriosa Trinità. Mi ha fatto capire che questa gioia non mi è stata donata per essere solo mia, ma va trasmessa, va fatta conoscere. Ci sono tante persone che non hanno idea di che cosa voglia dire essere amati incondizionatamente, com'è l'amore del Signore.

Amatissimi angeli, voglio ringraziarvi per tutte le opportunità e le occasioni che mettete ogni giorno sul mio cammino. Voglio ringraziarvi per tutte le volte che proteggete il mio cuore da ogni ansia, preoccupazione o paura e lo riempite di pace e positività. Voglio ringraziarvi per tutte le volte che mi ispirate il perdono e la compassione, insegnandomi a rilasciare la rabbia e il rancore, facendo posto alla gioia. Con voi vicino mi sento in pace, grata, al sicuro, protetta e amata, pronta a ricevere in ogni momento tutto il bene che Dio ha in serbo per me. Grazie, angeli.

Amato San Francesco, glorioso esempio di umiltà, semplicità e virtù, ti prego, aiuta anche me a diventare come te strumento di pace. Insegnami a essere pace, a essere luce, a essere fede, a essere speranza, a essere verità per me e per il mio prossimo. Insegnami a contemplare la meraviglia del creato in ogni sua forma e a guardarlo sempre con occhi pieni di stupore e di gratitudine. Amato San Francesco, aiutami sempre a vedere negli altri e in ogni creatura la massima espressione dell'amore di Dio e insegnami a rispettarla, a difenderla e ad amarla. Mostrami il vero significato della generosità e della bontà e lascia che il mio cuore sia sempre libero da ogni ombra e pieno di quell'immenso amore che tutto governa. Amen.

Amato San Gabriele Arcangelo, ti invoco dal profondo del mio cuore. Tu che con la tua luce sei il riflesso della potenza e della forza di Dio, ti prego, ascoltami. Dolce creatura, di immensa generosità e virtù, estendi le tue grandi ali su di me e donami la tua protezione. Lascia che il giglio di innocenza e purezza, che sempre ti rappresenta, delicatamente sfiori il mio cuore e sia per me come un balsamo di dolce sollievo. Arcangelo Gabriele, ambasciatore di pace e portatore di buone notizie, guida i miei passi, rendi sagge le mie parole e lieti i miei pensieri. Dona serenità e conforto al mio cuore. Amato Arcangelo Gabriele, proteggimi e in ogni momento donami la tua benedizione. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo,
0: diciamo,
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono non un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace, che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola, pace, è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir significa pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io, questa è la mia speranza e la mia sì, la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Essere edificati come Chiesa sul sangue di un martire richiede a tutti noi una martiria, cioè una testimonianza autentica di vita cristiana. E non sempre ne siamo all'altezza. Non sempre la testimonianza di Rufino trova eco fedele in noi. Per questo ora, prima di celebrare in questo giorno solenne, chiediamo umilmente perdono al Signore.

confesso a Dio.

0: misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Precchia. O Dio, che con la predicazione apostolica di San Rufino, vescovo e martire, hai chiamato i nostri padri alla mirabile luce del Vangelo, per sua intercessione accresci in noi la fede, la speranza e la carità, perché la nostra Chiesa sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime posture e il loro vile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno e un buono vile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Pascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo pronunziato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre nutre a cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.

Carissimi confratelli, carissimi fratelli e sorelle, tutta la parola che è stata proclamata ci ha trasmesso un'idea fondamentale ed è quella del dono della vita, o meglio della vita come dono, che poi è il succo del Vangelo di Gesù Cristo, l'immagine del pastore è ritornata nel testo del profeta e poi nel Salmo e nel Vangelo di Gesù. Ci dice proprio questo: il pastore dà la vita per le pecore. Ma anche il testo paolino, che è stato proclamato come seconda lettura odierna, ci ha ricordato le affermazioni dell'apostolo: avrei desiderato darvi non solo il Vangelo, ma la mia stessa vita, perché mi siete divenuti cari. Vivere la vita come dono è la sfida che ci sta davanti, resa ancor più acuta in un tempo nel quale l'individualismo spinge la persona a sentire se stessa come il centro del mondo, come se tutto dovesse ruotare intorno a lui o a lei. E in fondo, come dice un proverbio che sono stato abituato a sentire fin da bambino, ma che se non nella forma, nella sostanza, probabilmente conoscete anche voi: il mondo in fondo spinge a pensare in funzione di sé, come dire, quando sta bene Rocco sta bene tutta la rocca, sto bene io, del resto non mi importa nulla. La concezione cristiana è diametralmente opposta: fare della vita un dono a immagine di Gesù, che ha salvato gli altri a prezzo di sé. Noi siamo tentati di salvare noi stessi a prezzo degli altri. Gesù salva gli altri, salva noi a prezzo di sé, e chiede a noi di fare altrettanto, di remare contro la corrente e di fare della nostra vita un pane spezzato. Possa davvero l'esempio di Rufino aiutarci nella semina evangelica, a fare della nostra vita un dono per gli altri. Come dicevo all'inizio, essere edificati come chiesa locale sul sangue di un martire comporta per noi una doppia responsabilità. Ci chiede la disponibilità al martirio bianco, che è appunto quello del dono della vita, di un'esistenza vissuta giorno per giorno, non in modo egoistico, ma nel dono di sé. Ma ci chiede anche la disponibilità a quello rosso, che se nella nostra società non comporta ordinariamente il rischio della vita, però tante volte ci chiede di essere testimoni della fede in mezzo a un, direi così, disprezzo malcelato, di essere testimoni della fede sopportando anche lo scherno per il fatto di essere tali. E anche questa testimonianza può essere molto difficile e può spingerci e può far crescere in noi tante volte la tentazione di mimetizzarci, di non esporci, di tenerci fuori. Martirio bianco e rosso nell'esistenza di Rufino coincidono, e questo significa per noi una duplice consegna. Ecco, vivere la vita come dono. Ricordo una parola dell'altro nostro santo Francesco,
che nel capitolo 16 della prima regola ai frati che vogliono andare nei territori dei saraceni dice: ricordino i frati che hanno donato se stessi. Hanno donato se stessi. E nella munizione sesta dice: fratelli tutti, dice, guardiamo le pecore del Signore. Ecco, riprende il tema del Vangelo odierno. Le pecore l'hanno seguito nella tribolazione, nell'angoscia e nella fame. Dice, quindi è grande vergogna per noi. Se i santi hanno fatto le opere, Rufino, Francesco, Chiara, loro hanno fatto le opere, e noi volessimo ricevere gloria e onore solo a raccontarli. Ecco, ci aiuti il Signore, aiuti tutti noi battezzati, aiuti noi pastori, siamo pastori ma siamo anche greci, e possiamo essere pastori nella misura in cui siamo pecore docili del Signore e non pecore matte, perché l'imposizione delle mani che abbiamo ricevuto non ci tutela sempre, e se non vi

Viviamo autenticamente il battesimo, non possiamo certo vivere neppure il ministero sacerdotale o diaconale. E allora siamo pastori e pecore. Ci aiuti il Signore a vivere bene la docilità del gregge e a vivere anche bene la forza e la clemenza che sono necessarie nel pastore. Possa oggi la nostra chiesa locale trarre dalla testimonianza di Rufino nuova linfa per una testimonianza serena ma anche gioiosa della nostra fede.

0: professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, l'Egenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese da cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
0: Fu crocifisso per noi il suo corpo sociale. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato anche secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martire. Rivolgiamoci al Padre del Cielo.
2: Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore.
2: Per il Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice e per il Collegio Episcopale, perché il Signore che li ha scelti i pastori della Chiesa li aiuti a guidare con saggezza e fortezza il popolo di Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che ci governano e per tutti i capi delle nazioni, perché promuovano sempre il bene comune, la giustizia, la pace, il dialogo fra i diversi popoli e si prendano cura soprattutto dei più poveri, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per quanti sono al servizio del Vangelo, vescovi, sacerdoti, diaconi, catechisti, educatori, perché la parola di Cristo risuoni nei cuori degli uomini del nostro tempo, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Questa nostra città, per i suoi abitanti e pellegrini, Dio protegga

0: famiglie e il lavoro. Ci custodisca nella fede e ci faccia crescere nella carità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per noi qui riuniti e per tutta la comunità diocesana, il Signore accresca in noi l'amore per la parola di Dio, illumini la nostra fede e ci doni il coraggio di San Rufino nella testimonianza del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: O Dio, che nei santi martiri ci offri un continuo invito a essere testimoni di Cristo, fa che ardenti di fede, speranza e carità, in tutte le prove della vita rimaniamo fedeli al Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Restiamo in piedi. Il sindaco di Assisi, il signor Walter Stoppini, a nome della città, offre i ceri votivi in onore di San Rufino.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Sostenne San Rufino nelle sofferenze del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Signore, Santo, per Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore. Con il sangue sparso sulla croce hai rinnovato il mondo e con la potenza del suo Spirito hai sostenuto gli annunciatori del Vangelo perché diffondessero il tuo regno. Con la predicazione e il martirio di San del Vescovo Rufino hai portato i nostri padri alla conoscenza del tuo nome e hai fatto nascere questa nostra Chiesa che in comunione con tutti i credenti sparsi nel mondo proclama le meraviglie del tuo amore. Per questo mistero della tua benevolenza ci uniamo alla liturgia del cielo e con gli angeli e i santi cantiamo l'inno

veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito ogni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: che offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rufino e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo

0: tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: ricolmi di gioia, Padre, il sacramento di salvezza che abbiamo offerto e ricevuto nella festa di Sant'Ufino, Vescovo e Madre, e fiorisca sempre nella Chiesa l'integrità della fede e la santità della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Eccellenza, in questo giorno di festa per la nostra diocesi di Assisi, in Cenombre e Gualdo Tavino, a nome dell'intero popolo di Dio, delle autorità dei sindaci, dei nostri comuni, della provincia, della regione, delle confraternite, presbiterio, il diaconio, il capitolo dei canonici, di tutti i turisti e pellegrini di Assisi, le rivolgiamo e le rivolgo un augurio pieno di gratitudine. Per lei è una data speciale, questo è il primo pontificale di San Rufino, fondatore di questa chiesa, colui dal cui sangue è nata la nostra fede. È pieno di gratitudine per quanto lei ci ha detto nell'omelia, perché lei, come successore di questo pastore, sta dando e ha detto di sì a dare la vita per noi, dare la vita a Gesù per noi, e di questo noi la ringraziamo di vero cuore. E facendo nostre anche le parole di San Paolo nella seconda lettura, che possiamo già dire che ci sta diventando caro. Grazie di cuore, auguri, buona festa di San Rufino. E per festeggiare questo nostro pastore, ricordo a tutti questa sera alle ore 21 il concerto di San Rufino qui in cattedrale. Bene, grazie, grazie di cuore a tutti. Non comincio a dire questo o quello perché poi dimenticherei qualcuno, tutti, dal primo all'ultimo. Noi siamo stati edificati sul sangue di un martire e purtroppo oggi quanti martiri ancora si fanno. Quando sentiamo che le bombe vengono lanciate sui civili, sapendo che là ci sono civili, ciò che è contrario al diritto internazionale, al diritto umanitario, che ormai ci siamo messi sotto i piedi. Ci aiuti San Rufino e la sua testimonianza a far sì che anche noi come Chiesa, come comunità ecclesiale e civile possiamo dire una parola di pace a questo mondo, e la pace sembra volerla mettere tra parentesi. Auguri davvero a tutti voi, sia una giornata di festa serena. Possiate trovare.

0: trasporla tutti con le vostre famiglie, con gli amici, con le persone con cui state bene, perché il Signore non vuole che questa vita noi dobbiamo soffrire per forza, come il Signore vuole che siamo contenti, che siamo gioiosi, che godiamo dei momenti belli perché sono dono suo, ma dobbiamo viverli insieme a Lui e per Lui, anche quei momenti. E allora sì, ci daranno una gioia piena, sia davvero così. Il Signore sia con voi. Io, nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Rufino, padre della nostra fede e patrono della nostra Chiesa, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Rufino la forza rinnovatrice della sua croce gloriosa, rendendolo zelante nell'annuncio della parola e coraggioso nel martirio, vi renda testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha reso instancabile San Rufino nello spendere la vita per il suo gregge, vi renda capaci di consacrarvi sempre più al servizio della nostra Chiesa diocesana per attuare una vera comunione di fede e di amore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Grazie.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: tanto Gesù Cristo Maria. Tu da dove vieni, come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per il Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato, ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere il presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi, sì. Il passato. Come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.
2: I shall give for the life of the world is my blood.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci per questa nuova puntata del Medico ad Arte. Questa sera abbiamo come ospite la dottoressa Floriana Marchegiani, che è la presidentessa della sezione dell'AIDO di Sirolo. Ecco, è interessante questo argomento perché parleremo di donazione degli organi. Capisco che è un argomento un po' scottante, ma comunque va affrontato perché sappiamo benissimo che molti rimedi, diciamo, che non è possibile fare con la medicina tradizionale, è possibile invece sopperire grazie a questa donazione degli organi sostanzialmente. Ecco, allora dottoressa, ci spieghi un po' l'AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi. Adesso magari si dona anche qualcos'altro, qualcosa di più. Ecco, ci dica pure anche la storia dell'AIDO. Ecco,
1: L'AIDO è nata nel 1971 a Bergamo, come donatori organi di Bergamo.
0: Ah, quindi era una cosa limitata?
1: Era una cosa provinciale. È nata grazie a un ex informatore farmaceutico che però era molto sensibile al sociale, per cui lui già da allora aveva capito che le persone che erano in dialisi, la dialisi è una terapia per l'insufficienza renale grave, a quell'epoca i centri in cui si faceva questa dialisi, cioè veniva depurato il sangue dalle sostanze tossiche presenti, questi centri erano rari sul territorio, per cui il paziente era costretto a fare chilometri per poter raggiungere l'ospedale nel quale fare il trattamento che gli permetteva di stare bene.
0: Che poi questo era un trattamento che aveva fatto
1: sì, perché va fatto, diciamo, circa tre volte durante la settimana, e quindi era comunque impegnativo. In questi tre giorni questo paziente stava per ore legato a questo macchinario, per cui era come vivere a giorni alterni. E allora lui, capendo questo, fondò una piccola associazione di persone che erano favorevoli alla donazione degli organi, perché già si effettuavano i primi trapianti renali. Dopo questo periodo, già nel 73, l'AIDO diventa un'associazione nazionale.
0: Ah, nel 73?
1: Nel 73.
0: Quindi dopo due anni?
1: Dopo due anni.

C'è stata una diffusione molto veloce sul territorio, è formata da persone che prestano la loro opera volontariamente e che sono favorevoli alla donazione degli organi, che viene fatta in maniera anonima.

0: La cultura della donazione, di raccogliere i consensi alla donazione stessa degli organi. Questi consensi, una volta raccolti, vengono trasmessi al sistema informativo trapianti che li può utilizzare. E oltre a questo si preoccupa di avere rapporti con le istituzioni, anche certo. Con le scuole, per esempio. La scuola, noi tutti sappiamo che si dedica alla formazione dei ragazzi e quindi forma i futuri cittadini del domani. E quindi l'AIDO si ritiene onorato, sì, di poter entrare all'interno della scuola e di poter contribuire per il suo piccolo a formare questi ragazzi. È importante che fin da giovani noi sappiamo chi sono le associazioni di volontariato del nostro territorio e quindi, non so, noi per esempio andiamo insieme all'Avis e alla Croce Azzurra per mostrare chi è nel territorio che fa volontariato e che cosa fa l'associazione, che cosa fa l'Avis, che cosa fanno i volontari del soccorso.
1: Certo, certo.
0: Quest'anno gli abbiamo fatto fare per esempio un elaborato su che cosa pensi che possa provare una persona che trasporta un organo, quali sono i pensieri del ricevente, e chi può essere stato il donatore. Vedremo cosa ne verrà fuori.
1: Interessante, senz'altro, per stimolare veramente una coscienza già da piccoli.
0: Sì,
1: comunque, dottoressa, da quanto ho capito, diciamo, tutto nasce da un gruppo di volontari, ma lo Stato, sì, a quel tempo non aveva assolutamente un'idea. Diciamo,
0: ma diciamo che lo Stato ha stabilito che uno dei suoi impegni importanti è promuovere la donazione degli organi, quantomeno perché così possiamo anche risparmiare, perché comunque la dialisi è costosissima, il paziente in dialisi, il paziente trapiantato può ritornare a svolgere una vita normale,
1: normale, certo,
0: e quindi a recuperare le sue, sì, le sue attività,
1: le
0: il
1: sue
0: suo
1: attività,
0: lavoro,
1: certo,
0: e tornare.
1: Certo.
0: E quindi è tra gli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale, promuovere la donazione. Però effettivamente la legge che è stata fatta, la legge che prevedeva il silenzio assenso,
1: sì,
0: che è la legge 91 del 1999, non ha mai trovato i suoi decreti attuativi.
1: Ecco, e questo succede con molte leggi, non solo questa,
0: con questa.
1: Perché la legge poi non può mettersi in moto sostanzialmente.
0: Sì. Non si può mettere in moto perché non è stato ancora stabilito qual è il criterio con cui raggiungere i cittadini, i maggiorenni, e con cui chiedergli se possono, il modo con cui informarli, uno ad uno.
1: Quindi questo, allora, dopo 20 anni, diciamo, sì, che l'AIDO era nata.
0: Sì.
1: Ci troviamo ancora in questa fase?
0: In questa fase d'impasse.
1: D'impasse.
0: Hanno tentato di superarla favorendo una scelta in comune, cioè il maggiorenne che rinnova la propria carta d'identità, sì, e quello che la fa per la prima volta si reca all'ufficio anagrafe del comune, sì, e lì può esprimere la propria volontà di donare gli organi oppure il proprio diniego alla donazione.
1: Ho capito.
0: Questo,
1: ma si fa veramente così oppure?
0: Ci sono nella Regione Marche 229 comuni, 84 fanno questo.
1: E perché gli altri non lo fanno?
0: Perché, cioè, il software per collegarsi al sistema informativo trapianti sembra costi abbastanza.
1: Ah, ho capito.
0: E perché,
1: quindi,
0: bisogna formare il personale dell'ufficio anagrafe in maniera che sia in grado di interloquire con il cittadino.
1: Ah, quindi non è una semplice, diciamo, scrittura che fai e poi questa viene trasmessa.
0: Questa viene trasmessa.
1: Ma bisogna avere il programma praticamente,
0: sì,
1: il software,
0: sì,
1: per
0: il
1: fare
0: software
1: questo,
0: giusto per fare questo.
1: Sì, questo comunque è un grosso inghippo sostanzialmente, perché ritorniamo al discorso dei finanziamenti.
0: Dei finanziamenti.
1: Con il discorso che...
0: Però sarebbe un grosso vantaggio.
1: Un grosso vantaggio.
0: Tutti, adesso in questo momento soltanto il 5% della popolazione ha espresso la propria volontà in relazione

0: alla donazione. Ed è pochissimo.
1: È pochissimo, ma questo forse anche per ignoranza, probabilmente, perché effettivamente non si sente parlare molto spesso della necessità di donare gli organi.
0: Parlare di morte credo che sia,
1: sì, questo è vero.
0: No, una cosa difficile, una cosa che rifiutiamo in genere. Anche il solo pensiero a volte ci spaventa, no?
1: Sì, probabilmente sì, perché parlare di morte ma fa parte del nostro ciclo biologico. Forse, diciamo, non riusciamo ad entrare nella logica che quando moriamo in un certo modo non succede niente al nostro corpo, ecco, noi non sentiamo dolore, non ci viene fatta una violenza per, diciamo, donare un organo. Forse è questo che bisognerebbe battere un po' di più.
0: Ma ci sono vari criteri, no? Con cui determinare la morte.
1: Sì.
0: Esistono i criteri di morte encefalica e i criteri di morte cardiaca. Il criterio più favorevole al prelievo degli organi è quello della morte encefalica.
1: Ah, ho capito, quindi un aneurisma ad esempio.
0: Per esempio un'emorragia cerebrale, esempio un ictus, per esempio un trauma cranico, cioè una situazione in cui viene a mancare improvvisamente il flusso all'encefalo, per cui l'encefalo muore, però il paziente a quel punto è in rianimazione e quindi l'attività cardiaca e l'attività circolatoria vengono mantenute.
1: Quello è fondamentale, chiaro.
0: E questo è importantissimo per il prelievo. Però noi non dobbiamo avere paura di questo tipo di morte, perché la determina una commissione che è completamente estranea al prelievo degli organi e al trapianto stesso. Questa commissione è formata da 3 medici molto esperti, ce n'è uno esperto in elettroencefalografia, uno esperto in medicina legale, un altro in rianimazione, e tutti e 3 insieme osservano per 6 ore dopo la dichiarazione di morte encefalica il defunto e alla fine autorizzano questo prelievo. Non c'è pericolo che venga confusa col coma, la morte cerebrale.
1: Esatto, con il coma, perché questa magari la,
0: questa è la paura.
1: Cosa è che spaventa di più, no? Che mi trovo, diciamo, in sala operatoria. Mi posso risvegliare, no? E c'è questo, che frena un po', è vero, sì, questo. Bene, allora, intanto la ringrazio, dottoressa, è stata molto esaustiva, e terminiamo questa prima parte, adesso facciamo un piccolo stacco pubblicitario, poi con la seconda parte tratteremo di arte e naturalmente di chi potremmo trattare questa sera, se non di Leonardo da Vinci, che ha studiato in maniera incredibile il corpo umano.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci allora per questa seconda parte, come vi avevo preannunciato, Leonardo da Vinci. Ecco, Leonardo da Vinci, sapete che è stato un grande, diciamo, artista. Diciamo che più che un artista lo consideriamo soprattutto uno scienziato, perché per quanto riguarda, diciamo, la sua attività pittorica è stata sostanzialmente contenuta. Perché? Perché ha realizzato un numero esiguo di opere rispetto alle centinaia e centinaia di disegni che illustrano il suo, diciamo, le sue indagini scientifiche. Ecco, le opere che vedremo questa sera riguardano appunto le sue indagini anatomiche. Ecco, è importantissimo perché Leonardo è stato il primo che effettivamente ha indagato il corpo umano con una metodologia che possiamo quasi considerare moderna, anzi anticipatore di quello che poi si farà alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Innanzitutto vi devo ricordare che l'anno prossimo sarà il centenario, sono passati 500 anni dalla morte di Leonardo, perché è morto nel 1519, è nato a Vinci nel 1452 ed è morto appunto ad Amboise in Francia, alla corte di quel famoso Francesco I che gli acquistò la Gioconda. È per questo che la Gioconda si trova al Louvre, non perché è stata presa, che so, durante le campagne napoleoniche. Ecco, allora la prima opera che vediamo è il ritratto di Leonardo da Vinci. È famosissimo questo ritratto e si trova alla Biblioteca Reale di Torino. È stato realizzato nel 1511. È una bellissima carta, delicatissima, poi che va conservata veramente con tutti i crismi di legge, come si suol dire, ed è una sanguigna. Ecco, cosa vuol dire sanguigna? Leonardo qui ha usato le matite, non le matite, ma il minerale che si chiama ematite, è da qui che poi deriva il termine matita, è perché a quel tempo si usava, diciamo, dei pezzetti di questo metallo ferroso, ovviamente che era trattato, per fare questi bellissimi disegni, che poi prendono il nome di sanguigna, perché hanno queste colorazioni quasi color sangue, ecco, più che questa è meno color sangue, ma comunque ci sono appunto, abbiamo disegni anche di altri artisti, e che hanno usato la sanguigna, che sono molto più rosse rispetto a questo, anche perché probabilmente qui Leonardo da Vinci ha usato anche del giallo, del colore ocra. Ecco, è bellissimo questo ritratto, oltre ad essere un ritratto fisionomico è anche un ritratto psicologico. Ecco, in effetti qui noi vediamo veramente la grande profondità intellettuale di questo genio. Ecco, la prossima opera che vediamo, una delle pochissime, questa sera non possiamo trattare tantissime opere, anche perché il tempo è ovviamente ristretto. Ecco, vediamo la prossima opera, che è l'Homo Quadratus di Vitruvio. Ecco, questa è bellissima questa opera, perché oltre ad essere ovviamente una sanguigna, anche questa è un disegno con delle frasi, vedete sia sopra che nel basso del disegno, delle frasi scritte appunto da Leonardo da Vinci, e sono sostanzialmente una sorta di dedica che lui ha fatto a Vitruvio, questo grande architetto del primo secolo avanti Cristo di Roma, che ha scritto un trattato, il De Architettura, che è stato, diciamo, studiato fino all'Ottocento, anzi secondo me andrebbe studiato ancora, viste le brutture che ci sono in giro, no? Per quanto riguarda i nostri architetti moderni. Perché Leonardo realizza un'opera che non ha niente a che fare con l'architettura sostanzialmente? Perché qui abbiamo che cosa? Un disegno in cui due uomini sono inseriti nel cerchio e nel quadrato. Ecco, quindi il cerchio ha una simbologia spirituale, una simbologia della celeste, una simbologia della perfezione, ecco, del cosmo, del divino, mentre il quadrato fa riferimento alla terra. Ecco, questo è quello che vuole, che appunto che ci dice Leonardo attraverso questo disegno, che si trova a Venezia nelle gallerie dell'Accademia. Diciamo che le gallerie dell'Accademia

hanno tantissime opere dei grandi autori del Cinquecento veneziano e non solo, però questa opera non è visibile a tutti perché è chiusa nel cavò, ecco, è conservata a una certa temperatura perché purtroppo è molto fragile. Ecco, bellissimo questo appunto l'uomo di Vitruvio. Perché ripeto, nel De Architetture di Vitruvio, questo grande architetto e studioso romano ha insistito molto sulle proporzioni delle architetture. Pensate un po' che quando lui progettava un ambiente urbano, insisteva nel dire, nell'affermare che ogni casa doveva avere la stessa quantità di sole come le altre case. Non come succede a noi oggi, che purtroppo magari troviamo abitazioni completamente in ombra perché sono oscurate da altre che non rispettano certi canoni, come appunto andava invece divulgando Vitruvio. Ecco, la prossima opera invece è un'opera prettamente, diciamo, di studi anatomici. Ecco, la grande maggioranza dei fogli sono circa 600. Attenzione, sono 600 fogli, quindi una moda incredibile di disegni, si trovano a Windsor, nel castello di Windsor, e sono proprietà della regina Elisabetta. Ecco, questo è uno studio delle proporzioni del volto. Ecco, alla sinistra del volto del disegno vedete Leonardo che scrive, perché Leonardo scriveva da destra verso sinistra, noi scriviamo da sinistra verso destra, quindi per leggere quello che lui scrive bisogna usare lo specchio. Ecco, lui faceva questo perché era semplicemente un mancino, ecco, non per rendere criptiche le sue indagini. Ecco, vi dicevo che allora questi disegni sono di proprietà della regina Elisabetta, ma perché? Perché verso la metà del 1600 sono stati acquistati. Ecco, purtroppo dopo che è morto nel 1519 Leonardo, dopo la sua morte, un suo allievo, Francesco Melzi, questo è abbastanza conosciuto, insomma, ecco, anche perché è stato un po' un imitatore della maniera di Leonardo per quanto riguarda i dipinti ad olio, diciamo, è riuscito a portare fuori parte, diciamo, non tutti i disegni, ma parte dei disegni fuori dalla Francia, e poi li ha dati a un'altra persona, a Pompeo Leoni, che era uno scultore, che lui a sua volta li aveva ordinati, ma poi li ha anche venduti. Ecco, diciamo che hanno avuto varie vicissitudini per quanto riguarda appunto una compravendita. Ad esempio, quelli che trovate a Milano, che sono ovviamente visibili, li trovate all'Ambrosiana e fanno parte del Codice Atlantico. Ecco, Codice Atlantico, che ha circa, mi pare, sono 1119 fogli, incredibili. Si chiamano Codice Atlantico perché non hanno niente a che fare con l'Atlantico, perché i volumi, che sono 12, sono stati inseriti, diciamo, i fogli sono stati inseriti in una misura con cui a quel tempo, cioè tra il 1500 e il 1600, si realizzavano le carte geografiche, per quello che viene appunto detto Codice Atlantico. Comunque, ritorniamo allora agli studi anatomici, ripeto che sono quasi interamente a Windsor, e sono circa 600. Ecco, la prossima opera, vedete, è lo studio, proprio una sezione di un cranio. È incredibile, guardate che Leonardo è stato il primo a realizzare a maniera scientifica gli studi anatomici, perché lui dissezionava i cadaveri. Infatti, se vediamo, inventa anche, diciamo, una tipologia, un modello degli atlanti anatomici su cui studiano i nostri studenti di medicina, magari adesso sono supportati anche ovviamente dal virtuale, ma però un atlante si basa, diciamo, su questi studi. Al tempo di Leonardo bisogna ricordare che ci sono stati altri artisti, tra virgolette, e studiosi, perché loro facevano i disegni, come ad esempio Andrea Vesalio. Andrea Vesalio è stato un artista studioso che ha realizzato diversi disegni, ma che comunque non hanno la scientificità
capite, di quelli di Leonardo. Se Vasaglio ha realizzato, che so, il disegno di un corpo umano, lo atteggia in una maniera allegorica, quasi fosse effettivamente una figura non anatomica, ma veramente un'allegoria, come se ne vedono tante nei dipinti. Ecco, la prossima opera che vediamo è un'altra opera molto interessante, perché è lo studio dei muscoli. Ecco, guardate con quale precisione Leonardo studia i muscoli e li trasferisce poi sulla carta, scrivendo come sono fatti i muscoli e come avviene l'articolazione. Ecco, passiamo alla prossima. La prossima, ecco, questo è bellissimo, a proposito di donazione degli organi, è lo studio del cuore. Guardate, questo è un po' rovinato, comunque ditemi voi, insomma, la precisione anatomica, proprio scientifica, di Leonardo. Ovviamente a quel tempo Leonardo non poteva immaginare un trapianto di organi, però questo studio è servito poi a chi è venuto dopo Leonardo, soprattutto nel Settecento, a riuscire a capire come funziona il cuore. Ecco. La prossima opera, ecco, invece, ed è l'ultima che vediamo, è uno studio anatomico di un corpo femminile. Ecco, guardate un po', ditemi voi se è tanto diverso dalle tavole anatomiche che noi vediamo oggi sugli atlanti, proprio di anatomia. Bellissimi gli scritti, perché ripeto, gli scritti, anche se sono così criptici a prima vista, però descrivono per filo e per segno ciò che Leonardo vede nel momento in cui seziona il cadavere, e ciò che lui appunto descrive, cioè praticamente lui riporta, è una cosa incredibile, la sezione proprio anatomica, vedete, diciamo che effettivamente è un precursore veramente dell'anatomia. E grazie a lui, non soltanto per quanto riguarda il corpo umano, ma anche per lo studio di altre materie, perché lui ha spaziato dalla botanica allo studio dei venti, della pioggia, alla meccanica, ha inventato un sacco di macchine incredibili per quel tempo, che se avesse avuto l'energia, diciamo, le fonti energetiche che abbiamo oggi, Leonardo avrebbe fatto quello che noi facciamo oggi. Ecco, con questa battuta terminiamo questa seconda parte e ci vediamo tra qualche minuto per la terza parte, per continuare il discorso con la dottoressa Floriana Marcheggiani sull'Aido.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci allora per questa terza parte. Dottoressa, volevo così insistere su questa domanda, no? Sull'ispezione cadaverica, diciamo così in maniera molto semplice, così i nostri telespettatori possono capire. Ecco, perché c'è la paura che effettivamente non sono morto. Ecco, questo è.
1: No, con i criteri che adotta la commissione dei tre medici è impossibile che questa cosa possa accadere. E comunque ultimamente, proprio per procurare un numero maggiore di organi per questa necessità di avere sempre più organi per la donazione, siamo arrivati anche al prelievo dell'organo quando viene dichiarata la morte con una metodologia cardiaca, criteri di morte cardiaci. Sì, in questo caso viene registrato l'elettrocardiogramma per 20 minuti e l'elettrocardiogramma deve essere un elettrocardiogramma piatto.
0: È sufficiente 20 minuti?
1: Allora, perché muoia il cervello sono sufficienti 10 minuti senza circolo e senza respiro.
0: 10 minuti, sì.
1: E comunque noi, il legislatore ha pensato bene di farlo registrare per 20 minuti proprio per essere sicuro sulla morte.
0: Sulla morte. E siamo entro i limiti, diciamo, della necrosi.
1: Perché se è questo il problema. E infatti che gli organi che noi andiamo a prelevare sono stati per 20 minuti senza ossigeno e senza sangue.
0: Certo.
1: E quindi è necessario che l'ospedale che viene autorizzato a fare questo sia un ospedale particolarmente tecnologico che possa nella immediatezza mettere in atto una circolazione extracorporea per riportare sangue e ossigeno a questi organi che il cervello è morto, ma gli altri organi si danneggiano un pochino in questi 20 minuti e quindi devono essere ricostituiti. Questo organo chiaramente è meno efficiente rispetto all'organo che viene prelevato in caso di morte cerebrale, in cui il cuore è battente, in cui la circolazione, però comunque facendo questa infusione di liquidi, questa ossigenazione, possono comunque essere trapiantati.
0: Quindi viene fatta, diciamo, attivata
1: una... Viene riattivata una circolazione extracorporea.
0: Extracorporea. Quindi questo permette di mantenere l'organo.
1: Di mantenere l'efficienza dell'organo.
0: Che poi viene diciamo, espiantato, come si dice,
1: che,
0: no?
1: Non si deve parlare di espianto, ma si parla di prelievo,
0: prelievo
1: dell'organo.
0: Perché non si deve parlare di espianto?
1: Perché... L'espianto è un'altra cosa, è quando si fanno autopsie, quando si usa l'organo in maniera diversa. Per il trapianto si parla di prelievo di organo.
0: Questo quando viene diciamo, tolto l'organo, tutto deve avvenire velocemente?
1: Deve avvenire velocemente, il più velocemente possibile viene trasportato nel luogo di utilizzo.
0: Non è che il paziente, diciamo, il ricevente è lì.
1: No, non è lì.
0: Questo non è lì, non succede così. Forse un tempo, forse quei primi trapianti probabilmente.
1: Il primo trapianto che ha avuto successo è stato un trapianto fatto su due gemelli omozigoti nel 1964 e fu un trapianto da vivente. Addirittura perché i trapianti fallivano quasi tutti per la non compatibilità.
0: Sì,
1: e comunque
0: questo, sì.
1: Anche se la tecnica riusciva e anche se l'organo riprendeva la sua funzione, dopo poco
0: c'era il rigetto.
1: E quindi si capiva che la tecnica era giusta, ma la strada era ancora lunga.
0: Quindi i due gemelli omozigoti, diciamo, cosa hanno donato? Un rene?
1: L'uno all'altro.
0: Quindi da lì si è capito.
1: Il trapianto da vivente oggi è concesso, ma è un trapianto che si fa soltanto tra consanguinei, è la madre che dona il rene al proprio figlio oppure la mamma che dona una parte del proprio fegato al suo bambino. Il fegato ha due lobi, un lobo destro e un lobo sinistro, quello sinistro è quello più piccolo. Il fegato rigenera e quindi possiamo donarlo in sicurezza, diciamo.
0: sì, quando, da vivente a vivente, questo si può
1: da
0: fare.
1: Da vivente a vivente. Quando facciamo invece il trapianto da vivente a vivente, ma per un adulto e non per un bambino, è necessaria a volte una quantità di fegato maggiore,
0: certo.
1: E quindi qui un minimo di rischio per il donatore esiste e va informato molto correttamente.
0: Sì,
1: in grado di decidere.
0: Certo. Senta, dottoressa, allora diciamo, i pericoli del rigetto esistono ancora oppure con i farmaci?
1: È migliorata nettamente la situazione quando hanno scoperto la ciclosporina nel 1978. È un immunosoppressore e fa sì che il sistema immunitario del ricevente non riconosca come estraneo l'organo che è stato donato. Ci sono molte ricerche sulla soppressione di questa reazione e si sono tentati anche, sono state tentate delle tecniche di infusione con delle cellule staminali del donatore proprio per nascondere al ricevente.
0: Interessante.
1: E comunque sono stati scoperti anche nuovi immunosoppressori, il tacrolimus, cioè ce ne sono, è una continua evoluzione. L'immunologia è
0: il primo trapianto di cuore che è stato fatto al Chris Barnum, no? Siamo negli anni 60.
1: Sì, nel 50 anni all'anno scorso, quindi 1967.
0: È riuscito, diciamo, quello, era, tecnicamente?
1: È vissuto 13 giorni, è riuscito.
0: 13 giorni, era riuscito.
1: Sì,
0: riuscito. Ma lì poi si è messo in moto questo meccanismo di così di rigetto.
1: Perché si è messo in moto il meccanismo di rigetto, ma questo trapianto ha fatto scalpore perché il cuore era già un organo importante dove uno pensa che non solo sia lo scrigno della vita ma anche forse dell'anima, cioè diamo molta importanza al cuore come organo,
0: come organo
1: sentimento, quindi è stato importantissimo.
0: Beh, comunque quel primo intervento di Chris Barnard ha portato veramente a uno stimolo nella ricerca per trapiantare. Poi quanti organi si possono trapiantare al nostro corpo umano, oltre al cuore e ai reni?
1: Nel nostro corpo possiamo trapiantare cuore, rene, fegato, polmone, intestino.
0: L'intestino addirittura?
1: Una parte dell'intestino. E poi dei tessuti e delle cellule.
0: Sì, le cellule.
1: Il trapianto di cornea è quello che è stato fatto per primo e quello che è riuscito meglio, perché la cornea non è sanguificata, non ha rigetto. Quindi una volta imparata la tecnica è stato un trapianto facile.
0: Io recentemente ho letto anche, un trapianto di testa addirittura.
1: Io credo che il trapianto sia importante quando si voglia migliorare la qualità della vita delle persone, quando si vuole curare una patologia, quando si vuole salvare una vita. Cioè, se noi abbiamo un rene, lui può continuare a vivere con la dialisi, però il trapianto lo libera da quella schiavitù. In un caso di un trapianto di cuore noi possiamo legarci ad una macchina, a un cuore artificiale,
0: artificiale
1: e quindi vivere per un po', però comunque è una vita che ci lega a quella macchina,
0: lega,
1: anche in questo caso. A proposito, in questi ultimi tempi è stato uno svizzero, ha fatto un cuore di silicone con una stampante 3D che è molto simile al cuore umano, ha le stesse dimensioni e potrebbe essere una soluzione.
0: Cioè, però andrebbe inserito,
1: nel torace, non esterno.
0: Ho capito.
1: È leggero, è morbido, funziona, però è durato 20 minuti il battito di questo cuore.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi, però è una strada,
0: da
1: fare.
0: È vero.
1: Invece, quando parliamo di trapianti di questo genere,
0: alla Frankenstein,
1: io ho qualche dubbio.
0: Sì, anch'io
1: forti,
0: cioè, io penso
1: poi,
0: subito
1: il trapianto di cervello è vietato, così vero, come vero. Quello delle gonadi.
0: No, no, è vero. Cioè, perché ho letto di questo trapianto alla testa, ma è una cosa, cioè, non so.
1: Non lo so.
0: Ma anche dal punto di vista proprio
1: del
0: etico.
1: Del volto, no? È stato tentato anche un trapianto.
0: Sì, anche un trapianto.
1: Però
0: di,
1: poi
0: di
1: le persone non si riconoscono, fanno tanta fatica.
0: Vero,
1: no?
0: Sì, sì. Questo diventa... Senta, dottoressa, tornando, diciamo, a una cosa più concreta, i minorenni possono donare diciamo gli organi?
1: Allora il minorenne non esprime, no? Non può esprimere la propria volontà di donare, quindi in questo caso sono i genitori che esprimono la loro volontà e devono essere entrambi d'accordo. Se uno è d'accordo e l'altro no, non può essere fatta la donazione.
0: Sì. E c'è diciamo un periodo massimo per diventare donatori di organi? Cioè dipende ovviamente dalla salute del singolo, della singola persona.
1: Diciamo di no. Adesso trapiantano anche organi di persone ottantenni.
0: Addirittura.
1: Addirittura,
0: sapevo,
1: sì. Quindi,
0: cioè, di persone sane.
1: Di persone sane che hanno avuto uno stile di vita corretto e che possono, i loro organi possono essere tranquillamente utilizzati.
0: Beh, è di
1: magari,
0: buon auspicio questo.
1: Sì,
0: senz'altro.
1: Questo sì.
0: Bene, dottoressa, noi la ringraziamo, anzi la ringrazio, è stata molto gentile ed esaustiva. E ovviamente noi salutiamo i nostri telespettatori e ci vedremo tra 7 giorni per un'altra puntata del Medico ad Arte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla

riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Međugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del festival perché i giovani a Međugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto. Ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

0: Benvenuti a tutti i telespettatori di Maria Vision. Siamo nella diocesi di Acireale e come sapete abbiamo già iniziato la carovana della pace qui in Sicilia, ieri a Lingua Glossa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e oggi si prosegue nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria. E sono in compagnia di Don Gabriele, che ringrazio tantissimo per l'accoglienza. Don Gabriele, intanto è la prima volta che vai in onda in diretta televisiva?
1: La prima volta.
0: Quindi c'è un minimo di emozione.
1: Un po' di emozione sicuramente, ma anche orgoglio, no? Perché questa parrocchia che è di periferia possa essere conosciuta anche nella sua profonda devozione, come diremo poi dopo, al Cuore Immacolato di Maria, appunto.
0: Maria Vision è consacrata al Cuore Immacolato di Maria e al Cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù, per cui avere la possibilità in una parrocchia che è nominata al Cuore Immacolato di Maria, avere la possibilità di stare qui, andare in diretta televisiva per una delle missioni più importanti che Maria Vision sta portando avanti, cioè la Carovana della Pace, che è un progetto, una missione che ha questo obiettivo. Le campane suonano come per dire sì, è così, ha l'obiettivo di portare la pace e costruire la pace in tutto il mondo, non solo in Sicilia. Abbiamo appena iniziato in Sicilia, ma è già da anni che Maria Vision ha questo progetto e che dedica e chiede ai santuari, alle cattedrali, alle parrocchie di offrire le sante messe per la pace.
1: Per la pace.
0: So che è un progetto che però anche voi seguite tanto.
1: Certo, lo seguiamo tantissimo, anche qualcuno dei nostri parrocchiani è vostro affezionato ascoltatore e questo ci fa molto piacere. E poi certo.

0: In questo tempo storico che stiamo vivendo, particolarmente l'impegno di preghiera per la pace al centro della preghiera comunitaria delle nostre parrocchie, della nostra parrocchia nello specifico, che dal cuore immacolato di Maria, dalla Vergine che è apparsa a Fatima, riceve l'impegno, no? di pregare per la pace e per la pacificazione fra tutti i popoli, e ne abbiamo veramente bisogno.
1: Ne abbiamo bisogno. Ieri il Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, ricordava che oggi è la festa in Russia, una festività importante, una festività della patria. E allora che noi oggi, 9 maggio 2023, siamo qui ad andare in onda a breve, siamo in diretta televisiva con la Santa Messa che vogliamo dedicare alla pace, e in una giornata particolare che è appunto la festività in Russia, credo che abbia pure un significato, no?
0: Certo,
1: simbolico.
0: Certo, ricordiamo anche che Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, quindi meglio di questo luogo per esprimere appunto questo rinnovo, il desiderio, ecco, di consacrare ancora questi due paesi che vivono in questo conflitto al cuore immacolato della Vergine Santa. E la Madonna sicuramente stenderà la sua mano, perché appunto è molto venerata in Russia e in Ucraina.
1: Questa è una chiesa moderna,
0: sì,
1: che è stata inaugurata nel 1980. Ho con me un libretto che ricorda il 35esimo, che è stato nel 2015, quindi siamo al 43esimo anno,
0: esatto,
1: di vita di,
0: esatto,
1: questa parrocchia.
0: Sì.
1: Ci dica le attività.
0: Sì. Siamo all'interno di una chiesa moderna che nasce comunque alla periferia della città di Acireale, una città di origini nobili, ma in questa zona particolarmente la devozione ai Sacri Cuori nasce con l'arrivo, nei primi del Novecento, delle monache visitandine che erano presenti qui nel quartiere fino a 2 anni fa. Purtroppo per l'età avanzata la comunità si è estinta, però è rimasta forte il legame di questo territorio, che comunque era un luogo dove veniva ricavata la pietra per le costruzioni. Infatti viene chiamata zona Pizzuni, per dire che era una sorta di pietraia da cui tutti i muratori, da cui si attingeva i marmi, si attingevano le pietre per le nuove costruzioni, a parte che agli inizi del Novecento aveva la fama di essere un luogo malfamato, perché qui si disputavano i duelli, dei conflitti, quindi proprio in questa zona si insediarono le monache visitandine, portarono la devozione al Sacro Cuore di Gesù, fu costruito un santuario che poche centinaia di metri qui vicino al Sacro Cuore di Gesù, e dovendo realizzare la parrocchia, perché era in espansione, una zona attualmente in espansione, fu dedicata di conseguenza al Cuore Immacolato della Vergine Maria.
1: È una bellissima e simbolica anche storia della costruzione di questa chiesa, che in 43 anni, devo dire, io ho letto questo giornale, ha veramente un'attività intensissima, perché oltre ad avere una scuola cantorum, l'Azione Cattolica è presente, ci sono le missioni, c'è il gruppo scout, c'è l'oratorio, c'è la conferenza di San Vincenzo De Paoli, il gruppo dei catechisti, cioè è una parrocchia attivissima.
0: Sì, una parrocchia molto attiva, sì, è anche abbastanza grande, è una delle parrocchie più grandi della città di Acireale. È molto attiva perché comunque, come accade nelle grandi città, fra cui Acireale, è una zona residenziale, il centro storico è un po' più svuotato, però questa zona è effettivamente vissuta dalla gente, e quindi c'è un fervore, anche un entusiasmo nel portare avanti la missione della Chiesa nelle forme specifiche di ogni gruppo, perché poi in una parrocchia convivono diverse anime e il compito del parroco è anche quello di farli collaborare per un'unica missione, che è quella di evangelizzazione.
1: Io so che tra qualche minuto tu devi andare a celebrare la messa per la pace, la carovana della pace, secondo appuntamento qui in Sicilia, e voglio salutarvi con un immenso cuore grato al vostro vescovo, al Monsignor Raspanti, Antonino Raspanti, che accoglie sempre Maria Visione con grande affetto, con grande dedizione e con grande anche entusiasmo per tutte le attività, i progetti che cerchiamo di portare avanti.

0: questa è una missione, ripeto, internazionale, non riguarda solo la Sicilia, né l'Italia. Tutte le redazioni di Mariavisione nel mondo portano la carovana della pace, l'antorcia, come diciamo in spagnolo, cioè il simbolo della pace, che è questa lampada, questa torcia della pace, che vuole significare, simboleggiare il desiderio di tutti noi di costruire ed essere strumenti di pace. Grazie a Don Gabriele Patanè.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E grazie a tutti voi che ci seguirete, state con noi perché tra qualche minuto la Santa Messa.
2: Anche la parola della liturgia di questa giornata ci invita a celebrare la pace. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, stiamo ascoltando in questi giorni, nella liturgia feriale, le ultime battute, una sorta di testamento spirituale di Gesù, e dobbiamo collocare questi brani all'interno del Cenacolo, del Giovedì Santo, quel contesto di discepoli impauriti, perché Gesù aveva già proclamato la sua missione, aveva già messo in evidenza come in mezzo a loro c'era il traditore, da lì a poco sarebbe stato consegnato, catturato, messo a morte. E questa parola di Gesù vuole rappacificare, vuole rasserenare il cuore di questi discepoli intimoriti. Lo abbiamo ascoltato anche domenica: non sia turbato il vostro cuore. E questa parola viene rivolta anche a noi oggi, preoccupati per l'attuale situazione politica mondiale, in modo particolare il conflitto che coinvolge la Russia e l'Ucraina, per cui ci viene spontaneo chiedere al Signore questa pace. La pace che anzitutto dobbiamo ricercare nei nostri cuori. Vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Dunque la pace non è semplicemente trovare tutte le condizioni esterne perché questo avvenga. Tante volte sono delle paci forzate, frutto di violenze. Mettere pace può significare mettere a tacere, ma la pace vera non può mettere a tacere, soprattutto quando si tratta di mettere al centro la dignità della persona umana. E sulla dignità della persona non si può tacere. Quando c'è di mezzo l'ingiustizia, quando viene fatto danno alle persone, quando viene violata l'umanità, tutto questo non può essere taciuto. E allora il Signore ci chiede di cercare in Lui la pace. Vi do la mia pace. È la pace che Cristo risorto vuole dare a ciascuno di noi, anche noi oggi. Una pace che è il dono dello Spirito, di chi cioè accoglie nella propria vita il Signore. Chi accoglie il Signore trova pacificato il suo cuore. Chi trova il Signore trova pace anche con i fratelli che stanno accanto. Chi trova il Signore nella propria vita e lo accoglie nella propria esistenza, riesce a pacificarsi anche con tutte le altre cose con cui spesso noi andiamo in conflitto. E allora in questa giornata in cui preghiamo particolarmente per la pace, grazie ai nostri amici di Maria Vision che trasmettono in diretta questa celebrazione, vogliamo chiedere al Signore che non manchi nel cuore degli uomini, dei potenti in primo luogo, non manchi Cristo. Lui è colui che ci porta la pace. Non manchi Cristo nel cuore dell'uomo. Non manchi il Signore a consolare il cuore di coloro che tremano per la paura, per la guerra. Non manchi il Signore nelle nostre famiglie, ma non manchi il Signore neppure nei nostri cuori, anche noi, tanto lontani dai conflitti mondiali. rurali, ma tanto vicini, tanto prossimi ai conflitti che talvolta generiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, tanto più danneggiati, ecco, di quelli che forse riusciamo a guardare serenamente nelle nostre televisioni. E chiediamo alla Vergine Maria, in questa chiesa che a lei è dedicata, al cuore immacolato della Vergine, che è stata mediatrice di pace in tanti popoli, mediatrice di pace a Fatima, mediatrice di pace quando l'umanità era sull'orlo del baratro per le grandi guerre mondiali. Ecco, chiediamo a lei che si faccia ambasciatrice di pace presso tutti i popoli, ambasciatrice di pace nelle nostre famiglie, nelle nostre case, in Russia e in Ucraina.

0: felicissima, felicissima, felicissima perché sono arrivate ben 3 richieste da parte vostra. Bene, iniziamo subito. Alfonsina e Franco ci chiedono da Monte San Pietrangeli Tota Pulcra di Roberto e Paolo, perché la Vergine, questa è l'intenzione, protegga tutte le famiglie. Grazie.
1: Tota Pulcra.
2: Con piacere.

0: complimenti, ma ho capito bene, questa è vostra, è stata composta da voi?
1: Sì.
0: Quindi a maggior ragione i nostri complimenti, perché molto bella e molto sentita, molto appassionata. Ricordiamo a chi si stesse magari sintonizzando in questo momento che la vostra trasmissione, La Voce di Maria, richiedete una canzone da dedicare a chi volete voi, ad un'intenzione particolare se preferite, allo 071 7501 707 con Roberta e Paolo. E passiamo alla seconda richiesta, perché sono arrivate le prime richieste. Allora, Claudia da Castelfidardo: desidero lodare e ringraziare il Signore per il dono della mia famiglia con il canto Sono qui a lodarti. Immagino che lo conosciate, canto di rinnovamento dello spirito. Bene, Sono qui a lodarti.

0: lodarti, Signore. Siamo qui a lodarti, a testimoniare la tua presenza nella nostra vita. Grazie a Claudia per averci dato l'opportunità di cantare questo bellissimo canto, Lode a Dio. E lode a Dio per la presenza di questa voce stupenda che è Roberta. Noi non ti lasciamo più.
1: Una voce
0: non
1: emozionata.
0: Non ti mogliamo più. È emozionata a cantare a Dio. Io immagino sì. Che quando si canta a nostro Signore l'emozione è centuplicata.
1: Sì,
0: è così.
1: Perché canto a Dio.
0: Perché si canta a Lui.
1: Non c'è nessuno più alto di Dio, quindi per me è emozionante.
0: Ma farlo con questa energia, con questo carisma, con questo desiderio, con questa voglia di dare, con questo entusiasmo di trasmettere a tutti voi che state richiedendo, ne sono arrivate altre due, richieste di canto da dedicare ad intenzioni particolari o a qualcuno in particolare, credo che sia un onore per chi si fa strumento come Roberto e Paolo di questo obiettivo, e poi credo che sia una gioia infinita, perché cosa c'è di più bello di cantare? Io mi sono permessa a farti la seconda voce.
1: Sei bravissima, bravissima, intonatissima,
0: mi
1: sei
0: meravigliosamente
1: brava.
0: È troppo bello, questo canto è molto bello. Allora, Matilde da Morrovalle, ciao Matilde. Da quello che comprendo è una bambina, perché è classe terza B della scuola di Morrovalle. È un'emozione ancora più grande che i bambini a quest'ora ci chiamino. Desidera, tu sei.
1: Tu sei, ok. È una bimba che va a scuola con mia figlia.
0: Ah, ecco.
1: Ecco, sì, ecco. Sì, allora...
0: C'è quindi un riferimento, bene. Sì.
1: Tutta per te, Matilde.

0: sei stupenda, stupenda. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia, tu sei il cielo chiaro dopo la paura d'esserci perduti, e tornerà la vita in questo mare. Pensate la bellezza di queste parole. È spettacolare pensare come la musica possa, in forma poetica, sintetizzare una preghiera così forte e potente come il verso di questa canzone. La paura si vince, fratelli e sorelle, si vince, perché tornerà sempre la vita e tornerà in questo mare che siamo noi. Siamo certi di questo, e con questa certezza accogliamo la quinta richiesta, che è Emanuele di Ancona. Nel frattempo facciamo riposare la nostra Roberta, che sicuramente dopo, insomma, 3-4 canzoni la voce si stanca. Abbiamo la possibilità di un'ultima canzone, che mi dice la regia? Ok, ascoltiamo Gioia Sia, è richiesta da Emanuele di Ancona. Ed è dedicata, grazie Emanuele, perché mi sembra che questa sia un'intenzione assolutamente vincente, per tutte le persone che hanno scoperto la fede da poco tempo, e che sia gioia nei loro cuori. E la gioia sia.
1: Canta?
0: Sì.
1: Balla?
0: Sì. Ci provo, vai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua ritornati con questo canto e gioia sia, abbiamo ultimato proprio in piena allegria e gioia sia nei nostri cuori. Grazie ad Emanuele che ha voluto dedicarla a tutte le persone che hanno appena incontrato la fede e speriamo che siano sempre di più e che in questo momento qualcuno di voi magari che ci sta ascoltando stia capendo qualcosa di più di questa fede, questo meraviglioso dono che è la fede. E Roberta, qui sono arrivata al Tre Intenzioni e mi dispiace, ma bisogna cantare. Vuol dire che cantare è una gioia per tutti. Sandra da Milano, ciao Sandra, chiede una canzone per il figlio e per i nipoti che è Pane di Vita. E prima di cantarla, così ti do un altro secondo di pausa, vi ricordo che 071-7501-707, chiamate a Maria Vision per dedicare qualsiasi canzone del vostro cammino spirituale, passato, recente, futuro, qualsiasi canzone vogliate, ad una persona o ad un'intenzione. Siamo qui per accogliere queste richieste e naturalmente farle cantare a Roberta e Paolo.

0: pensa purtroppo ai malanni di stagione.
1: È bellissima. Desideri un po' d'acqua, magari facciamolo portare dalla regia, un po' d'acqua per favore. E io prendo allora il tempo per dirvi questo. Voi sapete che quando si canta e si canta col cuore, il Signore accetta di più questa preghiera, perché la preghiera si eleva verso di Lui, e quando questa preghiera è vera e forte, con il canto è ancora più sentita, succede questo miracolo. Il miracolo che il cuore si scioglie, che un cuore che ancora ha qualche ferita da rimarginare si sente come un balsamo, come se qualcosa lo stesse accogliendo, lo stesse accudendo, lo stesse proteggendo, lo stesse guarendo. La meraviglia di un canto, di una preghiera che si eleva a Dio, ha questo potere. Allora, la trasmissione che vuole essere dedicata alla musica, quindi al canto in diretta televisiva, alle vostre richieste, ecco, lo dico ancora una volta per chi si stesse collegando, le vostre richieste di qualsiasi canto vogliate, a partire da questa prima puntata della trasmissione La Voce di Maria, che si terrà sempre il venerdì dalle ore 20 alle ore 21, proprio nei momenti in cui la famiglia è riunita, un ulteriore momento per lodare e cantare al Signore. Vi chiedete la vostra canzone a Maria Vision. Fatelo chiamando allo 071 7501 707 e accadrà questo miracolo. Il miracolo di un cuore che si eleva a Dio, di un cuore che si scioglie e di una preghiera che commuove, perché il canto commuove sempre. Io non so se siamo pronti per riprendere.
2: Sì, sì,
1: che
2: sì.
1: Dici, Roberta?
2: Sì, sì, riproviamo a farla, perché è un po' di...
1: Magari...
2: Ucedine!
1: Il tuo corpo ci sazierà, che dici?

0: suicidi. No, gli applausi al Signore e a Maria vanno perché...
1: Allora, io direi di fare una cosa. Visto che stanno arrivando tantissime richieste e visto che abbiamo ormai pochi minuti, insomma, siamo quasi in chiusura, una decina di minuti di trasmissione, forse la dobbiamo far durare di più questa trasmissione, lo proporrò alla programmazione. Perché già, guardate, tantissime richieste, per accontentare un po' tutti facciamo solo un piccolo
0: assaggio.
1: Pezzo, un assaggio di tutte, così accontentiamo le richieste di tutti, se ce la facciamo con tutto il cuore. Iniziamo da Gemma, da Porto Recanati. Ciao Gemma, una canzone, un fiore a Maria, è possibile? Esiste? Oppure intendeva dire comunque un canto alla Madonna in onore a lei. Qualsiasi sia il canto che dedichiamo alla Madonna, lei lo vuole fare perché è una dedica particolare ad Elisabetta e a Rosario. Quindi un canto alla Madonna.
2: Sì, facciamo La voce di Maria, che è una canzone che abbiamo scritto noi a Maria e che dà il titolo del programma. Non conosco la canzone Un fiore per Maria, però per la prossima volta prometto di cercarla per poterla cantare, quindi
1: sì,
2: me la ricorderò.
1: Pure che era magari una richiesta, un fiore.
2: Ah, ecco, sì, nel senso proprio...
1: Ah, continuano ad arrivare richieste. Bene.
2: La voce di Maria.

0: la nostra amata Gemma, che è una nostra amica, un'amica di Maria Visione, ma anche per Maria Grazia. No, non era Maria Grazia, è un'altra persona, Paolo. Paolo, Federica da Corridonia, che hanno richiesto proprio la voce di Maria, quindi hai scelto anche un canto che loro avrebbero voluto ascoltare, dedicato alla loro famiglia. E adesso vediamo cosa ci chiedono invece Maria Grazia da Milano. Un canto a scelta vostra, quindi quello che gradite, lo vogliono dedicare a Pietro, Daniela e la loro famiglia.
1: Facciamo... Lo ricordi?
0: Avete tanti canti bellissimi, adesso c'è l'imbarazzo della scelta, quando si dice un canto a scelta, mettiamo un po'.
1: No, c'è un brano, questa è un'altra canzone che abbiamo scritto noi a Gesù e lo dedichiamo con tutto il cuore.

0: fa commuovere.
1: Complimenti. Una canzone sentita, una canzone molto emozionante. Magari la prossima volta la riascoltiamo, perché va veramente riassaporata e soprattutto vanno riascoltate le parole. Io sono contenta, credo anche voi, perché sono arrivate altre richieste, però non abbiamo più il tempo. Allora vi propongo una cosa. Facciamo un'unica canzone che un po' racchiude tutte le persone a cui la vogliamo dedicare o le intenzioni per cui avete chiamato. E mi riferisco a Mario da Roma, che vuole dedicare una canzone a scelta di Roberta, quindi scegliamo un'unica canzone per la sua famiglia. Maria da Monte San Pietrangeli, che vuole dare un braccio grande a questo giorno in cui c'è l'anniversario del ritorno della mamma alla casa del padre. E poi il compleanno anche di Emanuele. Luigi da Mantova, una canzone per le figlie Chiara e Francesca. E poi anche per te, Gilberto da Cingoli, che avevi chiesto Creati per te, ti canteremo una canzone in cui racchiudiamo un po' tutto. Un'altra ancora, per la riconciliazione di tutte le famiglie separate, una bellissima preghiera, Gilberto, grazie. E un'ultima, non ne accettiamo più, Federica da Ancona. E avrebbe voluto il canto Rivestiti di luce, ma magari lo possiamo fare con queste due richieste.
2: Volta, sì, anche Creati per te lo facciamo per la prossima volta. Ricordandoci che Gilberto ha chiesto Creati per te
1: e Rivestiti di luce da parte di Federica e Stefano, e credo che sia una preghiera molto bella, perché loro si stanno per sposare, quindi che il Signore li guidi e li porti a questo magnifico giorno con la gioia nel cuore. Bene, io direi che chiudo, anch'io vi saluto, ringrazio tantissimo Roberta Torresi e Paolo Bisogni di Monrevalle, li ringrazio perché la loro presenza qui è stata un'immensa gioia, un immenso modo per, dicevo, elevare la nostra preghiera al Signore attraverso il canto e la musica, e non c'è, a mio avviso, ma è modesto per carità, quindi prendetelo con le pinze, però ve lo voglio dire, secondo me non c'è modo migliore, perché la musica spalanca ogni cuore ed è un linguaggio universale che arriva in tutte le corde e tutte le corde vibrano, quindi lode a Dio per questo grande carisma e dono che ci ha dato, che è di fare ed essere musica. E ultimiamo con Mi pensamiento res tu, Signor. Grazie a tutti e buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti, buonasera a questa diretta televisiva che porta il nome della Voce di Maria. Sì, perché stasera cantiamo, pensate, sono in compagnia di Roberta e di Paolo. Presentatevi voi stessi.
1: Eh sì, siamo una famiglia, io, Paolo e nostra figlia Edith, ci siamo consacrati a Maria e quindi dedichiamo quasi tutto il nostro talento, diciamo, chiamiamolo talento, tra virgolette, musicale, per Gesù.
0: Bene, questo però non certo senza traversie, senza difficoltà. Roberta e Paolo infatti provengono da un loro passato, una loro storia che ci hanno raccontato la scorsa volta e hanno scelto la professione di cantare, di suonare, lo hanno fatto per tanti anni nei locali, nei pub, nei villaggi turistici. Poi la conversione, quando arriva che non lascia spazio a niente, e hanno deciso di dedicare i loro talenti a Nostro Signore. E quindi godiamo adesso di questa meravigliosa voce di Roberta e la professionalità di Paolo con la sua chitarra, godiamo di questi talenti e lo vogliamo fare subito, senza indugi, invocando quindi lo Spirito Santo attraverso un canto che adesso ci proporranno.

0: abbiamo invocato lo Spirito Santo proprio per immergerci nel dono infinito che è quello della nostra fede. E quando lo invochiamo, e lo invochiamo con forza, con potenza, è un canto, non può che esprimere tanta forza, lo Spirito Santo realmente, dobbiamo credere in questo, scende su di noi e suggerisce perfino le nostre parole. E allora un invito a tutti voi che ci state ascoltando, che avete invocato con noi lo Spirito Santo, per chiedere alla vostra mente, alla vostra coscienza, alla vostra anima, al vostro cuore, quale canzone vorreste ascoltare? Quale ispirazione avete adesso nel cuore che vi induce a chiedere a queste persone che sono qui per rendere questo servizio di cantarvi la canzone che avete nel cuore, che volete dedicare a tua moglie, a tuo figlio, alla tua fidanzata, alla tua donna, al tuo marito, alla tua zia lontana, vicina, ad una persona che ti è cara, che hai nel cuore, magari non hai il coraggio di esprimere qualcosa perché c'è, non lo so, una paura, una remora, oppure semplicemente un silenzio. Lo vogliamo eliminare dai nostri cuori? Vogliamo dare voce al vero cuore che è in noi ed è quello dell'amore? Fatelo, chiamate 071 75 01 707. Roberta e Paolo vi dedicheranno, io lo chiamo il Jesus Box, voi chiedete e loro pigeranno un tastino, quello della voce e della chitarra, e dedicheranno questa canzone o a voi stessi se è una cosa che gradite ascoltare o a chi direte.
1: Sì, adesso abbiamo un canto che ci era stato richiesto dal fratello Gilberto di Cingoli
0: la scorsa volta
1: e non l'avevamo pronto, quindi non l'abbiamo preparato in questo tempo. È tutto per Gilberto, Rivestiti di Luce, che è un canto credo della comunità Cenacolo, molto bello.
0: Benissimo, ascoltiamolo.

0: un canto che deve far riflettere anche per le parole. Complimenti al Gilberto che lo ha scelto. Io credo che la prima volta che lo ascolto, ripetiamo: rivestiti di luce, l'amore cerca te. Rivestiti d'amore, rivestiti di pace, la vita abbraccerai. Pensate la bellezza non solo della melodia, ma del contenuto di queste parole che sì, esprimono tutta la grandezza del nostro essere divini. In noi c'è Dio e in quanto tali dobbiamo rivestirci di questa luce, far emergere il bello che è in noi, spolverare la nostra anima e trasferire tutto ciò a chi ci sta accanto per essere testimoni di Gesù.
1: Già.
0: Sembra facile.
1: Sembra facile, non è, però ci proviamo, ci proviamo.
0: Io vi propongo, sì, nelle prossime canzoni, di fare solo una strofa, un ritornello, perché già abbiamo tantissime richieste, se no come sì, l'altra volta non riusciamo ad accontentare tutti, magari quindi facciamo sì, un accenno.
1: Ok.
0: Allora, intanto c'è Massimo da Roma che saluta affettuosamente. Caro Massimo, spero di trovarti in questo momento in grande forma, noi stiamo pregando per te, che chiede: sono qui a lodarti. Sì. Che è una loda al Signore per la sua situazione personale. Massimo, lodiamo con te nostro Signore. Un canto di rinnovamento dello spirito.
1: Sì, tutto per Massimo, con tutto il cuore.

0: un canto bellissimo di lode che naturalmente è stato ben gradito perché ci voleva.
1: Sì, essendo un po' più veloce l'abbiamo allungato un pochettino rispetto a quello.
0: Certo, sì, certo. Perché... E poi ci voleva anche come lode al Signore. Io ogni giorno credo che sia il canto o comunque la preghiera che dovremmo fare proprio appena ci svegliamo. Lode a Dio per tutti i doni che abbiamo. E rendergli grazie significa anche averne consapevolezza, cioè avere dentro di noi la coscienza che è nostro dovere darli e donarli. Sono doni che dobbiamo ridonare a nostra volta, perché se rimangono solo nostri rischiamo poi...
1: Siamo come quello che l'ha nascosti sotto la sabbia.
0: La parabola dei talenti,
1: esattamente. Poi dopo Gesù alla fine dei tempi ci chiederà conto.
0: Io ti ho dato questo talento, questa persona a fianco, per esempio. Cosa ne hai fatto tu? Questo figlio, cosa ne hai fatto?
1: Che ho fatto di te, vabbè. Ho fatto il chitarrista per il Signore.
0: Sì. Bene, proseguiamo con le richieste. Una ragazza, un'amica di Maria Vision da Morrovalle, ci chiede dolce sentire.
1: Benissimo.
0: Però siamo costretti a ascoltarla tra qualche secondo. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollenatrocchia in provincia di Napoli. E diciamo io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede e qual è il mio rapporto con insomma la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo, di capire determinate cose. E che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento che ha scritto più di 100 libri e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

0: Buon pomeriggio, benvenuti, come state? Spero tutti bene, siete accaldati in questi caldi pomeriggi estivi di agosto, naturalmente, ma noi siamo sempre qui con voi in diretta da Trapani per fornirvi tutta la nostra adesione al progetto che è quello di pregare sempre insieme e di fare catena d'amore insieme. E io vi devo dire che nel periodo estivo si allentano tante cose perché chiaramente le persone vanno in vacanza e Dio benedica il momento di relax e di riposo per tutti, però pregare è sempre importante, quindi se potete fatelo, stiamo insieme insomma e riflettiamo insieme su quanto anche oggi il nostro Don Luigi Maria Epicoco ha da dirci e insegnarci. Oggi il tema è la sofferenza. Quindi è un tema che accomuna tutti, importantissimo, che tante volte abbiamo affrontato, ma oggi lui lo affronta sempre attraverso la passione di Cristo, soffermandosi sulle tre grandi ferite che colpiscono l'essere umano, che sono la prima naturalmente la sofferenza fisica, quindi la malattia, l'altra è il dolore psicologico e affettivo dell'interiorità, altra forma di malattia ma altrettanto grave e importante, perché i dolori affettivi e psicologici sono fallimentari, sono devastanti. E poi c'è una terza, se ci riflettiamo, che è la sofferenza spirituale, cioè legata al non senso della vita, all'assenza di senso proprio, il non senso è l'assenza di senso, che senso diamo alla nostra vita, quindi la spiritualità vuota. Quindi sono tre temi importantissimi, è un cammino spirituale che facciamo insieme a lui, toccante, necessario per imparare l'arte della compassione, prima di tutto, per curare i nodi dell'anima, perché ne abbiamo sempre tantissimi, sempre cose irrisolte, per ritrovare la forza dell'abbandono nella fede, anche nei momenti più bui e più profondi che la nostra vita attraversa. Io vi lascio a Don Luigi, naturalmente vi auguro anche oggi buon Ferragosto e buona festa dell'Assunzione. Preghiamo insieme Maria che tutto quello che di questi tre motivi di sofferenza possa essere immediatamente risolto e alla luce della potenza proprio della volontà di Dio possa essere, come dire, possa scomparire come con una bacchetta magica. Noi sappiamo che Dio le bacchette magiche in genere non le usa, però usa il suo tempo, la sua forza in noi e il suo spirito sempre per illuminarci, guidarci, aprirci ogni via. Usiamolo, preghiamolo. Grazie per essere stati con noi, buona festa e ci vediamo alla prossima puntata di Catena d'Amore.
1: Quando ho pensato di essere qui in mezzo a voi per poter condividere qualche riflessione che possa essere utile un po' a queste giornate, in realtà l'ho fatto pensando all'Unitalsi, cioè vorrei dire ad alta voce, mentre cercherò di sviscerare un po' questo grande tema di una fede che brucia, cioè di una fede che lasci il segno, ho pensato di far questo tenendo a mente quello che già voi fate, quello che già voi siete. E sapete, nella vita a volte c'è bisogno di dire ad alta voce le cose perché ci si può dimenticare anche di questo essenziale, un po' come capita nelle famiglie in cui si dà per scontato che ci si vuole bene, ma poi c'è bisogno di dirlo, perché dirlo ad alta voce rafforza quel bene, c'è, è presente nei fatti, nelle cose di ogni giorno, ma anche le parole e i gesti servono a riappropriarsi del bene. E quindi non vengo qui come un maestro che deve insegnare qualcosa, ma come un fratello che ha ricevuto tanto dalla testimonianza dell'Unitalsi, e così mescolando il vostro lavoro, la vostra testimonianza e quello che il Vangelo ci insegna, questa mattina ho pensato di fare con voi un itinerario un po' che ci porti a guardare più da vicino che cosa significa una fede che lascia il segno. Il punto di partenza ovviamente per me è il Vangelo, cioè quello che Gesù ci insegna nel Vangelo. Sapete, tra le grandi storie che noi leggiamo nei racconti degli evangelisti, ce ne sono alcune che vengono chiamate le parabole. Le parabole sono delle storie vere e proprie che Gesù raccontava con l'intento di far capire delle cose che, dette in astratto, sarebbero state molto complesse, ma invece quando tu le vedi in una storia le capisci, e le capisci profondamente. Ecco perché quando noi ci ricordiamo qualcosa del Vangelo, la maggior parte delle cose che ci ricordiamo del Vangelo sono le parabole. Pensate alla parabola del figlio il prodigo, pensate alla parabola del buon samaritano. Sono storie che conosciamo senza bisogno di andare a rileggere quella storia. Nella nostra testa sono già impresse quelle immagini, sono impressi quei gesti, sono impresse quelle parole, e in fondo quelle storie ci hanno segnato, un po' hanno dettato la direzione anche del nostro modo di vivere, di essere cristiani, di fare delle scelte. Ed è proprio a una di queste parabole, cioè alla parabola del buon samaritano, che mi rivolgo per avere il passo giusto per cominciare questa mia breve riflessione che farò insieme con voi. Sapete, Gesù racconta questa storia perché vuole mostrare ai suoi contemporanei che la religiosità a volte può rimanere semplicemente un discorso esterno alla vita, esterno alla concretezza della sofferenza delle persone. Per questo mette in scena una storia in cui ci sono tre personaggi che passano accanto a un uomo che è stato ferito, lasciato mezzo morto a terra, insanguinato, è stato derubato. Ed è una cosa interessante che in quella storia quest'uomo a terra, che ha subito quella sofferenza, non parla mai. Non dice nulla, non chiede nemmeno aiuto, non prega, non fa nessuna professione di fede, è lì, è quasi un corpo morto. E questo credo che sia interessante perché è come se Gesù vuole dirci che la vera sofferenza a volte ti toglie anche le parole, che a volte quando si soffre non si hanno nemmeno più le forze per chiedere aiuto, a volte non si ha nemmeno più la fede per pregare, non si hanno più le parole per rivolgersi a Dio. Quest'uomo è davvero in una situazione di bisogno. E quest'uomo è un imprevisto su una strada, perché in realtà ognuno sta facendo qualcosa che ha programmato nella sua giornata, nel suo ministero, ma l'imprevisto di quest'uomo mezzo morto a terra lascia nell'indifferenza due di questi due personaggi, cioè un sacerdote e un levita, e invece cambia completamente l'atteggiamento nei confronti di un samaritano, di uno straniero, che si comporta in maniera diversa quando incontra quest'uomo. Qual è la grande differenza? Gesù, raccontando questa storia, ci dice che i primi due passarono, videro e se ne andarono, mentre quest'uomo invece passa, vede e si ferma. Quando io penso all'Unitalsi, penso a questo gesto. È troppo poco se noi come Chiesa e come cristiani ci sforziamo semplicemente di constatare la sofferenza del mondo, e possiamo farlo in tanti modi, possiamo anche analizzare la sofferenza del mondo, guardarla con interesse, possiamo trovarne le cause, possiamo parlarne nei nostri convegni, nelle nostre riunioni, ma ciò che ci rende cristiani è il fatto che quella sofferenza ci smuove, ci muove a una vicinanza, a una prossimità, cioè ci spinge a fare qualcosa che non è semplicemente guardare e analizzare, ma significa colmare quella distanza che c'è tra noi e la sofferenza concreta delle persone. Ecco, questa prossimità è la cosa che ha caratterizzato tutta la vita di Gesù. E quando noi pensiamo al cristianesimo, il cristianesimo non è semplicemente una religione. Il cristianesimo non è qualcuno che a un certo punto si è inventato e ha detto si è cristiani perché si dice che Dio esiste. Ma anche prima del cristianesimo qualcuno diceva che Dio esisteva. Si è cristiani perché si fanno delle preghiere. Esistono tanti modi di pregare, anche i pagani avevano dei riti di preghiera. Si è cristiani perché si ha una teologia, un certo modo di ragionare su Dio, ma esistono tante teologie in tante altre parti del mondo. Ma qual è lo specifico del cristianesimo? Cioè, che cos'è che Gesù ci ha insegnato? Qual è la grande differenza che ha introdotto nel nostro modo di essere cristiani? È la compassione. E che cos'è la compassione? Colmare la distanza che c'è tra noi e la sofferenza concreta delle persone. Allora, il cristianesimo fondamentalmente è questo. È la prossimità, è la capacità che noi abbiamo di farci prossimi alla realtà così come ci viene davanti, non così come l'abbiamo programmata noi. Tu ti puoi svegliare la mattina e dire che da Gerusalemme hai un impegno a Gerico. Vi tralascio tutto il significato teologico che sta a significare una persona che da Gerusalemme si allontana dalla città santa per andare a Gerico. È una discesa questa, è una discesa anche in una condizione umana di perdizione. Ma rimaniamo al dato, al semplice dato della storia. Quest'uomo, questi uomini hanno qualcosa, hanno programmato qualcosa, ma incontrano l'imprevisto della sofferenza concreta di una persona. Che cosa fanno? In che modo si lasciano interrogare da quella sofferenza? In che modo quella sofferenza li spinge a fare delle scelte diverse? Ecco, questo samaritano che si avvicina a quest'uomo e si avvicina compiendo, lo vedremo tra un istante, qualcosa che non può fare secondo la legge, secondo la tradizione, perché se è morto allora è da impuro toccare un cadavere, se c'ha del sangue è mancanza di purezza toccare il sangue di una persona, insomma deve mantenere una distanza e la religione stessa ti insegna a mantenere una distanza dalla condizione di quell'uomo lì. Ma Gesù invece dice che quest'uomo infrange questa regola, riempie questa distanza e si avvicina al dolore concreto di una persona e fa qualcosa per questa persona. La fascia, l'olio, in qualche maniera gli mostra anche attraverso un'esperienza il fatto di prenderlo tra le sue braccia, di caricarlo sul suo cavallo, di portarlo in una locanda, di pagare in prima persona l'alloggio di quest'uomo lì. Insomma, compie dei gesti che sono di una concretezza estrema. Sì, perché la compassione non è provare un'emozione nei confronti di qualcuno che soffre. Noi pensiamo che siamo compassionevoli semplicemente perché a volte davanti a una brutta notizia, davanti alla tragedia o davanti alla sofferenza di qualcuno ci vengono le lacrime agli occhi. Quella non è la compassione, quella è un'emozione. La compassione che ci insegna Cristo è un fatto, è un'esperienza. È qualcosa che tu puoi fare con l'olio, il vino, le tue mani, il tuo cavallo, la locanda, i tuoi beni. È qualcosa che deve diventare profondamente esperienza. Allora, volevo partire da questo per dirvi che in realtà quello che voi vivete nell'esperienza dell'Unitalsi è prendere sul serio ciò che ci rende veramente cristiani, e cioè la compassione, e riempire la distanza che c'è tra noi e una persona che soffre. E proprio perché soffre si sente solo, abbandonato, lasciato, non capito. Che cosa facciamo noi per aiutare questa persona a sentire come un'esperienza che non è solo, che non è abbandonato, ma che c'è qualcosa che gli sta cambiando la vita, proprio in quel momento in cui tutto sembra perduto? Ecco, avendo a mente come un grande fondale la storia del buon samaritano, vorrei fermarmi così in tre piccole tappe e spiegare come è un errore per noi pensare che la sofferenza sia di un unico tipo. Ad esempio, noi possiamo immaginare che l'Unitalsi ha senso solo e soltanto davanti a una persona che ha una patologia, magari un malato fisico, che il suo corpo porta delle ferite, che la sua sofferenza riguarda la sua carne, la sua corporeità. Ma questo è sbagliato, perché non esiste soltanto un tipo di sofferenza, ne esistono almeno tre. Voi sapete che quando noi tradizionalmente durante la Quaresima meditiamo la Via Crucis, oppure quando preghiamo il Rosario, no? E meditiamo i misteri dolorosi, guardiamo la vita di Cristo e soprattutto guardiamo quel pezzo della vita di Cristo che sono le sue ultime ore di vita, e ci accorgiamo che Gesù vive una triplice esperienza di sofferenza. Cioè non vive solo l'esperienza del proprio corpo martoriato, non è semplicemente frustrato, conquistato da qualcuno, non vive solo delle ferite addosso, non gli fanno soltanto dei buchi alle mani e ai piedi. La sua non è solo una sofferenza fisica, la sua è anche una sofferenza psicologica, ad esempio. Pensate al fatto che si sente da solo e i suoi amici non lo aiutano. La maggior parte fuggono via e quei tre che si porta con sé nel Getsemani sono praticamente inutili. Non lo aiutano, non riescono a sollevarlo dalla sua tristezza, dalla sua angoscia. Pensate che il dolore psicologico sia meno del dolore fisico? Non si spiegherebbe il fatto che quanti di noi usano psicofarmaci, ad esempio? Quanti di noi soffrono di un dolore psicologico e affettivo che non tocca immediatamente la propria corporeità, ma la propria interiorità? L'angoscia, la tristezza, la depressione, il senso di solitudine, un senso diffuso di vuoto, di abbandono, di disperazione. Gesù ha fatto anche questo tipo di esperienza. La sua è una sofferenza che tocca la corporeità, ma tocca anche la componente psicologica. C'è un terzo tipo di esperienza che Gesù fa con tutta la sua vita, e cioè quando sulla croce si sente abbandonato anche da Dio. Ed è la sofferenza spirituale, ed è forse la più radicale forma di sofferenza, perché quando tu non senti Dio, questa cosa si manifesta come non sentire più nessun senso a quello che tu stai vivendo. Quando Dio è assente, quando tu senti di essere abbandonato da Dio, allora non c'è più niente da fare. Ed è terribile quando questo tipo di sofferenza si affaccia nella vita delle persone. Quanti di noi magari hanno fatto questo tipo di esperienza, di sentire un dolore che tocca la loro dimensione spirituale, di non sentire che Dio c'è, di non sentire che Dio è Padre, di non sentire questo amore di Dio? Allora, quello che ho cercato di dirvi dividendolo in tre parti, cioè il dolore fisico, il dolore affettivo, il dolore spirituale, in realtà noi non lo incontriamo mai singolarmente, è sempre mescolato dentro di noi. Ad esempio, una persona che si porta un dolore fisico, questa cosa inevitabilmente ha una ricaduta anche nel suo mondo psicologico, affettivo, e inevitabilmente tocca anche la sua componente spirituale. Quando noi ci mettiamo a servizio della sofferenza di qualcuno, quando noi ci accostiamo alla sofferenza di qualcuno, ci accostiamo solo al suo corpo o ci accostiamo anche alla sua anima? Ci accostiamo soltanto alla parte esterna o andiamo a finire anche alla parte più interna di questa persona? Il nostro servizio è un servizio a una di queste sofferenze o a tutte e tre queste sofferenze? E io credo che sia molto importante che ciascuno di noi recuperi questa dimensione, e che noi dobbiamo capire che se c'è una differenza nel nostro modo di stare accanto a un malato, di servire un malato, di stare accanto a una persona che soffre, e non dimenticarci mai che ognuno di noi è fatto da queste tre dimensioni: quella del proprio corpo, quella della propria affettività e quella della propria anima, della propria vita spirituale. Se noi ne trascuriamo una, in realtà non stiamo facendo un servizio, stiamo dando qualcosa, ma non stiamo dando l'essenziale. Ora, se noi vediamo tutta l'esperienza di Gesù, Gesù insegna una fede che tocca tutte e tre queste dimensioni. E vorrei così brevemente prendere ciascuna di queste dimensioni e mostrarvi che cosa fa Gesù. Perché vedendo cosa fa Lui, noi possiamo prendere spunto e possiamo capire e forse dare un significato completamente diverso anche noi al nostro servizio, a quello che facciamo o a quello che dovremmo fare e che magari ancora non facciamo, o che ci siamo persi per strada, che abbiamo smesso di capire quanto possa essere importante nella vita di una persona. Cioè, abbiamo bisogno di avere una fede che possa davvero lasciare il segno nelle vite delle persone che incontriamo. Innanzitutto, la prima dimensione è la dimensione del corpo, della propria corporeità. Non so se vi siete accorti, ma noi viviamo il tabù del corpo. Noi abbiamo un problema con il nostro corpo. Questo è il motivo per cui fondamentalmente, finché il corpo funziona, le cose vanno bene, abbiamo la salute, siamo belli, riusciamo a curarci, riusciamo a fare qualcosa sulla nostra corporeità, tutto funziona, tutto va bene, e sentiamo di avere un

posto nel mondo. Ma non appena il nostro corpo si ammala, capiamo che c'è qualcosa che non ci aiuta più a vivere come prima, qualcosa che rallenta il nostro passo. Allora, che cosa succede? Che nessuno di noi, ad esempio, vuole accettare di essere umano. Essere umani significa che noi siamo fragili, che abbiamo dei limiti, che siamo delle creature. E creature significa che non siamo illimitati, non siamo Dio, abbiamo dei confini. Ad esempio, una persona non può smettere di mangiare perché dopo un po' di giorni che ha smesso di mangiare muore. Una persona non può correre 50 ore, se corre per 50 ore muore, non ne ha le energie. Cioè, ognuno di noi ha un inizio e una fine, ha un confine, ha dei limiti. E voi sapete che si diventa adulti nel momento in cui tu cominci a conoscere i tuoi limiti. Anzi, vi suggerisco anche un'altra cosa. Chi vuole fare davvero una buona vita spirituale, il punto di partenza della vita spirituale è conoscere se stessi. E una persona conosce se stessa quando conosce i propri limiti. Se tu non conosci i tuoi limiti, non vivi, perché soltanto se tu conosci i tuoi limiti puoi regolarti sulla realtà. Se per come sono fatto io riesco a correre 10 minuti e per come sei fatto tu riesci a correre un'ora, beh, c'è una grande differenza tra il mio limite e il tuo limite. E se io non conosco il mio limite e comincio a vivere come vivi tu, mi faccio del male e faccio del male agli altri. Vi sto facendo un esempio fisico, ma in realtà questo è in tutte le cose della nostra vita. Cioè, pensate a uno studente che deve studiare. Uno studente deve ricordarsi che ha una soglia d'attenzione, che dopo 20 minuti cala la sua attenzione, quindi deve fermarsi e poi ricominciare, fermarsi e ricominciare. La conoscenza del proprio limite è una cosa importantissima. Ancora, che cosa significa conoscere il proprio limite? Conoscere il nostro carattere. Ad esempio, per come è fatta una persona possono infastidirlo i giudizi degli altri, a un altro invece non gli importa nulla se qualcuno parla male di lui. Ognuno conosce il suo limite e quando tu individui i tuoi limiti, allora significa che hai accolto la tua umanità. Il luogo dove si manifestano di più i nostri limiti è proprio il corpo, perché il corpo ci dice che noi arriviamo fino a un certo punto, che noi non possiamo fare tutto. Ad esempio, non possiamo volare, possiamo saltare, ma non possiamo buttarci dal quarto piano senza farci niente. Ci sono delle cose che sperimentiamo vere nella nostra corporeità. Sapete, quando incontriamo la malattia e la sofferenza concreta delle persone, la prima reazione umana, sapete qual è? Fuggire. Perché fuggiamo davanti al dolore degli altri? Perché quel dolore ci ricorda il nostro e noi non vogliamo affrontare il fatto che prima o poi toccherà anche noi affrontare il limite del nostro corpo. Io sono profondamente convinto che la stragrande maggioranza della gente, anche quella che non fa nulla, non è cattiva. È semplicemente ha una difficoltà ad accettare il limite di se stesso. Ecco perché la società normalmente nasconde la sofferenza, nasconde il dolore. Per molto tempo, e anche nella nostra Italia, nelle nostre comunità, avere in casa una persona, ad esempio, con un handicap era qualcosa da tenere nascosto, chiuso, da non mostrare agli altri, quasi una vergogna. Perché tutto questo? Perché significa che noi non ci siamo riconciliati con il fatto che siamo umani e vedere il limite dell'altro ricorda il mio e finché io non faccio pace con quel limite non mi sono accolto fino in fondo. Allora, il primo modo che noi abbiamo di prendere sul serio questa parte di noi stessi, che è il nostro limite, che è la nostra corporeità, è fare quello che fa Gesù. E che cosa fa Gesù? Gesù si occupa della sofferenza concreta delle persone, trasgredendo anche quelli che erano i precetti della cultura in cui lui era nato. Ad esempio, avete in mente quando Gesù incontra il lebbroso? Questo, la lebbra è una malattia terribile, molto evidente sulla propria carne, sul proprio corpo. È un morbo che divora le persone un po' alla volta e queste ferite che man mano mangiano il corpo delle persone non soltanto sono purulente, ma sono altamente contagiose. Questo era il motivo per cui le persone lebrose venivano immediatamente espulse dai villaggi, dai consessi proprio

relazionali dovevano vivere isolati, da soli. Sì, certamente era un motivo di contagio, ma immaginate una persona che viveva una malattia del genere e a un certo punto si ritrova isolata, da sola, senza nessuno. Pensate a quello che noi abbiamo vissuto e forse in parte ancora stiamo continuando a vivere nella pandemia. Che cos'è che ci pesa di più? Che cos'è che ha pesato di più anche su chi si è ammalato? A volte la solitudine, il sentirsi completamente da soli, il morire da soli, il non avere nessuno che anche nel momento in cui tu stai tirando le cuoia, stai finendo questo viaggio della tua vita, nessuno che possa tenerti la mano, che possa essere presente. È terribile la solitudine, e soprattutto quando questo tocca la nostra fisicità, tocca la nostra, il nostro dolore, il nostro limite. Cosa fa Gesù? Se voi vi leggete il Vangelo vi accorgete che Gesù tocca queste persone. Allora toccò il lebbroso e gli disse: lo voglio, sii purificato. Ancora, toccò gli occhi del cieco. Vi ricordate quando fece tutto quell'intruglio con la saliva e la terra, il fango, glielo mette sugli occhi? C'è un'esperienza fisica di toccare le persone. Gesù dona alle persone un'esperienza con le proprie mani, con il proprio corpo. Lavare qualcuno, cambiare qualcuno, toccare le ferite di qualcuno, abbracciare il corpo di qualcuno. Sono cose che non tutti noi si sentono in grado di poter fare. Eppure c'è una grande educazione quando noi infrangiamo il tabù del corpo, quando noi incontriamo nell'altro quello che non vorremmo mai incontrare dentro la nostra vita. Allora, quando tu cominci a far questo, ti accorgi che è nascosta in una cosa che agli occhi del mondo può sembrare una cosa terribile e orribile, una cosa che fa ripugnanza, incontri invece una gioia. Perché in quel momento c'è anche una riconciliazione con te stesso, con il tuo essere uomo, con il tuo limite. Toccare il corpo degli altri, il corpo di un malato. Dare da mangiare, accarezzare, cambiare, pulire, accompagnare, spingere, prendere in braccio, sorridere, pettinare, mettere un vestito, baciare. Tutti questi gesti in realtà sono gesti che Gesù ha fatto nella sua vita. Il vero miracolo non è il fatto che attraverso quei gesti Gesù guarisce le persone. Il primo miracolo è che Gesù compie quei gesti, fa queste cose. Perché quando tu doni a una persona che soffre un'esperienza fisica nella propria corporeità, lì tu gli stai donando il primo aiuto ad affrontare la sofferenza del suo corpo. Ancora, ci sono due episodi molto interessanti nel Vangelo. Una volta Gesù incontra la disperazione di un padre, Gairo, che va a supplicarlo perché la propria figlia sta morendo. Vi ricordate questa storia, che mentre Gesù sta andando a casa di quest'uomo, questa bambina muore. E Gesù va comunque a casa di quest'uomo, entra nella stanza dove c'è questa bambina morta e dice l'Evangelista, presala per mano, vedete, tocca qualcosa che è impuro, un cadavere, un morto, lo tocca. Le disse, talita cum, fanciulla, io ti dico alzati. E questa bambina si risveglia dalla morte e viene riconsegnata ai genitori. È bello pensare come Gesù usi l'esperienza delle proprie mani, la fisicità. Il primo modo che Gesù ha di amare sono le sue mani, è il suo toccare, è il suo avere cura dei corpi delle persone che incontra. E farà così anche con il figlio della vedova di Nain. Si ferma, mette la mano su quella bara che sta ormai andando al cimitero e riconsegna quel figlio alla propria madre. A me piace pensare l'Unitalsi come quel luogo dove c'è questa grande educazione ad affrontare il tabù del corpo.
a capire che il primo servizio è il servizio che queste mani possono dare al corpo concreto di un'altra persona. Il mio corpo davanti al corpo di uno che soffre, la mia corporeità davanti alla corporeità di una persona che vive la sofferenza. Quanto è importante questo? Quanto amore passa dal corpo? Pensate a quello che succede anche nelle nostre relazioni umane. Sì, è bello dire a una persona ti voglio bene, ma quanto vale di più abbracciare una persona? Quanto vale di più baciare una persona? E perché? Perché la corporeità è un rafforzativo di quello che ti porti nel corpo. È ciò che in maniera simbolica noi non riusciamo a dire con le parole, è ciò che dà consistenza alle nostre parole. Ed è bello pensare che il primo modo di essere cristiani è il nostro corpo, e il primo modo che noi abbiamo di usare la misericordia è la misericordia corporale, quella che possiamo fare sulla vita concreta delle persone, a partire proprio dal loro corpo. Ma come vi dicevo prima, noi non abbiamo soltanto questo tipo di sofferenza, c'è un altro tipo di sofferenza che Gesù prende sul serio, che è la sofferenza psicologica, è la sofferenza affettiva. E cioè, è troppo poco pensare che c'è un male che può far male al mio corpo, c'è un male che tocca la mia testa, i miei ragionamenti, il mio mondo interiore. Pensate un po' quando una persona comincia ad entrare in un circuito di pensieri che lo imprigionano e che non lo tirano fuori e che lo angosciano, lo tengono prigioniero, lo tengono al chiuso. Chi ci salva da questo tipo di sofferenza? In che modo noi possiamo renderci conto che abbiamo bisogno di qualcuno che intercetti anche questo tipo di sofferenza? Racconto spesso una storia che mi è capitata pochi mesi dopo essere stato ordinato sacerdote. Ero in ospedale con un gruppo di universitari e facevamo un po' di volontariato con i malati, e proprio lì insieme agli ammalati abbiamo fatto un'esperienza bellissima, che è quella di stare accanto a qualcuno che sta vivendo questo momento di sofferenza, che è quella di una malattia, a volte di una malattia incurabile. La maggior parte del nostro volontariato era nel reparto di oncologia, ma poi c'era anche il reparto di geriatria, dove non ci voleva andare quasi mai nessuno a fare volontariato, a stare accanto alle persone anziane, che a volte erano parcheggiate lì senza che nessuno si occupasse di queste persone. Semplicemente gli si dava una cura, ma molto spesso queste persone avevano bisogno di una relazione. E mi colpì una signora anziana, che la trovai triste seduta sul letto, e le domandai: perché sei così triste oggi? E lei mi disse: perché è passato il medico. Allora ho immaginato che il medico le avesse dato qualche brutta notizia, no? Sulla propria salute. E ho detto: ma ti ha detto qualcosa? E lei mi ha detto: no, non mi ha detto niente, ma non mi ha neanche guardata. Quanto è importante guardare negli occhi una persona, perché certe volte non abbiamo semplicemente bisogno di essere guariti da una malattia, abbiamo bisogno che qualcuno ci intercetti umanamente, che relazionalmente ognuno di noi venga agganciato anche in una dimensione interiore che non è solo quella del proprio corpo, ma è quella della propria affettività. Gesù più volte nella sua vita intercetta questo tipo di sofferenza. Voglio portarvi tre esempi per farvi capire come Gesù prende sul serio anche questo tipo di sofferenza e come noi non possiamo trascurare il fatto che le persone sono fatte anche di affettività, che sono fatte anche di una componente psicologica, relazionale, che noi dobbiamo essere in grado di agganciare. E che c'è una misericordia che deve toccare anche l'interiorità delle persone, prima ancora della loro vita spirituale, l'interiorità umana di queste persone. Un giorno Gesù a Gerusalemme trova un malato, un paralitico, vicino a una piscina dove c'era la credenza che il primo che riusciva ad entrare quando l'acqua si muoveva veniva guarito. Gesù si avvicina a questo malato e in realtà gli fa una domanda che è una domanda ovvia: vuoi guarire? Gli dice.
E sapete, quest'uomo manifesta una sofferenza psicologica non rispondendo a tono a questa domanda di Gesù, perché la risposta giusta doveva essere: sì, certo che voglio essere guarito. E quest'uomo dice così: non ho nessuno che mi prenda in braccio e che mi porti all'acqua. E ogni volta

che l'acqua si muove, io mi trascino verso quest'acqua, ma qualcuno arriva sempre prima di me. Sapete, quest'uomo sta rivelando una cosa interessante. Sta rivelando il fatto che ha un mondo interiore in cui sta cercando il colpevole del perché lui è così, o il colpevole del perché è infelice. Vuole trovare una responsabilità. Non riesce nemmeno più a desiderare di guarire, vuole trovare di chi è la colpa. Non ho nessuno. Guardate che è terribile quando uno ti dice non ho nessuno. Non ho nessuno. Capite che a volte la guarigione è aiutare le persone a non dire più non ho nessuno. Non è vero che non ha nessuno, ahimè. Che non posso risolverti tutti i problemi, che non posso guarirti da tutte le soluzioni, ma certamente tu non sei più solo. Quella solitudine che acuisce il tuo dolore che ti porti dentro viene curata dal fatto che io ci sono e che prima di poterti dare qualcosa ti sto dando la mia presenza, ti sto dando me stesso, sto riempendo di compagnia la tua solitudine. Gesù fa ripartire la vita di quest'uomo, è come se risvegliasse in quest'uomo il fatto di dire smetti di vivere col rancore di dare la colpa a qualcuno del perché tu non sei guarito, smetti di pensare che sei solo, tu non sei solo. Risveglia in quest'uomo una componente relazionale, lo aiuta cioè a guarire da questo male dentro, di cui la paralisi esteriore, l'Evangelista sottolinea che era in quella condizione da 38 anni. Volete un esempio concreto di che cosa significa questo dolore interiore? Avete mai avuto la sensazione di non sentirvi capiti dagli altri? Avete mai avuto la sensazione di non riuscire a parlare veramente con qualcuno o che qualcuno effettivamente si metta ad ascoltarvi? Ecco, quando tu non ti senti capito, non hai nessuno con cui parlare, non hai nessuno che possa raccogliere il tuo racconto, quello che ti porti dentro, quella solitudine aumenta tutto il dolore della vita. È un'esperienza di inferno terribile. Tu puoi vivere in casa con altre persone e sentirti solo perché nessuno ti ha agganciato relazionalmente. Ecco, mi piace pensare che l'esperienza dell'unitalsi non è semplicemente infrangere il tabù del corpo, cioè capire che noi possiamo offrire il nostro corpo al corpo di un uomo che è malato, ma che è anche un'esperienza associativa, appunto, che comprende che il suo ruolo è soprattutto quello relazionale, e cioè creare un circuito di rapporti dove noi riusciamo ad agganciare anche la sofferenza interiore delle persone, che nessuno possa più dire non ho nessuno, non sono più solo. È Gesù che faceva così, è Gesù che toglie questo demone dalla testa di quest'uomo. Ancora, l'abbiamo letto in questi giorni nella liturgia, un miracolo spericolato che viene raccontato nel Vangelo, quando Gesù, che è in una casa, sta parlando, ci sono tantissime persone, gli portano un malato, ma non c'è spazio dalla porta principale, nemmeno dalla finestra, non riesce ad entrare da nessuna parte. Quattro barellieri, chiamiamoli così, dai, salgono sopra al tetto, scoperchiano il tetto di questa casa, lo calano davanti a Gesù, e tutti noi siamo impressionati dal fatto che Gesù guarisce quest'uomo. No, fratelli, non guarisce quest'uomo, guarisce quest'uomo a testimonianza di chi non crede, perché a quest'uomo gli dà una roba che è il perdono dei peccati. Che cosa significa? Che molto spesso il nostro problema non è il corpo che non funziona, ma i nodi che dentro ci bloccano. A me è capitato, proprio sentendo tante storie attraverso l'Unitalsi, attraverso i pellegrinaggi a Lourdes, di malati che sono tornati a casa guariti, non perché non avevano più una malattia, ma perché il Signore gli aveva sciolto interiormente il nodo di quella malattia. E quindi gli aveva donato una serenità davanti a quella croce che prima non avevano. Li aveva perdonati, perché il perdono è una liberazione. E a volte noi dobbiamo essere sciolti da una sofferenza di cui siamo responsabili, ma

A volte noi siamo succubi di una sofferenza di cui non siamo responsabili. Anche da questa sofferenza abbiamo bisogno di essere sciolti, cioè di essere perdonati, anche dalla sofferenza di cui non siamo responsabili.

Questa roba qui nel cuore delle persone, che io dico a questo: mettiti in piedi, prendi la tua barella e vattene a casa. E a testimonianza di quelle persone che non credono che Gesù guarisce il corpo di quell'uomo, perché quell'uomo il suo problema lo ha già risolto, anche se rimarrà su quella sedia a rotelle, lo ha già risolto il suo problema. Vedete Gesù come interviene nell'interiorità delle persone? Non è forse questo mettersi a servizio del dolore delle persone e aiutare le persone a vedersi sciolti dei nodi che non gli permettono di vivere serenamente la propria croce, la propria situazione, il proprio limite? E il terzo miracolo è quello del cieco nato. Anche qui, storia che tutti noi conosciamo, c'è una grandissima diatriba teologica anche su questo. Io vorrei soffermarmi semplicemente sulla domanda iniziale che i discepoli fanno a Gesù quando incontrano questo disgraziato che è in quella condizione di sofferenza. Dicono: ha peccato lui o i suoi genitori perché è in quella condizione? Di chi è la colpa del dolore? È sua? È della sua famiglia? Quale cosa sta scontando? Quali peccati sta scontando questa persona? Vi accorgete che noi ragioniamo così, eh? E che molto spesso quando incontriamo la sofferenza, la domanda che ci sorge dentro è: perché? Perché a me? Che ho fatto? E Gesù dà una risposta bellissima, dice: non è né per colpa sua né dei suoi genitori, ma perché si manifesti in lui la gloria di Dio. E cioè libera completamente il paesaggio da una lettura pagana del dolore e della sofferenza. Non si incontra il dolore e la sofferenza semplicemente per scontare delle colpe mie o di qualcun altro. Pensare che Dio agisca in questo modo significa davvero bestemmiare. Un Dio che è padre e che è infinito amore non può mai pensare di agire così nei confronti di ciascuno di noi. Si tratta però di capire che cosa c'è nascosto in quel dolore, in quella sofferenza, che cosa c'è nascosta dietro quella croce, dice Gesù, perché si manifesti in lui la gloria di Dio. Ora voglio fornirvi un'immagine che ci lasciano i Vangeli. Quando Gesù si mostra risorto ai suoi discepoli, sapete come fa a farsi riconoscere? Gli mostra le mani ferite, i piedi, il costato, si lascia toccare il costato da Tommaso. Cioè vuole dire che lì dove noi abbiamo visto la ferita c'è l'esperienza della Pasqua. Questo è misteriosamente il cristianesimo, che lì dove c'è la disgrazia è nascosta la grazia anche. Ma noi abbiamo fede per credere che in una disgrazia è nascosta una grazia? O vogliamo soltanto liberarci della disgrazia? Crediamo o no che a volte in una cosa terribile si manifesta la gloria di Dio? Se non abbiamo questo atteggiamento da credenti, guardate che siamo dei pagani filantropi, siamo dei pagani che si sforzano di fare il bene, ma non siamo cristiani. Perché il cristianesimo è la capacità di saper stare davanti al buio con la consapevolezza che quel buio nasconde una luce. È la capacità di stare davanti alla croce sapendo che è nascosta la luce della risurrezione. È la capacità di stare davanti a una disgrazia sapendo che misteriosamente sta già agendo la grazia, anche se io non la vedo ancora. Che le due cose sono mescolate tra di loro. Che non posso dire qui finisce il Venerdì Santo e qui c'è la Domenica di Pasqua. La mattina di Pasqua, quando Maria di Magdala o gli altri discepoli vanno al sepolcro, nella loro testa non è Pasqua, capite? È Venerdì Santo ancora. Cioè per loro è ancora una disgrazia. Quel Gesù è ancora morto, è ancora imprigionato. E invece quando vanno lì si accorgono che non era come se l'erano immaginato loro. Chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro? Questa è la loro preoccupazione. Come faremo ad affrontare questa disgrazia? Chi ci darà la forza di fare tutto questo? E dice l'Evangelista che quando arrivarono lì trovarono la pietra rotolata. Vedete, il Signore ti dà una grazia nel momento in cui tu hai bisogno e ti dà una forza che tu non hai solitamente, ma che quando si manifesta quella cosa ti dà una forza per venire fuori da quella morte,
da quella chiusura, da quella croce, da quella disgrazia. Ora, se noi

non conserviamo questo sguardo quando stiamo davanti alle persone, cioè se noi non sappiamo leggere nella loro angoscia, nella loro a volte solitudine, nella loro sofferenza, e quando una persona soffre dice di tutto, a volte dice anche che vuole morire. E noi con molto rispetto dobbiamo stare ad ascoltare anche questo. E dobbiamo rispettare che a volte la disperazione arriva sulle labbra così, come un salmo spurio, che però dice che in quel momento uno non ce la fa, ma ha di fronte qualcuno che non semplicemente ti sta compatendo, ma che ti sta guardando con una grande speranza, sapendo e aiutandoti a scorgere man mano la luce che è nascosta in quel buio. Ecco perché è interessante che un uomo che non vede a un certo punto comincia di nuovo a vedere. Il miracolo del cieco nato. Quello che fino al giorno prima per te era disgrazia e buio, il Signore lo trasforma man mano in una luce e in una consapevolezza nuova, e lo fa attraverso di te, perché tu sei il prolungamento di Gesù in quel momento nella vita di una persona. La tua presenza è il prolungamento di Cristo davanti al buio e alla disgrazia di quella persona. Vedete che cosa significa prendere sul serio anche l'interiorità delle persone, non solo le loro ferite esteriori, ma anche quelle interiori. Terza e ultima sofferenza è il dolore spirituale. Gesù lo avverte sulla croce, quando a un certo punto, se il Vangelo fosse stato scritto semplicemente per edificare le persone, questa è una parte che avrebbero dovuto togliere, perché è una parte che scandalizza. Gesù, che sulla croce grida Dio mio, perché mi hai abbandonato, significa che Gesù si sente solo e abbandonato anche da Dio. Non è vero che Dio l'ha abbandonato, ma lui sente di essere abbandonato. Si chiama il sentimento dell'assenza. E a volte questa cosa si affaccia anche dentro la nostra vita. Anche nella vita di una persona si può fare l'esperienza spirituale di non sentirsi più con qualcuno di più grande di noi, di non sentire più la presenza di Dio, di non sentire più il suo amore. Sapete come fa Gesù ad affrontare questa sofferenza? Cosa ci insegna Gesù davanti a questa sofferenza? Invece di disperarsi, grida questa sua solitudine, la dice, la butta fuori questa solitudine, lo dico meglio, la confessa questa solitudine, ma si abbandona fino in fondo a suo Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E cioè, anche quando non capisce, anche quando si sente completamente solo e abbandonato da Dio, fa qualcosa di inaudito. Si abbandona, si fida, si consegna completamente a Dio. Mi piace pensare che il dono più grande che può farci la Madonna è questo, sapete? È il dono più grande che può fare Maria nella vita di una persona, e aiutare una persona ad abbandonarsi fino in fondo, a fidarsi fino in fondo, a diffidare dalla sensazione che non c'è Dio, e invece a fare la cosa più inaudita, la professione di fede più grande che si possa fare, proprio nel momento in cui tu ti senti più solo, tu dici: Signore, sia fatta la tua volontà. Io confido completamente in te, io mi abbandono completamente in te. Sappiate che questa roba qui è un dono, eh? Nessuno di noi ha la forza di far questo. Ed è un dono che solitamente il Signore fa per mezzo di Maria. Allora comprendete come un santuario mariano, un posto, la figura stessa di Maria non sono il pretesto per una gita, una scampagnata, un'uscita, un facciamo qualcosa insieme, dai, noi andiamocene un po' lì, portiamo fuori un po' i malati, sentiamoci un po' più dei cristiani impegnati, semplicemente perché dei giorni ce li ricaviamo durante l'anno a fare una cosa simile. No, c'è qualcosa di essenziale. Tutti noi andiamo lì per ricevere il più grande dono che la fede può darci, che è abbandonarci fino in fondo nelle mani del Signore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.
1: This is a mass for life.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, oggi noi celebriamo la solennità di San Rufino, vescovo e martire, e anche patrono principe di Assisi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che con la predicazione apostolica a San Rufino, vescovo e martire, hai chiamato i nostri padri all'ammirabile luce del Vangelo, per sua intercessione accresci in noi la fede, la speranza e la carità, perché la nostra Chiesa sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Signore, mio pastore, non manco di nulla.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Signore, non manco di nulla.
0: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
1: Signore mio pastore, non manco di nulla.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così lo proclamiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo pronunciato parole di adulazione, come sapete.

0: a voi, come una madre nutre, ha cura delle proprie creature, così affezionati a voi avremo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, ma queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa di Assisi gioisce nel celebrare la solennità di San Rufino, il nostro patrono. È significativo che in questa festa abbiamo ascoltato Gesù che proclama: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Queste parole ci rivelano il cuore di Cristo. Un pastore non vive per se stesso, ma per il suo gregge. Conosce le sue pecore, le ama, le protegge, è disposto a sacrificare tutto per loro. Gesù ha realizzato pienamente queste parole sulla croce, offrendo la sua vita perché noi avessimo la vita in abbondanza. Cari fratelli e sorelle, ascoltando questo Vangelo, non possiamo non pensare a San Rufino, primo vescovo e martire di Assisi. Egli fu un pastore secondo il cuore di Cristo. Non venne a questa terra per cercare onori e potere, ma per annunciare il Vangelo e condurre le persone a Gesù. Predicò con coraggio, si prese cura della comunità cristiana a lui affidata e infine donò la sua vita per la fede. San Rufino vediamo riflessa l'immagine del buon pastore che ha dato la sua vita per le sue gregge. E poi Gesù dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono a me. E questo è il profondamento della vita cristiana. La fede non consiste soltanto nel sapere qualcosa su Gesù, ma nel conoscere Gesù

personalmente. Il coraggio di San Rufino non nasceva dalle sue capacità umane, ma dalla sua profonda amicizia con Gesù, con Cristo. Per questo rimase fedele anche davanti alla persecuzione e al martirio. Cari fratelli e sorelle, questo Vangelo interpella anche noi oggi. Molte voci cercano di attirare la nostra attenzione, la voce del successo, del benessere, del denaro e dell'interesse personale. E tuttavia il buon pastore continua a chiamarci per nome, ognuno di noi. La domanda è: quale voce stiamo ascoltando? E poi Gesù aggiunge: ho altre pecore che non appartengono a questo ricinto, anche quelle io devo guidare. Quindi qui vediamo il cuore di Cristo è aperto per tutti. Lui non abbandona nessuno. Egli desidera che ogni persona possa conoscere il suo amore. Quindi vediamo San Rufino comprese bene questo spirito missionario. Non tenne la fede per sé, ma condivisela con coraggio. Anche noi siamo chiamati a fare lo stesso. Non necessariamente con le grandi parole, ma attraverso una vita che rifletta il Vangelo, con la gentilezza, il perdono, l'onestà e il servizio agli altri. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
1: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, raducati e infondati nella fede del martiri, testimoni di Cristo fino all'estremo, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
2: La Chiesa, ricolma dello Spirito scaturito dal fianco di Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la giustizia.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
2: Il sacrificio di coloro che soffrono persecuzioni a causa del nome di Gesù sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
2: I governanti promuovano il rispetto della libertà religiosa, diritto fondamentale di ogni uomo, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
2: La sofferenza di tutti i tribolati, unita al sacrificio di Cristo, cooperi al mistero della redenzione, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
2: L'Eucaristia quotidiana ci aiuti a vivere per il Signore e per i fratelli, trasformando l'esistenza in dono gioioso, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. In modo particolare ricordiamo Cecilia, Macara, Eric, Giovanni, Riccardo, Catello, Franco, anche i nostri cari defunti, Celeste. Noi ti preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
0: Come sapete, oggi è il giorno di Carlo Acutis, quindi affidiamo al Signore, con le intercessioni di San Carlo Acutis, tutte queste intenzioni che vengono nel nostro santuario. Preghiamo per le persone che affidano le loro intenzioni in questo santuario. Noi ti preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
0: O Dio, che nei santi martiri ci offre un continuo invito a essere testimoni di Cristo, fa che ardenti di fede, speranza e carità, in tutte le prove della vita rimaniamo fedeli al Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. nell'offerta del pane e del vino sull'altare, cantiamo il canto numero 72.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con paterna bontà i nostri doni, Signore, e trasformali con la benedizione del tuo Spirito, perché sia comunicata anche a noi la fiamma viva del tuo amore, per sostenere San Rufino nella sofferenza e del martirio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia.

è veramente cosa buona e giusta. Lodarti e ringraziarti, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo nostro Signore e Redentore. Con il suo sangue sparso sulla croce hai rinnovato il mondo e con la potenza del tuo Spirito hai sostenuto gli annunciatori del Vangelo perché difendessero il tuo regno. Con la predicazione e il martirio dal Vescovo Rufino hai portato i nostri padri alla conoscenza del tuo nome. Hai fatto nascere questa nostra Chiesa che in comunione con tutti i credenti sparsi nel mondo proclama le meraviglie del tuo amore. Per questo mistero della tua benevolenza ci uniamo alla liturgia del cielo e con gli angeli e dei santi cantiamo l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, a te lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rufino, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Per questo sacrificio della riconciliazione, doni Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale, tutti il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Acconi nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 128.

0: Preghiamo. Ci ricolmi di gioia, Padre, il sacramento di salvezza che abbiamo offerto e ricevuto nella solennità di San Rufino, vescovo e martiri, e fiorisca sempre nella Chiesa l'integrità della fede e la santità della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la solennità di San Rufino, Padre della nostra fede e patrono della nostra Chiesa, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Rufino la forza rinnovatrice della sua croce gloriosa, rendendolo zelante nell'annuncio del parola e coraggioso nel martirio, vi renda testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha reso instancabile San Rufino nello splendere della vita per la sua Grecia, vi renda capaci di consacrarvi sempre più al servizio della nostra Chiesa diocesana per attuare una vera comunione di fede e di amore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 369.

grazia di Dio, sono cristiano. Per le mie azioni, un grande peccatore. Per condizione, un pellegrino senza dimora del genere più umile, che vaga da un luogo all'altro. Entrai in chiesa durante la liturgia per pregare un po'. Stavano leggendo dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, in cui si dice: pregate incessantemente. Questa massima mi si fissò particolarmente nella mente e incominciai dunque a riflettere. Mi rivolsi alla Bibbia e vi lessi con i miei occhi quello che avevo udito, e cioè che bisogna pregare incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito. Pregare alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese.

La preghiera interiore e perpetua di Gesù consiste nell'invocare incessantemente, senza interruzione, il nome divino di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Essa si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.

si abitua a questa invocazione ne riceve grande consolazione e sente l'esigenza di recitare sempre questa preghiera, tanto che non può più farne a meno. Siedi in silenzio e appartato, china il capo, chiudi gli occhi, respira più lentamente, guarda con l'immaginazione dentro il cuore, porta alla mente, cioè il pensiero, dalla testa al cuore. Mentre respiri, di Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, sottovoce, con le labbra, oppure solo con la mente. Cerca di scacciare i pensieri, sii tranquillo e paziente e ripeti spesso questo esercizio. Recita la preghiera quante volte vuoi, più che puoi. Dedicale tutto il tempo, invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare e abbandonati umilmente alla sua volontà.

Alla fine, dopo breve tempo, sentì che la preghiera sembrava passare da sola nel cuore. E infatti il cuore, battendo regolarmente, cominciava come a scandire dentro di sé le parole della preghiera a ogni battito. Ad esempio, Signore, Gesù, Cristo.

cominciai a sentire un dolore sottile al cuore e nella mente un grandissimo amore per Gesù Cristo, tanto che se lo avessi visto mi sarei gettato ai suoi piedi e non me ne sarei più staccato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè con

continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che i giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare, e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, lo so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, magari per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e questo mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia, di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, con questa, avere questa esperienza che Dio è vicino.

che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

0: Salutiamo Padre Franco, grazie di essere di nuovo qui con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Bene, allora continuiamo questa meditazione con la parte introduttiva, riguardo appunto a che cos'è la celebrazione eucaristica e al mistero eucaristico.
1: Sì, ecco, vorrei iniziare subito dicendo che la messa comincia per noi con un certo anticipo, cioè quando noi ci disponiamo a lasciare la casa per recarci in chiesa. Cioè evidentemente non può bastare una preparazione solo esteriore, come magari l'indossare un buon vestito per assistere con decoro alla celebrazione, per sottolineare il valore dell'incontro. Certamente anche questa ha la sua importanza, delle volte si vede venire in chiesa persone magari con i pantaloncini corti oppure un pochettino così vestiti in maniera un po' poco decorosa, ecco. Ma questo non basta, perché quello che conta poi soprattutto di più è la preparazione dell'anima, cioè bisogna avere quell'abito nuziale proprio di cui parla il Vangelo, nella parabola degli invitati al banchetto. E quell'abito che è simbolo di gioia, quell'abito che è simbolo di festa, che è simbolo appunto di purezza del cuore e di tutta la vita. Quindi è la sete, la fame, ecco, l'abbiamo intitolato, proprio voluto intitolare questa rubrica Fame di Dio, è la sete e la fame di ascolto, di comunione con il Signore, di comunione con Lui, che deve muovere i nostri passi. Quindi non andiamo ad assolvere un obbligo, come può succedere magari in certe visite di cortesia richieste dalla buona educazione, no? Ecco, la nostra messa deve partire proprio da questa gioia del cuore, da questa gioia interiore, E, come suggerisce un salmo, che è il Salmo 121, che il buon israelita proprio recitava nel suo pellegrinaggio

salendo al Tempio di Gerusalemme, della città santa, e diceva questo salmo, che potremmo impararlo anche noi a memoria, almeno alcune frasi come queste: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. E quindi potremmo appunto opportunamente recitarlo proprio, almeno nei suoi versetti iniziali, che forse sappiamo a memoria o facilmente possiamo imparare, proprio per dare la giusta intonazione a questo momento religioso che stiamo per vivere. Ma tutto il Salmo ci aiuta proprio a disporci nel modo migliore alla celebrazione della Messa. Ripeto, è il Salmo 121. Noi, prendendo appunto la Bibbia, ecco, troviamo i 150 Salmi e troviamo anche questo Salmo. Si parla di tribù del Signore, Cioè, qual è la tribù del Signore? È proprio il popolo santo di Dio, il popolo di Dio, che sale al Tempio per lodare il nome del Signore. Ecco lo scopo. Perché vede in Gerusalemme, cioè nella comunione con Dio, vede proprio la città salda e compatta, sa di trovarvi difesa dai pericoli del peccato, sa di trovarvi difesa dagli assalti del male, che diventano sempre più forti, che diventano sempre più, anche al momento, nel mondo d'oggi, sempre più potenti questi assalti del male e questi assalti del maligno. C'è sicurezza nei suoi baluardi, perché senza la grazia di Dio noi, carissimi, siamo fragilissimi, fragili, deboli, siamo facili preda delle tentazioni e siamo facilmente sconfitti dal nemico. E allora andiamo in chiesa, andiamo a lodare Dio, perché Lui è il fondamento della nostra fede, che è garantita proprio dalla fedeltà alla sua alleanza. Su di te sia pace, su di te sia pace. E questo è l'atteggiamento che dovremmo avere, proprio per entrare in un'atmosfera religiosa che ci fa percepire più forte la presenza del Signore. E quindi è necessario questo cammino preparatorio, che parte proprio da quando noi usciamo dalle nostre case e quindi ci rechiamo proprio in chiesa. Un cammino come quello del pio israelita, che giungeva emozionato alla città santa, e quindi sostava commosso alla vista del Tempio. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Ecco, anche i nostri piedi si fermano appena entrati in chiesa, proprio per salutare il Signore e per ringraziarlo per l'invito che ci ha fatto di essere suoi commensali alla sacra cena, alla sua sacra cena. Quindi non siamo noi che andiamo in chiesa per fare contento il Signore, ma è il Signore che ci invita proprio a questa cena e noi rispondiamo contenti a questo, no? Ecco, a volte si nota con tristezza purtroppo che il nostro varcare la soglia del Tempio, cioè la Chiesa, è tanto simile all'entrare in un qualunque luogo locale pubblico, no? Ecco, in un cinema, in un teatro, così, no? Anche a celebrazione iniziata, e anche questo non va bene. Anche questo non va bene. È come se uno andasse a mangiare, comincia e arriva terminato il primo pasto, terminato il secondo pasto e si aggiunge lì proprio, no? E con ritardo. Quindi non si presenterebbe mai, magari, no? Uno che è ben educato. E così dovrebbe valere il discorso anche per la nostra partecipazione alla messa. È importante anche questo, no? Anche questi aspetti proprio di partecipazione, E vogliamo provare nell'anima quindi la gioia di stare con il Signore andando in chiesa, Cioè mettere per un momento da parte tutto il resto per avvertire meglio la sua presenza, cioè per ascoltare meglio la sua parola, per gustare pienamente la sua amicizia, perché questo è lo scopo, lodare il Signore per gustare la sua comunione profonda, la sua amicizia viva. Ecco, vorremmo fare in una parola la stessa esperienza di quei due giovani che erano Giovanni e Andrea, ecco, che poi divennero apostoli, ai quali Gesù, sentendosi seguito, rivolse questa domanda: che cercate? Ecco, cercavano quello che cerchiamo noi. E allora gli risposero: Rabbì, cioè maestro, dove abiti? Nel loro cuore c'era proprio questa fame di Dio, questa sete di Dio, quella sete che anima anche la nostra ricerca. Il Signore cosa risponde loro? Venite.

0: udite e vedrete. E poi annota l'Evangelista, quel giorno si fermarono presso di lui.
1: Ecco, quindi mi viene da pensare che questo incontro con il Signore va preparato con lo stesso entusiasmo, con lo stesso slancio di chi ama, come chi deve incontrare, come quando si va ad incontrare il fidanzato, la fidanzata, lo sposo con la sposa, quindi con quel cuore che batte forte per la persona amata.
0: Certo, certo, deve essere un qualcosa di simile a questa esperienza umana, o meglio, deve essere ancora più profondo questo rapporto con Dio. Perché questo desiderio dell'incontro con Dio? Perché? Perché è la comunione che noi stabiliamo con una persona, anche la comunione più bella, più profonda, più intima, è sempre una comunione limitata nel tempo. Ecco, quando noi saremo davanti al Signore, sarà terminata questa vita terrena, praticamente noi ci troveremo come gli angeli a lodare il Signore con tutti i santi, con la Madonna, eccetera, no? Ecco, con il Signore invece la comunione che stabiliamo e viviamo qua giù è una comunione che sperimentiamo adesso, ma la vivremo adesso e sempre, per l'eternità. Quindi questa è la differenza sostanziale, ed è quindi il desiderio che deve muoverci, deve farci superare proprio quelle distrazioni, quelle impreparazioni, quell'incapacità di cogliere proprio l'eccezionalità dell'invito, che viene lasciato cadere magari, e allora il nostro cuore resta ancora freddo, insensibile, lontano dal fuoco di Dio, perché deve essere un fuoco. Anche se siamo stati magari per un'ora in chiesa, magari tante volte ne usciamo senza calore interiore, con il cuore freddo, magari attendendo e guardando l'orologio, attendendo che finisca quanto prima la Santa Messa. Ecco, non saremo capaci di portare fuori della chiesa nulla di valido. Perché? Perché non abbiamo attinto quella gioia e quella pace di cui il Signore è proprio l'unica sorgente.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: quando invece nella celebrazione eucaristica correttamente va fatto il segno di croce?
1: Ecco, il segno di croce va fatto all'inizio proprio della celebrazione, dopo l'ingresso del sacerdote e dei ministri e la venerazione dell'altare da parte del sacerdote. Ecco, c'è anche appunto l'ingresso in forma processionale, ecco, nella domenica. Io parlo un pochettino di una celebrazione tipica che dovrebbe essere la domenica, ma in modo particolare nelle solennità, eccetera, no? E abbiamo quindi il canto di ingresso, no? Abbiamo il canto di ingresso e poi dopo altri simboli che vengono e gesti che vengono proposti, che conducono i fedeli proprio a riconoscere la presenza di Cristo nell'assemblea, nel sacerdote, nella parola e nell'Eucaristia, per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima. Ad esempio, la croce e i ceri, non il segno di croce, la croce e i ceri, due per le messe feriali, preferibilmente quattro o sei nelle domeniche.

0: addirittura sette se presiede il vescovo diocesano, ecco, oltre ad avere una funzione ornamentale, ecco, illustrano la dignità del sacerdote e rappresentano l'assemblea. Poi la deposizione dei ceri sull'altare o accanto all'altare è un segno di venerazione dell'altare, è un segno di venerazione del mistero eucaristico e di celebrazione festiva. C'è anche l'incensazione, per esempio, della croce, dell'altare, delle eventuali reliquie. E immagini che è un segno di venerazione, segno di preghiera e di offerta. E poi anche la collocazione del libro dei Vangeli sull'altare, che indica la partecipazione dei fedeli alla duplice mensa della parola di Dio e del corpo di Cristo. Quindi la dignità, il decoro e la bellezza degli arredi sacri è molto liturgici, è molto importante questa, quindi anche le tovaglie, eccetera. Perché? Perché tutto questo eleva lo spirito, i fiori, eleva lo spirito alle realtà celesti. Quindi la varietà delle vesti dei ministri, spiegheremo anche questo poi in seguito, mostrano la diversità dei compiti da essi svolti. Quindi c'è questa processione d'ingresso, no? Ecco, poi inizia subito la celebrazione, insomma, no? Ecco il segno di croce, dicevi, no? Ecco,
1: Sì.
0: il dialogo tra il sacerdote e l'assemblea proprio inizia con il segno di croce. Quindi, ecco, anzitutto si fa questo segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fatto bene, fatto bene. Dovremmo impararlo bene anche ai bambini, ma loro lo imparano subito. Delle volte forse siamo noi, sono i grandi che lo fanno in maniera così scialba, senza pensare a quello che fanno. Cioè, tutta la messa è sotto il segno della
1: La
0: Trinità.
1: Trinità.
0: Ecco il significato del segno della croce. Tutta la celebrazione della messa è lode e ringraziamento al Dio uno e trino. Ecco, un gesto semplicissimo, certamente questo segno della croce, al quale però è accompagnato dalle parole del sacerdote e dalla risposta dei fedeli. Amen. È un vero atto di fede. Il segno di croce non è uno scacciamosche. È un vero atto di fede che esprime proprio quanto accade nella celebrazione. La Trinità, cioè, ci dona la salvezza attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce. Se uno comprendesse questo significato, non farebbe il segno di croce così in
1: Così
0: maniera
1: a caso.
0: frettolosa, così scialba, così sciatta, oppure pensando ad altre cose, oppure così in maniera proprio.
1: Oppure prima di iniziare un'attività, una partita, o come vediamo,
0: Esatto,
1: come
0: così,
1: fosse
0: quasi che fosse un
1: un
0: toccasana, un po', un
1: amuleto,
0: amuleto, un portafortuna, insomma, no?
1: esatto.
0: Un cornetto oppure qualcosa del genere. No, il segno di croce proprio indica questo, la Trinità che ci dona la salvezza mediante attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce. Ecco, quindi il sacerdote poi a braccia allargate, e quindi significa accoglienza, saluta i fedeli radunati dicendo il Signore sia con voi, o un'altra formula proposta dal Messale, simile. E tutti rispondono: e con il tuo spirito. Anche qui, vedete, non si tratta di un saluto, di una convenienza qualsiasi, come uno che viene a pranzo a casa tua: oh, ciao, come stai? Una pacca sulle spalle, eccetera, no? Qualcosa del genere basta. Né di una semplice informazione si tratta, ma di uno scambio di sentimenti, di gioia e di sicurezza dati dal fatto che Cristo è presente in noi, in mezzo a noi, e ci trasforma in un gruppo di persone in chiesa comunione, trasforma un gruppo di persone diverse, provenienti da tante
1: Parti
0: situazioni,
1: diverse,
0: con
1: così.
0: tanti pensieri, con tante preoccupazioni, in una chiesa comunione, quindi annullando tutte le barriere, tutte le divisioni e tutte le distanze. Allora, con questo saluto si augura anche che il Signore sia sempre più con noi. Chiamate a diventare sempre più anche noi un cuor solo e un'anima sola, perché questo è uno, oltre alla lode di Dio, uno dello scopo, degli scopi dell'Eucaristia, sacramento di unità, cioè far sì che diventiamo veramente corpo e
1: Un corpo
0: sangue di
1: solo,
0: Cristo, un
1: un'anima
0: corpo
1: sola.
0: solo e un'anima sola. Ora, dopo questo saluto, poi ci può essere un'introduzione alla messa del giorno, indicando brevemente l'idea centrale della celebrazione e così via. Poi ecco un altro aspetto che spesso trascuriamo, cioè l'atto penitenziale, non so se, l'atto penitenziale, che è il riconoscimento comunitario del nostro essere peccatori e nello stesso tempo una proclamazione della grazia perdonante, della misericordia di Dio. Ecco, si svolge così in maniera molto semplice. Il sacerdote invita l'assemblea a riconoscere i propri peccati e chiedere

0: perdona Dio per poter celebrare più fruttuosamente e degnamente l'Eucaristia. Si fa una tra parentesi, il sacerdote è tra l'assemblea, non è che il sacerdote è senza peccato, quindi riconoscete i vostri peccati. No, no,
1: riconosciamo
0: i nostri peccati, che siamo peccatori anche noi, E allora diciamo al Signore tutti insieme, riconosciamo i nostri peccati. Quindi si fa una pausa di silenzio in cui ognuno prende coscienza delle proprie colpe e si esegue una delle formule proposte dal messale. Confesso a Dio Onnipotente, che tutti conosciamo bene, no? Ecco, oppure i versetti biblici proclamati dal sacerdote e dai fedeli alternativamente, pietà di noi Signore, contro di te abbiamo peccato, eccetera, oppure tre invocazioni pronunciate dal sacerdote o da un altro ministro idoneo con la risposta dell'assemblea, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Si conclude con l'assoluzione. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Assoluzione. Questa assoluzione non sostituisce il sacramento della riconciliazione.
1: Questo penso che
0: certamente,
1: puntualizzarlo.
0: Certamente l'atto penitenziale toglie, cancella tutti quegli ostacoli che dentro il nostro cuore impediscono alla parola di Dio di entrare, di penetrare nel nostro cuore e di portare il frutto. E nello stesso tempo, ci apre veramente in maniera da renderci puri all'incontro e preparati all'incontro con il Signore. Non saremo santi mai, pienamente santi, ma saremo almeno liberi da tutti quegli ostacoli che sono le piccole mancanze, i peccati cosiddetti veniali, che noi diciamo che ostacolano proprio l'influsso della grazia, lo spirito del Signore, la sua operazione nella nostra vita. E allora ricordo ancora una volta che non sostituisce il sacramento della confessione o della riconciliazione o della penitenza, l'atto penitenziale, però toglie e cancella, ci prepara alla celebrazione, toglie da noi i peccati veniali e quindi ci dispone all'ascolto e all'incontro con Lui. Per quanto riguarda la nostra coscienza, se questa coscienza ci dice che siamo in peccato grave, dobbiamo andarci a confessare, dobbiamo recarci dal sacerdote perché è Dio stesso che cancella quel peccato o quei peccati gravi che per disgrazia abbiamo potuto commettere e allora possiamo anche lì con frutto ed efficacia fare appunto la comunione. Quindi l'atteggiamento di andarsi a di fare la comunione senza premettere la confessione quando la coscienza ci dice che siamo in peccato grave è sbagliato. Dobbiamo veramente correggerlo, perché è un'offesa recata al Signore a cui si aggiunge un'altra offesa. San Paolo dice, chi mangia e beve appunto il corpo di Cristo in maniera indegna, mangia e beve la propria condanna. Quindi, non tremore, eccetera, però dobbiamo avere ben chiaro nella nostra mente e soprattutto educare la nostra coscienza a riconoscere quando siamo in peccato grave e ci andiamo a confessare per ascoltare bene la parola e ricevere il sacramento dell'Eucaristia, quando non ci sono queste mancanze gravi, l'atto penitenziale ci aiuta a purificarci di tutte le mancanze meno gravi o cosiddette leggere o veniali.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora mi viene da pensare, ricordando appunto l'atto penitenziale, che a volte, pur essendosi confessati magari il giorno prima, arriviamo la domenica alla messa affannati, oppure perché con i figli ci siamo arrabbiati e abbiamo perso la pazienza con i genitori un po' anziani, o per strada abbiamo incontrato, ecco, il traffico e quindi abbiamo anche un pochino, ecco, detto parole fuori luogo. E allora, ecco, penso che l'atto penitenziale possa aiutare, ecco, a liberarci da
1: Sì,
0: questi peccati,
1: per
0: insomma, da
1: aiutarci
0: queste.
1: veramente nella riflessione che appunto hai avviato di nuovo e per approfondirla sempre di più, questo momento anche della celebrazione eucaristica, io direi soltanto farei una domanda. Entrando in chiesa per la messa, appunto, come dobbiamo presentarci a Dio? Come dobbiamo presentarci a Dio? Ecco, Gesù stesso ce lo ha insegnato con la parabola del fariseo e del pubblicano. Ecco, Luca 18, 9, 14. E lo leggo subito questo brano. Lo leggo subito questo brano. È il capitolo allora 18, dal versetto 9 in poi. Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Ecco, questa parabola ci fa capire bene qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere davanti al Signore? Cioè, ci esorta a non ritenerci troppo facilmente persone giuste, uomini e donne giusti, anche se abbiamo avuto la grazia di non commettere gravi peccati. Questa luce folgorante della santità di Dio scruta le profondità dell'anima ed è difficile che trovi tutto pulito nella nostra vita. L'Apostolo Giovanni ci dà un buon avvertimento. Dio è luce. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli ci perdonerà e ci purificherà da ogni colpa. Quindi è bene non illuderci e riconoscere con semplicità che anche noi abbiamo bisogno del perdono di Dio. Ecco, è la maniera migliore per presentarci a Lui. Noi potremmo essere come una pianta che ha ricevuto sole, acqua, terra fertile. Ecco, da essa si attendevano abbondanti frutti e invece se ne trovano scarsi e acerbi, come la biblica vigna che dopo tante attenzioni, dopo tante cure, ha prodotto soltanto uva selvatica. Vedete, vediamo meglio, lo dico anche a me. Il bene non compiuto che potevamo compiere, anche questo è un peccato, anche questa è una colpa. Ecco, la Bibbia ci parla spesso di queste delusioni di Dio, tra virgolette. Cioè Dio voleva da noi, aspettava da noi un atteggiamento diverso, più caritatevole, più compassionevole verso quella persona e noi ci siamo tirati indietro. Per questo la liturgia pone sulle nostre labbra le invocazioni iniziali. Kyrie eleison, cioè Signore, pietà. E quindi nasce subito il rischio che queste due parole, semplici parole, siano pronunciate

0: batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Quindi essere capaci di questo sincero atto di umiltà è la prima condizione per l'incontro con il Signore. Noi ci presentiamo a Lui con questa invocazione fiduciosi, non dobbiamo chiuderci noi stessi, per carità, non dobbiamo disperarci per i nostri peccati, mai, neanche per quelli più gravi. Quando noi li riconosciamo, ci pentiamo e vogliamo rialzarci da questa situazione. Ecco, quindi sempre fiduciosi nella misericordia infinita di Dio, convinti che esistiamo per un atto del suo amore, ma altrettanto convinti pure però di quanto siamo lontani dalla santità di Dio e di quanto invece siamo vicini al nostro peccato, dal quale pure vogliamo staccarci, liberarci, ma non ci riusciamo con le nostre sole forze. Ecco, vorremmo sentirci capaci di dire con l'Apostolo Pietro, quando avvertì la presenza di Dio nella sua barca: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Quindi vanno rimossi tutti gli ostacoli che ci tengono lontani, che impediscono questo abbraccio di amore, veramente, abbraccio di amore con il Signore. E rendono spesso il nostro amore, come dice Osea, nube del mattino come rugiada che all'alba svanisce. Ecco, ma anche in questo lavoro di purificazione abbiamo bisogno della grazia di Dio, perché già in questa decisione a staccarci è Dio stesso che agisce, che ci ispira, che ci dà la forza di farlo, altrimenti da soli non riusciamo. Quindi questa grazia di Dio va implorata con l'impeto di fede del lebbroso: «Signore, se tu vuoi, mi puoi guarire. Signore, fa che io veda il cieco», no? Ecco, e quindi questa invocazione giunge al cuore di Cristo proprio con un'efficacia proporzionata alla sua sincerità, perché è sempre in agguato il pericolo che il malato, tra virgolette, lo diciamo, si affezioni al suo male, il peccatore si attacchi al suo peccato. A volte ne sentiamo il peso e quindi chiediamo di essere liberati, altre volte ne subiamo il fascino perverso, cioè la attrattiva, e quindi ci dispiace staccarci da quel vizio che noi abbiamo coltivato magari.
1: Perché siamo ripiegati su noi stessi.
0: E perché siamo ormai abituati a comportarci in questo modo e non vogliamo fare questo passo. La chiamiamo conversione. Questa è la conversione continua, costante. Quindi la nostra implorazione deve avere la sincerità di voler dare a Dio veramente il primo posto nel nostro cuore, al di sopra di ogni altra attrattiva. E quindi deve partire dalla convinzione che siamo da Lui immensamente amati. Questo è il punto di partenza di tutta la nostra vita cristiana, di tutta la nostra fede, che Dio ci ama immensamente così come siamo, che soltanto Lui è la nostra pace, soltanto in Lui troviamo la nostra salvezza e non in altre cose. Il grande amico è soltanto Lui, di cui non si può fare a meno. Ecco, ma perché il pentimento per i nostri peccati sia veramente autentico, dobbiamo fare la grande scoperta dell'amore di Dio. Non di capire soltanto le verità di fede, non basta l'assenso intellettuale. Dobbiamo fare un'esperienza viva, profonda proprio di Dio. Ecco, ricordare le sue parole: «Ti ho amato di un amore eterno». A tutti il Signore rivolge queste parole: «Ti ho amato di un amore eterno», e sentirci quindi sussurrare all'orecchio quelle meravigliose parole riportate dal profeta Isaia: «Tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei prezioso ai miei occhi». Ecco quanto è importante allora veramente cogliere anche questo, a vivere meglio questo atto penitenziale con questa intensità, con questa partecipazione. Ecco, il pentimento è completo, è il pentimento dei nostri peccati, quando ci rendiamo conto che il Signore ci ama immensamente, ma attende da noi una risposta il più impegnata possibile di amore. Una risposta di amore. Attende che anche noi gli possiamo dire: «Tu, Gesù, sei ancora più prezioso per me. Tu, Gesù, sei ancora più prezioso per me». Ecco, Kyrie eleison, Signore, pietà. Questa è la nostra umile richiesta di aiuto per essere in grado di togliere dal nostro cuore ogni affezione al male, ogni attaccamento, ogni affetto al male.

0: ogni ostacolo che impedisse di meritare l'abbraccio bello, materno e paterno di Dio. Quando noi entriamo in chiesa per la messa, siamo i figli che entrano nella casa del Padre per ricevere il suo abbraccio di benvenuto, per essere accolti appunto alla sua mensa. Ma l'abbraccio è riservato a chi ha il cuore puro e non pronuncia menzogne. È sempre motivo di consolazione per noi sapere dalla parola ispirata del Salmo 88 che anche se Dio punisce nella sua giustizia e castiga il peccatore, lo fa sempre come un padre che non toglie mai il suo affetto, il suo amore all'uomo. E questa certezza che l'amicizia di Dio non verrà mai meno è per il peccatore pentito, è per tutti noi che siamo tutti peccatori e speriamo, tutti ci pentiamo mille volte al giorno per i nostri peccati, è sempre per noi fonte di gioia, fonte di serenità, fonte di speranza.
1: Grazie Padre Franco, allora per questa bellissima riflessione sui riti di introduzione riguardo alla celebrazione eucaristica. Questo ci permetterà da domenica prossima di vivere la Santa Messa, di celebrare la Santa Messa con un atteggiamento diverso, con una predisposizione diversa, perché queste riflessioni ci aiutano ad essere in comunione con Gesù che è lì che ci attende.
0: Certamente, io lo spero, lo desidero, lo auguro, lo auspico per tutti noi che possiamo veramente riscoprire questo immenso amore di Dio e corrispondervi con il massimo impegno, con la massima apertura del nostro cuore. In questo modo possiamo veramente partecipare e celebrare degnamente l'Eucaristia, il mistero più alto, il dono più grande che il Signore poteva farci, cioè se stesso, e ce l'ha fatto per amore, e noi siamo chiamati a fare altrettanto, a offrirci con Lui per amore al Padre e per la salvezza nostra e dell'umanità. Ora termino queste considerazioni, queste riflessioni che speriamo possano essere di aiuto per quanti di voi, telespettatori e telespettatrici, stanno seguendo Maria Vision in questi primi giorni in cui è attiva appunto qui in Italia. Vi do la benedizione del Signore per l'intercessione di Maria, che la vogliamo contemplare come la donna eucaristica, così la definiva Giovanni Paolo II. Maria è veramente lei il modello anche qui dell'amore infinito di Dio, che ha accolto pienamente e a cui ha corrisposto con tutta la generosità del suo cuore. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e sulle vostre famiglie, le persone più bisognose, soprattutto gli ammalati, gli anziani, i giovani che si stanno aprendo alla bellezza della vita e della fede cristiana, e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Alla prossima allora.
1: Ci vediamo la settimana prossima, mercoledì alle 15:30. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi e per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa. Non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme, per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, tu che ci hai insegnato il perdono, guarisce le ferite che portiamo nel cuore.
liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

0: Ben ritrovati qui su Maria Vision, anche oggi a parlare della famiglia. E oggi abbiamo a studio due ospiti straordinari qui a Maria Vision. Abbiamo qui al mio fianco Giorgio, benvenuto Giorgio, e Cristina, due carissimi amici qui di... Tra l'altro abitate qui vicino a Perugia, quindi insomma siamo ad Assisi veramente... veramente vicini, ma vicini soprattutto per quello che ci lega, per l'amicizia innanzitutto, ma anche per i valori che in qualche modo ci portano nella stessa direzione. Bene, come vedete abbiamo qui davanti il loro libro che si intitola Noi, storia di una chiesa domestica. E, sì. È vero Cristina?
1: Sì, questo è il nostro libro, un libro che nasce semplicemente da un anno e questo libro è una grande opera che Dio ha voluto nella nostra vita. Prima di raccontarci, mi piace proprio leggere quello che abbiamo riportato nella quarta di copertina, che dice esattamente così: a te che sei nella gioia, non ti accontentare, gioisci in pienezza. A te che sei nel pianto, non ti scoraggiare, per te c'è una promessa. Abbiamo voluto dare questo messaggio perché qui c'è un po' tutta la nostra vita. Prima di arrivare al libro vogliamo un po' raccontarci.
0: Sì, beh, questo è il frutto di un percorso, sì. No, Giorgio, che in qualche modo è stato fatto.
1: È proprio il figlio della nostra storia.
0: Parlateci un po' di voi, fateci conoscere la vostra storia.
1: Chi
0: intanto.
1: Siamo?
0: Chi siete in questo?
1: E intanto ecco, dico che questo libro è nato proprio su richiesta di un editore che ha voluto proprio che ci raccontassimo perché noi chi siamo. Noi siamo una coppia sposati da 30 anni, ma ci conosciamo da ben 37 anni, perché il nostro fidanzamento è durato 7 anni. Noi diciamo un po' a tutti che abbiamo veramente vissuto una vera e propria rinascita, perché da un tempo che definiamo di tenebra abbiamo poi visto una grande luce, quella luce che ci ha permesso di essere poi oggi quello che siamo e che vi diremo.
0: Bene, questo Giorgio, io ho letto, sono sincero, non l'ho letto ancora tutto, lo finirò presto, ma nella prima parte in particolare leggo, ho letto quello che tu hai già accennato Cristina, ma poi mi ha particolarmente colpito anche la storia di Giorgio. Giorgio, se ti vuoi presentare così, dici chi sei e poi ci racconti un po' di quello che è anche la tua esperienza.
2: Allora, stavo pensando, qualche giorno fa c'era un mio collega che mi diceva ci siamo fatti vecchi, se potessimo tornare indietro. E io stavo pensando esattamente che molto probabilmente se tornassi indietro rifarei esattamente tutto quello che ho fatto fino ad oggi, tranne una cosa, che è quella che mi ha fatto soffrire di più. E io vengo da molto lontano, cominciamo col dire questo, perché come qualcun altro che veniva da Ur dei Caldei, io vengo da Lecce, quindi 700 chilometri più a sud-est da Perugia, e vivo a Perugia da 45 anni. Probabilmente non mi sarebbe mai capitato di venire qui a Perugia, invece per tanti motivi, oggi in maniera più chiara identifico anche quali. Sono arrivato a Perugia, ho fatto tante marachelle da studente fino a incontrare Cristina. A Cristina devo innanzitutto quello che faccio oggi come professione. Io faccio il ginecologo a Perugia. Devo a Cristina perché Cristina ha risvegliato in me quello che era il mio sogno da bambino. Io da bambino sognavo di far nascere i bambini, questo era quello che sognavo di fare. E devo a Cristina quello che sono soprattutto oggi dal punto di vista spirituale, e l'aver recuperato una figliolanza nei confronti di Dio Padre che avevo smarrito a un certo momento della mia vita. In particolare l'unica cosa che non rifarei se potessi tornare indietro sarebbe quella di fare immediatamente obiezione di coscienza, cosa che invece non ho fatto all'inizio della mia professione, e quindi ho praticato molti aborti all'inizio della mia professione. È una cosa che mi ha fatto soffrire per tanto tempo ed è forse la cosa che mi ha maggiormente tenuto lontano poi dal Signore, anche dopo aver fatto obiezione di coscienza, anche dopo essermi pentito e anche dopo essermi riconciliato, perché mi sono autogiudicato, mi sono autocondannato e quindi mi sono anche autoescluso da una vita che dopo invece ho scoperto essere meravigliosa se vissuta in piena comunione con Dio.
0: È forte quello che Giorgio ci sta dicendo, vedete come la storia di ciascuno è veramente un percorso, il Signore poi nel suo misterioso percorso ci fa incontrare, ci fa vivere situazioni che poi cambiano davvero la rotta della vita di ciascuno. Cristina, quindi Giorgio, come sappiamo, quindi è un ginecologo, lavora nell'ospedale di Perugia, primario dell'ospedale di Perugia, possiamo dirlo, il reparto di ginecologia. E Cristina, tu di cosa invece ti occupavi prima, quando Giorgio ti ha conosciuto, che veniva a Perugia, che cosa facevi di bello?
1: Beh, quando ci siamo conosciuti ero abbastanza giovane perché avevo 19 anni e frequentavo l'ultimo anno dell'istituto magistrale all'epoca e avevo in mente grandi cose e così in quel momento mi sono iscritta all'università di giurisprudenza, alla facoltà di giurisprudenza, e in effetti io mi sono laureata in legge e lì è iniziato questo fidanzamento che è durato ben 7 anni. Come diciamo spesso, eravamo entrambi lontani dalla presenza del Signore, e poi dirò anche che cosa intendo, no? Per presenza e conoscenza di Cristo. E quindi abbiamo vissuto un fidanzamento, come diciamo oggi, quando facciamo tanti incontri a tante coppie, a tante famiglie, anche in tutta Italia, abbiamo coltivato male il terreno del fidanzamento, cioè l'abbiamo vissuto un po' come si tende a vivere, cioè abbiamo condiviso tutto in questo fidanzamento, dai nostri viaggi, dai momenti, ogni tipo di cosa, e diciamo sempre sì, anche l'intimità. E come vedremo, questo aver condiviso tutto non è stato così efficace perché in effetti, pur avendo condiviso tutto, non ci conoscevamo a fondo, e questo lo abbiamo vissuto poi dopo nel nostro matrimonio. E dopo essermi laureata in giurisprudenza mi sarebbe piaciuto vivere la carriera notarile, ma era così complicata che accettai di un impiego, quindi andai a lavorare in banca, in un istituto di credito, e questo è andato avanti per circa 15 anni e a un certo punto della nostra vita abbiamo insieme deciso che io che fosse più opportuno che lasciassi questo lavoro. Però questa decisione è avvenuta, come dicevo prima, dopo aver rivisto una luce nella nostra vita, perché noi dopo questo nostro fidanzamento, come diceva Giorgio prima, non ci siamo potuti sposare immediatamente in chiesa, cioè non abbiamo potuto vivere un matrimonio sacramento, perché a causa della decisione che lui aveva preso, non certo perché perché appunto spesso si cade in una menzogna, no? E quindi di non essere obiettore, non potevamo sposarci ovviamente, certo. Dentro un sacramento. Quindi noi abbiamo iniziato la nostra storia inizialmente con un matrimonio civile, questo matrimonio civile che è avvenuto appunto dopo questi 7 anni di fidanzamento.
2: Sì, per quanto riguarda le date passa sempre la parola a me. Noi ci siamo sposati il 9 settembre dell'89 in comune. Poi, dopo quasi 3 anni di matrimonio, lei aspettava la nostra prima figlia. Ho avuto, allora, il punto è che io non ho mai praticato aborti a cuor leggero, non li ho mai fatti con la convinzione che fosse qualcosa di giusto. Ero in quel momento mi avevano, mi ero lasciato convincere che fosse il male minore. Oggi so perfettamente che non esiste un male minore, esiste un male e un bene. E quindi praticavo gli aborti sempre con la morte mia stessa nel cuore, soprattutto perché ero stato cresciuto con dei principi estremamente sani da questo punto di vista, quindi ero perfettamente consapevole del gravissimo atto che io commettevo, del gravissimo peccato che io commettevo, ed è stato questo poi che mi ha portato a non riuscire a perdonarmi, perché avevo fatto tutto in maniera completamente consapevole. Però in quei giorni successe che il peso di quello che facevo mi schiacciò completamente, e per una forza che non era la mia, riuscii finalmente a liberarmi. Tornai a casa, mi ricordo, e dissi: ho deciso di fare obiezione di coscienza, finalmente ci possiamo sposare. E ci sposammo il 29 marzo del 92. Lei era incinta di 7 mesi, e noi avevamo fatto un matrimonio civile, con tanti invitati, con la musica, cambi di abito, tante cose. Avevamo molto badato alla forma. Il matrimonio in chiesa invece lo celebrammo in una cappellina laterale della chiesa di Sant'Agostino. C'eravamo io, lei, i nostri 2 testimoni e 4 parenti.
0: L'opposto del primo.
2: Esatto, eravamo 8 davanti a Dio, con il nostro padre Fernando che celebrava il rito. Ecco, questa è stata la differenza, e ci siamo sposati guardandoci negli occhi. Questo è stato un elemento fondamentale dopo, perché è stato il fatto di avere celebrato un sacramento che ci ha consentito di recuperarlo, perché dopo che ci siamo sposati in chiesa abbiamo trascorso un periodo ragionevolmente lungo in cui ci siamo allontanati l'uno dall'altro, ci siamo allontanati anche dalla Chiesa, ma celebrare quel sacramento ci ha consentito di ricordarcene e soprattutto ci ha consentito di rimanere attaccati con una catenella sottile sottile che Gesù a un certo momento ha deciso di recuperare.
1: E questo è il punto su cui noi vogliamo annunciare proprio la bellezza della relazione in questo senso. Quando eravamo sposati solo civilmente, e quindi quando inizia, no, una storia, e quindi una relazione tra un uomo e una donna, avevamo delle difficoltà notevoli per vari motivi. Primo, perché l'uomo e la donna sono due esseri totalmente differenti e totalmente incompatibili, come deve essere. Ma questa incompatibilità noi la vivevamo male, perché io come donna, noi poi parliamo di un modello piuttosto base della differenza uomo-donna, quindi Giorgio rappresentava il tipico uomo silenzioso, più chiuso in se stesso, più tendente a mettere magari il lavoro come prima cosa, e io invece ero una donna che voleva sentirsi amata, gratificata, ascoltata, anche magari per ore e ore, perché noi donne siamo così.
0: E
1: siamo...
0: lì diventa un problema. Quanto...
1: Notevolmente.
0: E lì diventa un problema.
2: Che le giornate purtroppo sono di 24 ore, quindi...
0: Di 23 d'ascolto, scusa che sia battuta, cioè, però me l'hai servita sul piede.
1: E che cosa succede quando due esseri, no, totalmente incompatibili non riescono a trovare un punto d'incontro. Una donna, quando vuole essere amata e gratificata, se ciò non accade diventa particolarmente aggressiva, e la modalità è quella proprio del dito puntato. Tu vuoi essere riconosciuta, questo non accade, comincia a puntare il dito, e qui nascono, no, le litigate, i conflitti, che quando non sono ben diciamo guidati possono diventare davvero distruttivi. Oggi possiamo dire questa cosa perché accompagniamo tante di quelle coppie che vivono questo, perché noi sappiamo benissimo che non si litiga per la guerra mondiale, ma si litiga per le piccole cose banali, si litiga per il
2: tubetto,
1: famoso
2: del dentifricio.
1: Tubetto del dentifricio spremuto nel punto
0: sbagliato.
1: E questo fondarsi sulle proprie forze spesso può creare proprio un iceberg nella coppia, dove addirittura si comincia a viaggiare su dei binari paralleli, e pur abitando la stessa casa, vivendo proprio a stretto gomito, dormendo sullo stesso letto, si diventa perfettamente estranei, a volte facendosi anche del male, uscendo proprio da quel patto, no? Che può essere un patto di fedeltà, di amore reciproco. Oltre queste differenze esiste anche un altro fatto importante, no? Che riguarda la vita di coppia, che sono le nostre radici. Noi tutti abbiamo una benedetta famiglia d'origine, no? Che noi benediciamo perché ci ha dato la vita, certo. E ci fa incontrare, e abbiamo anche quel dovere proprio verso i nostri genitori, ma tolto questo noi dovremmo compiere quel passo che nostro Signore ci dice: abbandoneranno il padre e la madre e diventeranno una sola carne. E per fare questo è assolutamente necessario che noi abbiamo gli strumenti per risolvere e curare le nostre radici, e nella maggior parte dei casi, no, e delle situazioni di coppia questo difficilmente avviene, e non sempre si hanno gli strumenti. Noi questo non l'avevamo, anche perché in principio non eravamo sposati in chiesa, e quindi non avevamo la roccia del sacramento. Quando ci siamo sposati in chiesa e quindi abbiamo messo Gesù al centro, ancora eravamo troppo deboli nella fede, cioè eravamo ancora troppo concentrati su noi stessi, sulle nostre capacità. E io posso decidere di essere bravissima con mio marito, non essere aggressiva, comportarmi bene, essere amorevole, ma se lo faccio fondandomi più su me stessa, un giorno sarò buona, due giorni sarò buona, ma quando lui mi ferirà io diventerò
0: una iena.
1: Cattivissima, una iena. E noi abbiamo vissuto, nonostante il matrimonio in chiesa, diversi anni di questa incapacità di comprendere che cosa veramente è un matrimonio. Ma il matrimonio sacramento, il fatto di aver messo quella roccia, no, al centro, ci ha salvato la vita. Perché se noi non ci fossimo sposati in chiesa, non avessimo messo Gesù al centro della nostra vita, non ce l'avremmo fatta, saremmo oggi due coniugi separati. E questo poi ha fatto sì che cominciassimo a vivere anche finalmente delle esperienze di fede. Devo dire che Giorgio all'inizio diceva: devo ringraziare mia moglie, no? Diciamo che il Signore ha usato la sensibilità femminile, spirituale, di accorgerti che a un certo punto non ce la puoi fare da solo o da sola o da soli. E quindi ho accolto tutto quello che dalla Chiesa mi veniva offerto. Ho cominciato a mettere proprio un piede sempre più dentro la Chiesa, attraverso il contatto con i sacerdoti, il sacerdote che ci aveva sposato, appunto Padre Fernando, e anche ad accogliere gli inviti che ci venivano fatti da quelli che sono gli angeli. Gli angeli, chi sono? I fratelli che incontrerai nel cammino di fede, e bisogna imparare a riconoscerli. E quindi ho cominciato ad invitare anche Giorgio a vivere delle esperienze di fede. Devo dire che inizialmente non è stato facile, anche perché lui viveva questa lontananza, ma poi nel momento in cui abbiamo accolto, soprattutto abbiamo vissuto delle esperienze di cammino proprio per la coppia, Questo ci ha fatto letteralmente rinascere. Ci ha fatto rinascere sia perché abbiamo capito che cos'è un matrimonio, e poi lo diremo, sì, ma anche e soprattutto perché ci siamo, ecco, riguardati negli occhi.
0: Infatti questa è una frase che mi è rimasta in testa di Giorgio: ci siamo sposati e ci siamo guardati negli occhi. Questo non è un dettaglio...
2: Ma non è un dettaglio, soprattutto perché io credo che il problema fondamentale di molti matrimoni... Noi sappiamo che oggi il 70% dei matrimoni non arriva a 7 anni, quindi è una situazione...
0: La base statistica,
2: sì,
0: purtroppo.
2: È una situazione disastrosa, soprattutto perché i coniugi rimangono un io e un tu, cioè non sono capaci di fondersi. Noi abbiamo trovato la risoluzione in quello che c'è scritto nella Bibbia, cioè... Nella Bibbia c'è scritto l'uomo abbandonerà

suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, i due saranno una sola carne. Ecco, questo punto è quello che sfugge. Io nei primi anni di matrimonio, finché non abbiamo rincontrato il Signore,

0: E quindi quello che io davo a Cristina era qualcosa che necessitava di un ritorno. Diciamo, è la meccanica economica del matrimonio, che invece non può essere così. Come diciamo spesso alle coppie che si rivolgono a noi, l'amore è un atto unidirezionale che non prevede nessun rientro. Quindi non hai nessun tipo di interesse. Se tu dai 100, puoi non ricevere niente, perdi quel 100. La vittoria sta nel fatto che quel 100, siccome serve alla persona la persona che si fonde con te, rimane sempre a te. E questo è l'argomento fondamentale, che spesso non si riesce così ad aprire perché si rimane ancorati a quello che si è. Io mi ero sposato perché pensavo che Cristina sarebbe stata la donna che mi avrebbe reso felice, che mi avrebbe preparato da mangiare quando fossi tornato a casa, con la quale avrei avuto dei figli splendidi, come in effetti è successo, che mi avrebbe aiutato ad essere il grande medico che sognavo di essere fin da piccolo. Cristina mi ha sposato pensando che io sarei stato l'uomo che l'avrebbe resa felice, che le avrebbe regalato le cose più belle, che l'avrei portata a ballare, cosa che io normalmente non so fare, e via discorrendo. Se il rapporto inizia in questa maniera, non ha destino particolarmente lungo.
1: Beh, bello, posso aggiungere una cosa? Perché mentre voi parlate io veramente, stando in mezzo, veramente assorbo da tutti e due. Ma e prendo per me quello che state dicendo. Beh, la cosa straordinaria che penso che interessi anche a casa, le persone che ci stanno guardando da casa, è appunto la normalità anche della coppia nelle sue imperfezioni, nei suoi percorsi anche egoistici, ma che sono dinamiche che purtroppo, per fortuna, insomma, l'uomo ha e a cui appartiene. E capire queste dinamiche, ascoltare questo vostro percorso, questa vostra testimonianza, credo che, come a me personalmente, aiuti proprio a capire che questa imperfezione, nel momento in cui la volgiamo verso il Signore, diventa qualcosa di molto più alto, come mi sembra di capire, state per introdurre, perché
0: Sì,
1: poi adesso entriamo nella
0: ma
1: fase.
0: sai, il punto fondamentale è che io sono rimasto comunque silenzioso. Io comunque amo molto il mio lavoro e mi ci dedico assolutamente anima e corpo. Cristina è rimasta sempre desiderosa di essere ascoltata. Non siamo cambiati,
1: Cambiati.
0: è cambiato il punto del nostro incontro e questa è la verità. Noi abbiamo trovato un modo di essere per cui litighiamo, ma litighiamo in maniera costruttiva. Noi prima litigavamo in maniera distruttiva, cioè ogni litigio era fatto per sgretolare la persona che avevamo davanti, per farle del male, per ferirla. Adesso quando litighiamo per costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di più bello, qualcosa di più duraturo. Magari sgretolare qualcosa, ma per poter costruirci sopra qualche cosa di più bello e duraturo,
1: È
0: intanto.
1: duraturo.
2: Sì, abbiamo dovuto fare un bel lavoro perché per ricostruire una coppia bisogna avere degli strumenti. Intanto, che cosa abbiamo scoperto? Cioè, che cos'è un matrimonio? Noi diciamo, annunciamo proprio, intanto anche il nostro libro, perché si intitola Noi? Perché noi diciamo sempre che il primo figlio che la coppia deve generare è il noi. Poi verranno i figli che Dio vorrà donarci, perché noi lo diciamo, rispondiamo al rito del matrimonio. Siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi? Perché i figli sono un dono. E questo è anche uno dei grossi problemi, no? Che vediamo, che le coppie, insomma, vivono nel caso in cui questi figli non dovessero arrivare. Poi vedremo anche in che senso si vive, si esplica invece la maternità e la paternità, ma questo che fa parte anche della nostra storia. Quindi il primo figlio della coppia è il noi. quel diventare una sola carne. Ma che cos'è un matrimonio?

0: Cosa abbiamo dovuto scoprire? Che il matrimonio è l'incontro di due poveri, cioè io non posso pretendere dal ricco, perché un qualunque essere umano è ricco perché è figlio di Dio, tempio dello Spirito, quindi siamo ricchissimi, però siamo allo stesso tempo poveri, cioè incapaci di dare quello che non abbiamo. Cioè, perché dicevo prima che è molto importante guardare alle nostre radici, come potevo io per esempio pretendere che Giorgio fosse particolarmente affettuoso o mi ascoltasse senza amare la sua storia d'origine, senza comprendere ed entrare dentro proprio il suo vissuto e vedere perché. Noi dobbiamo chiederci: perché tu sei così? Perché non riesci a dare quello che io vorrei, no? Col mio punto di vista, e viceversa. Soltanto quando entriamo nell'ottica del arricchire il povero, allora il matrimonio sarà un matrimonio a mille stelle, nel senso che solo io, che devo prendermi cura di te e renderti felice, posso davvero dire cosa posso fare per arricchirti, e questo non lo posso fare da sola con le mie capacità. Ecco che significa poi matrimonio sacramento. Soltanto la profonda conoscenza, no, del mio amico Gesù Cristo, che ha sancito, ha risposto al nostro sì il giorno del matrimonio, mi aiuterà a rendere ricco il povero che ho accanto, amando la sua storia, aiutandolo a tirar fuori quei talenti che magari lui non riesce, perché ha avuto le sue ferite, perché da bambino ti può essere successo qualunque cosa, e viceversa. Ecco perché oggi noi non siamo diversi, ma abbiamo uno sguardo diverso, lo sguardo che va ad arricchire quel povero. E perché tutto parte da me, come diceva Giorgio, senza il contraccambio? Perché io, una volta che avrò reso ricco il mio povero, cioè lo avrò aiutato a tirar fuori i suoi talenti, l'altro si sentirà così amato da fare la stessa cosa con me. Anche lui dirà: però che bello, no? Questa persona, posso anch'io renderla ricca, no? Laddove manca. E questo lavoro è impegnativo, perché ci vuole coraggio a scegliere la chiamata del matrimonio, come dice Papa Francesco, è un atto da coraggiosi. Infatti ci vuole molto più coraggio a rimanere in un matrimonio difficile piuttosto che andartene. La seconda cosa, infatti, che voglio aggiungere, oltre che riscoprirsi, no, come due poveri, da arricchirsi e quindi camminare con gli strumenti giusti per sapere come arricchire l'altro, c'è anche un altro aspetto importante che riguarda soprattutto il matrimonio progetto di Dio. Il matrimonio progetto di Dio è odiato dal nemico, e questo nemico esiste. Il nemico farà di tutto per distruggere un matrimonio. Ecco perché dicevo all'inizio, noi siamo stati più in difficoltà proprio perché ci eravamo sposati in chiesa, ma ancora non eravamo forti nella fede, cioè non avevamo capito quali erano le armi per combattere il nemico. E siccome ancora eravamo piuttosto fragili, lì siamo stati più toccati nel essere l'uno contro l'altro, cioè nel pretendere quello che dicevamo. Quindi lì è arrivata questa divisione, questa scontentezza, questo non sentirmi gratificato, quello che vivono la maggior parte delle coppie. E qui vorrei arrivare appunto a quello che siamo oggi. Perché poi la
1: sì, perché questo si apre il mondo in questo momento, perché capirete anche perché Giorgio e Cristina ci hanno parlato, hanno già accennato diverse volte, no, della la chiesa domestica, ma la vostra casa, oltre che essere davvero casa domestica, ma è una grande chiesa veramente aperta a molte coppie che vengono a trovarvi. Adesso Cristina sì, o Giorgio, insomma, ce ne parlerete un attimo, perché questo è il frutto poi, no? La grande missione, che non va soltanto a recuperare il vostro matrimonio, che di ciascuno di noi, ma il Signore a quel punto cambia passo proprio, il 2.0, lo possiamo chiamare,
0: sì,
1: il 2.0 proprio.
0: Continua a parlare
2: allora,
0: io?
2: No, gli aspetti, adesso prendo la parola io.
1: Prendiamo il tempo con me.
2: No, gli aspetti in realtà sono due particolari. Allora, uno, quello che riguarda... diciamo così, una richiesta che noi abbiamo fatto durante una preghiera alla fine di una settimana di ritiro, nella quale appunto abbiamo trovato i mezzi, le armi per recuperare il nostro matrimonio sacramentale. E alla fine di questo ritiro, noi alla messa di chiusura, diciamo così, chiedemmo al Signore il dono di uno o più figli, come avrebbe desiderato Lui, come avesse desiderato Lui, è successo che l'anno dopo Cristina è rimasta incinta del nostro quarto figlio, che dopo tre femmine è venuto maschio, quindi anche questo ha un suo, evidentemente ha un suo perché. Non solo, ma abbiamo cominciato in un secondo momento a ricevere una serie di richieste di padrinato. Qui vorrei, se mi permette, una boutade, visto il lavoro che faccio. Normalmente umanamente ci si rivolge alla fecondazione artificiale per avere la procreazione medicalmente assistita. Noi in quel caso ci siamo rivolti alla fecondazione spirituale per avere una procreazione spiritualmente assistita. Quindi,
1: e quanto è stato certo.
2: Mentre il secondo aspetto è stato quello che, proprio perché abbiamo compreso quali sono le difficoltà, abbiamo compreso e vissuto fino all'aspetto più profondo e, se vogliamo, più tenebroso delle difficoltà che si vivono nel matrimonio, abbiamo riconosciuto che solo chi ha già vissuto qualcosa di questo genere, solo chi è già uscito da questa situazione, può aiutare qualcuno che invece ci sta cadendo in quel momento. E quindi è nata questa missionarietà in questo senso, ma è una missionarietà ovvia, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente cerchiamo di restituire. Adesso puoi parlare.
0: Per non sconfessare il fatto che le donne devono dire tantissime parole. Comunque è diventato chiacchierone, hai visto?
1: Si difende perché insomma...
0: Sì, ecco, noi possiamo dire una cosa, che il Signore ci ha affidato proprio una missione, proprio perché, appunto, come diceva Giorgio, potevamo consegnare ciò che avevamo vissuto. Ma la cosa bella è stata che noi non chiedevamo nulla, e non abbiamo chiesto nulla neanche ai vari sacerdoti con i quali venivamo in contatto, anche per dare e offrire la nostra testimonianza. E cioè, non abbiamo chiesto un posto nella Chiesa, un ruolo, vogliamo occuparci di questo, di quell'altro, ma siamo stati proprio letteralmente chiamati, perché le coppie venivano a chiederci aiuto semplicemente anche per parlare. Sì, è vero che noi cominciavamo a dare, no, la nostra testimonianza, ma venivano proprio spontaneamente a chiederci aiuto. E questo avveniva particolarmente a casa nostra, in questo luogo che noi abbiamo aperto anche alla condivisione, ovviamente anche ai fratelli con cui condividevamo un cammino di fede. Ma queste coppie venivano proprio inviate, e è vero, devo riferirmi a quella preghiera che noi facemmo, perché in particolare io chiesi al Signore, e qui mi riallaccio anche al fatto del lavoro di cui parlavamo prima, perché con la nascita del nostro quarto figlio, a un certo punto Giorgio fu lui ad invitarmi a pensare anche di lasciare il lavoro, perché in fondo in quel momento poteva anche non essere così tanto utile quanto invece poteva essere invece necessario che io mi occupassi più della famiglia, di questi quattro figli. Per cui facemmo una preghiera. Io chiesi al Signore, ecco, dico: Signore, se dovessi lasciare il lavoro, mi occuperò del tuo regno. Ma cose così che si dicono, no?
1: Non immaginavo.
0: Quando uno dialoga con il Signore.
2: Le frasi da cattolicone.
0: Da cattolicone, esatto.
1: Sì, però dette con il cuore, il Signore l'ascolta e
0: il
1: poi...
0: Il tuo
1: dopo...
0: regno, non so se...
2: Esatto, il problema è esattamente questo, che il Signore le ascolta.
1: Ascolta, eh.
0: E poi un'altra cosa bella, io chiesi proprio una maternità che andava oltre, cioè non capivo bene quello che chiedevo, ma una maternità anche spirituale, e chiedemmo una parola al Signore invocando lo Spirito Santo nella maniera, no, che conosciamo, ed effettivamente una parola l'abbiamo avuta, che è diventata un po' l'icona della nostra vita, che è dal profeta Ezechiele, capitolo 17,

0: 7, versetti 22-24, è quella parola che dice: prenderò da un ramoscello tenero, e andando avanti dice: ne farò un albero ricco, pieno di rami, e molti uccelli dimoreranno su questo albero. Alla fine dice: io, il Signore, ho parlato e lo farò. Amen. E così siamo andati avanti naturalmente nella nostra chiamata. Io effettivamente ho lasciato il mio impiego in banca e da lì sono successi dei veri e propri miracoli, perché il Signore trasforma la vita, cioè tira fuori tutti quei talenti che tu neanche pensavi di avere e che non conoscevi, ed è cominciato questo accompagnamento alle coppie in difficoltà, anche alle persone, soprattutto nelle difficoltà del matrimonio, quelle difficoltà di cui parlavo prima, anche proprio di non saper usare le armi per difendersi anche nell'ordinario, nella vita di tutti i giorni. E questo accompagnamento è stato sempre più crescente, ha portato tanto frutto, tanto che ci ha dato anche un'altra missione, che è stata quella di occuparci anche dei fidanzati. Noi ci siamo proprio letteralmente inventati di comune accordo con il sacerdote che ci ha ospitato a servire per tanti anni, per circa 15 anni, a vivere questa esperienza per i fidanzati, che nel nostro caso ci ha proprio regalato una maternità e una paternità particolarissima. Perché oltre che essere proprio padri e madri, così loro ci chiamavano papi e mami. Ma senza che noi avessimo minimamente, erano coppie giovani, no? E quindi delle coppie che venivano particolarmente seguite da noi nella preparazione al matrimonio, quindi nei colloqui personali, proprio ad arrivare più preparati possibile a vivere questo viaggio. E con queste coppie poi noi ci siamo preoccupati di accompagnarle anche successivamente, e questo ha portato ad una cosa molto bella che poi diremo più alla fine di questo nostro. Ma quello che è stato invece molto importante è stato il vivere questa chiesa domestica. Sempre più coppie che venivano, noi avevamo, diciamo, ci siamo lasciati molto ispirare dallo Spirito Santo, quindi ci inventavamo per esempio delle cene molto belle alla presenza dei sacerdoti con le coppie, quindi i nostri amici sacerdoti che hanno cominciato a frequentare la nostra casa proprio per questo scambio meraviglioso che c'è tra le famiglie e il sacerdozio, perché sono proprio due sacramenti strettamente connessi, ed è molto importante questo comune, no? Partecipazione e aiuto, noi per i sacerdoti e i sacerdoti per noi. È importantissimo questo, ci tengo a dirlo, perché siamo chiamati proprio a questo. Quindi questa chiesa domestica che cresceva sempre più fino ad arrivare a qualcosa di più profondo, che è stato quello di chiedere l'intercessione dei santi più importanti, che sono poi le coppie di coniugi che sono già in cielo. Abbiamo cominciato ad essere proprio letteralmente coinvolti dai santi Martin, che sono i genitori di Santa Teresina. Loro sono stati i nostri primi intercessori, ma proprio ci hanno chiamato alla preghiera. E successivamente, proprio anche chiamandoli a custodia, no, della nostra missione, i beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, che ecco voglio anche mostrare, no?
1: Sì.
0: Ecco, sono loro sono la prima coppia che è stata beatificata dalla Chiesa Cattolica. San Giovanni Paolo II ha voluto beatificare loro come coppia, ma semplicemente perché hanno vissuto la vita ordinaria, il quotidiano, cioè le nostre vite, e l'hanno resa straordinaria perché semplicemente l'hanno vissuta con la presenza del Signore ordinariamente e quotidianamente. E la cosa straordinaria è stata questa, che dopo pochissimi giorni in cui io chiedevo, in particolare io, l'intercessione dei beati, anche perché sono molto legata alla comunione dei santi, dopo una settimana, per una ragione concreta, sono andata a conoscere l'ultima dei quattro figli che loro hanno e che era ancora vivente, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, che è già serva di Dio, e sono andata a conoscere la Casa dei Beati, e da quel momento è iniziata un'ulteriore missione, perché Enrichetta ha chiesto a noi, ovviamente poi siamo andati anche con Giorgio, più volte l'abbiamo conosciuta per 2 mesi, perché poi è andata in cielo, è stato proprio un mandato, ci ha consegnato questo, che noi a Perugia, facendo quello che facevamo con le coppie, quindi l'accompagnamento, anche un certo cammino di fede che avevamo iniziato, potessimo aprire, cioè portare avanti a Perugia, la realtà dell'associazione Amar Lui, cioè Associazione Maria e Luigi, che già esisteva in altre città d'Italia, anche nel mondo, e semplicemente di ispirarci a questi genitori. E io devo dire che miracolosamente, non appena siamo tornati a Perugia, per opera del cielo, della preghiera e della collaborazione del nostro amato vescovo cardinale Gualtiero Bassetti, noi abbiamo iniziato proprio a percorrere questo cammino in relazione all'associazione Amar Lui, che è diventata proprio facente parte della Consulta diocesana. E attraverso questa associazione, attraverso insomma i nostri beati, tutto ha assunto uno spirito ancora più ricco, ancora diverso. Perché? Che cosa facciamo a casa nostra adesso?
1: Vuole vedere se sto attento e se seguo quello che
2: mi chiama l'attenzione.
1: Ma qualche volta quando parliamo mi dice: che cosa ho detto fino adesso?
2: Vabbè,
1: questa è roba comune.
2: È il notaio, veramente, in questo momento fa il notaio lui.
1: Noi adesso con una quantità di coppie che veramente non immaginavamo neanche, perché avevamo cominciato questi incontri con 12-13 coppie, adesso in casa nostra arriviamo ad avere talvolta anche 70, 72, 74 coppie.
2: Che spettacolo!
1: Lei infatti ogni tanto mi dice: bisogna buttare giù questo muro, bisogna allungare questo, bisogna costruire di qua, bisogna costruire di là. Cioè lei mi fa anche i progetti per casa. E ci riuniamo un giovedì ogni 15 giorni, quindi 2 giovedì al mese, per semplicemente per un incontro di preghiera, di adorazione, perché poi c'è un altro aspetto lascio dire a Cristina, perché è la cosa che le fa più piacere, quindi mi fa piacere farle piacere, vedi che cosa ho imparato.
2: E
1: ci incontriamo anche una volta al mese per incontri catechetici sulla spiritualità di coppia, che teniamo con il nostro assistente spirituale, che è Don Mauro Angelini. Devo dire una cosa: noi abbiamo, tra virgolette, ideato questo cammino che fosse il più possibile spirituale, ma anche il più leggero possibile, perché molto spesso le famiglie hanno grosse difficoltà a seguire dei cammini più strutturati e più intensi, perché ci sono i figli, perché ci sono i problemi di lavoro. Quindi bisogna, secondo noi, andare incontro a queste problematiche, e quindi offriamo, diciamo così, un cammino light, come vogliamo dire.
2: Io volevo, però prima di proseguire avremo altre possibilità, che qui il vostro mondo è veramente molto ampio, quindi è interessante proprio anche dall'inizio, da quando la normalità, la vita normale di ciascuno inizia a cambiare. Io questo aspetto oggi lo vivo in maniera molto forte, credo anche che vi ha ascoltato da casa, e questa trasformazione che poi avviene con l'incontro del Signore, con questa vostra apertura, la decisione ad aprirsi al Signore. Vedete come il Signore attende, è lì che aspetta, ma come noi apriamo un po' del nostro uno spiraglio, il Signore non esita a far entrare la sua luce e a creare le meraviglie che poi io invito ad ascoltare, a farvi proseguire, perché i prossimi incontri che faremo con Cristina e Giorgio approfondiremo ancora altri aspetti. Lo lasciamo in sospeso quella parte che è molto interessante, ve lo diremo la prossima volta,

0: casa vostra, la grande sorpresa che dobbiamo dire di casa vostra, oltre alle 70-80 coppie che non credo che sia così ordinaria nella casa, incontrare 70-80 persone che vanno a pregare, a fare un percorso che, come quello che fa Giorgio e Cristina, che siete una grazia veramente che accompagna molte coppie. È molto importante, questo che noi abbiamo ascoltato oggi, credo che sia davvero necessario oggi per la gran quantità di coppie che purtroppo non riesce ad andare avanti, ma io aggiungo anche spesso perché non c'è il coraggio di, non solo il coraggio, a volte non si conosce la problematica, non si capisce dove è il problema, non ci si confronta, non c'è poi questa apertura che spesso, anzi quasi sicuramente, viene sempre dal Signore, che poi cambia l'atteggiamento di ciascuno di noi.
1: La coppia viene trattata oggi come si trattano normalmente gli apparecchi elettronici. Non si riparano, si buttano via e se ne comprano altri. Questo faceva parte di una trasmissione che facemmo con Padre Raniero Cantalamessa oramai 13 anni fa, perché io compivo 50 anni, questo me lo ricordo bene. E infatti si parlava esattamente di questa cosa. I calzini, quando si bucano adesso, vengono buttati via, se ne comprano degli altri. Io quando ero studente mi cucivo i buchi nelle calze con l'ovetto. Questa è una cosa molti non conoscono, però una volta si usava l'ovetto di legno, addirittura l'uovo di gallina, per cucire le calze. Ecco, questo è quello che bisognerebbe cercare di fare, perché si aumentano i rifiuti che lasciamo in questo mondo e che stanno soffocando tutta quanta la terra. Bisognerebbe preoccuparsi non tanto dei rifiuti, anche di quelli, certo, dei rifiuti industriali e via discorrendo, ma bisognerebbe preoccuparsi soprattutto di quelli, tra virgolette, scarti che vengono fuori appunto dalle vite iniziate e poi interrotte in qualche modo.
2: Sì, delle cose che sono nate ne parleremo prossimamente, e anche delle armi che, esatto, consigliamo, perché questo, ecco, farà parte di un discorso che proseguiremo.
0: Accompagneremo, sì. Perché...
2: Ecco, l'ultima cosa invece che vogliamo condividere è questa, che uno dei frutti più straordinari e che ci lascia davvero stupiti è quello di essere stati proprio scelti come padrini di battesimo di attualmente 53 figliocci.
0: Ed è proprio questo.
2: Questo è veramente qualcosa che soltanto quando saremo in cielo il Signore ci spiegherà, perché noi abbiamo detto all'inizio, ai primi figliocci, sì, sì, sì. Poi a un certo punto abbiamo detto, ogni volta che ce lo chiederanno diremo di sì, perché è il Signore che ce lo chiede. E pensavamo di fermarci al 49esimo e poi invece siamo arrivati al figlioccio d'oro, il 50esimo.
0: Bella, figlioccio d'oro, questo non è...
2: Figlioccio
0: non
2: d'oro
0: è
2: come
0: comune,
2: le nozze,
1: sì,
2: no?
1: Sì, ma andiamo verso il figlioccio di diamante.
2: Che meraviglia. Adesso che siamo meraviglia. Al 53esimo, qualche figlioccio è anche nato in cielo, però vogliamo dire questo, che questa è una missione straordinaria, perché in effetti le famiglie e genitori di questi bimbi cerchiamo di vederle sempre, cioè noi ci prendiamo comunque cura di loro, molti di questi camminano anche con noi proprio in questo cammino, sì, di fede, qualcuna no, e poi ci sono anche delle particolarità, perché l'essere padrini e madrini non è stato suscitato solo dalle coppie che abbiamo seguito, che abbiamo accompagnato, ma è proprio una chiamata, perché, per esempio, una di queste coppie, che si chiamano Elisa e Giacomo, sono una coppia che vivono ad Urbino. E come mai questa coppia ci ha chiesto di essere padrini senza averli neanche conosciuti prima? Questo è stato anche il frutto di una grande evangelizzazione, devo dire che mi appartiene, che è proprio attraverso i social. Vogliamo anche dire il bello dei social. Io utilizzo i social, Facebook e quant'altro, solo per evangelizzare, per annunciare il bello e il bene. E ovviamente anche attraverso, no, il libro che abbiamo scritto, ma anche proprio la condivisione del bene e del bello, ho conosciuto,
0: certo, dello strumento.
2: Esatto, sì, queste, certo. In particolare Elisa, un giorno mi ha

0: contattato, ma la cosa bella è stata questa, che Elisa mi scrisse, dopo avermi chiesto anche altre cose, no, per quanto riguarda anche la loro coppia, mi disse, sai, dice, io vorrei dei padrini come voi, perché sto aspettando una bambina e vorrei proprio dei padrini come voi. E io ho risposto, benissimo Elisa, tu prega il Signore e lui sicuramente ti darà dei padrini, sicuramente meglio di noi. E lei mi ha risposto, no, no, io vorrei proprio voi. E io sono rimasta stupita. Ho detto, ma sei proprio sicura? Noi stiamo anche lontani. Sì, io sono proprio sicura. E così è nata la nostra amicizia, oltre che maternità spirituale, con questa bellissima coppia.
1: E io aggiungo, a questo punto, aggiungo che dopo una pausa musicale, e la pausa musicale la facciamo come ci piace a noi, facendo Giorgio e Cristina, perché noi ci siamo conosciuti, lo possiamo dire, anche attraverso la musica, perché è lo strumento che voi sapete in qualche modo utilizzo, ma Giorgio e Cristina, noi ci incontriamo proprio per scrivere insieme una preghiera che Cristina e Giorgio hanno composto, e noi adesso nella pausa appunto che faremo musicale, faremo entrare appunto Elisa e Giacomo, perché ce la facciamo raccontare da loro, perché ce l'abbiamo qui in studio e sono venuti apposta per raccontarci la loro testimonianza. Bene, vi lasciamo allora a questa pausa musicale di questa canzone che abbiamo scritto, il Magnificat degli Sposi, che è appunto di una preghiera che nasce da Giorgio e Cristina e musicata da me. Buon ascolto.

0: Ed eccoci quindi a studio, ci hanno raggiunto i nostri carissimi amici e abbiamo qui al mio fianco Elisa e Giacomo Pasquini e Celeste Maria. Ciao Celeste Maria.
1: Salve, buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, Giorgio e Cristina ci hanno accennato che sono padrini di molti figli e Celeste Maria, che è una bella chiacchierona, crediamo che è una delle, la 45esima, dico bene Cristina?
1: Sì,
0: la 45esima. Allora, potete raccontarci questo vostro incontro, come vi siete conosciuti? Perché è un incontro un po' particolare, quando si dice che i social, bisogna stare attenti ai social perché viaggia di tutto, dentro di tutto. Invece voi, in questo caso, che cosa è successo?
2: Diciamo che in questo caso i social ci sono venuti d'aiuto, perché mio marito decise tempo fa di aprire la sua pagina Facebook e di inserirmi a mia insaputa, senza anche controvoglia, dentro questa pagina. E alla fine questa pagina poi col tempo ho iniziato ad usarla solo io, e lui ha perso un po' di vista la cosa. E poi, seguendo la pagina pubblica del teologo Robert Shaib, che io seguivo insomma con piacere, e sono venuta a conoscenza di un evento organizzato da Cristina e Giorgio a Perugia nel 2016, e siamo andati, abbiamo partecipato, e in quel particolare momento non ci siamo né parlati né abbiamo scambiato nessun tipo di discorso. Siamo tornati a casa, io ero già incinta di Celeste, e tra di noi ci siamo posti un po' il problema su chi scegliere come padrino e madrina per Celeste, che potesse in qualche modo esserle d'esempio, non soltanto diciamo così nella vita in generale, ma proprio nella fede. E diciamo che secondo me provvidenzialmente ho iniziato diciamo così un contatto con Cristina dopo essere venuta a sapere che comunque erano padrini e madrine di padrina e madrina madrina e padrino di parecchi figliocci di battesimo.
0: Maria Celeste, come sentite, c'è una bella, ci avete da fare anche voi, penso, sì, sì. le premesse ci sono tutte quante. Mamma, eccola, mamma l'ha imparato bene.
2: Sì,
0: imparato.
2: Sì, quello.
0: Giacomo, quindi tu ti sei trovato praticamente, hai aperto un profilo e poi l'hai abbandonato e lei, giustamente, tua moglie l'ha ripreso. Quindi in questo caso i social, come dire, le vie del Signore in qualche modo funzionano sempre, anche attraverso gli strumenti che a volte diciamo che siano un po' particolari. Invece in questo caso...
3: Sì, sono strumenti diciamo moderni, che però comunque permettono un contatto anche con le persone che sono un po' più lontane da noi. E a noi è servito tanto perché ci ha fatto scoprire due persone che ora, ripeto, sono padrino e madrina di nostra figlia e sono una guida continua e costante e quotidiana, perché sono sempre, seppur distanti, vicini a noi e a nostra figlia, con messaggi, con chiamate, con preoccupazioni, come sta, quindi chiedono costantemente, quindi è una guida veramente per noi fondamentale.
0: Perché lo diciamo, Cristina, loro vengono da Urbino, quindi insomma non erano proprio dietro l'angolo, anche se non siamo lontanissimi, però in questo caso è la dimostrazione di come davvero il Signore utilizzi qualsiasi tipo di strumento per incontrare. Ma io volevo domandarvi ancora, perché la bimba pare di capire che vuole andare a casa, Maria Celeste, pare di capire che si è stufata giustamente. Che cosa vi ha dato questo incontro? In parte l'abbiamo già detto, ma che cosa vi ha attirato in particolare?
2: Tutto è nato dalla problematica che ti dicevo prima, cioè scegliere un padrino e una madrina che non fossero soltanto vicini, che ne so, magari parenti o amici, perché comunque ci siamo guardati intorno, ecco, e la risposta non era arrivata, diciamo, nel nostro circondario. E quindi, secondo me, poi quando al Signore tu poni una domanda, una questione, il Signore risponde in qualche modo. Ecco, quindi tutto è nato da questa problematica che poi si è risolta in questa maniera, con un contatto poi sempre tramite i social con Cristina, che poi insomma è sbocciato in questa
0: questo rapporto. E questo è bello anche per ci aiuta a capire quanto finalmente qualcuno porti in risalto anche l'importanza della figura del padrino e della madrina, che è tutt'altro che banale, insomma, ecco, che secondario, perché molto spesso si tende sempre, insomma, a dire va bene, chi ci metti, no, non è così, sono i corresponsabili della crescita cristiana, esatto, della bambina, e voi avete scelto, possiamo dire, il meglio che c'è nella zona, il meglio che c'è nella zona, insomma, ecco qua. Bene, io vi ringrazio per essere stati presenti con noi, siete venuti da lontano, da Urbino, e noi vi diamo appuntamento a questo punto con Cristina e Giorgio per la prossima puntata. Come ben sapete abbiamo diversi appuntamenti con loro e vi diamo appuntamento per la prossima puntata. Grazie a tutti, grazie a voi per essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Ciao Celeste. Ciao.
2: Ciao.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje.

0: sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'Apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere Apparizione della Madonna. Lei, tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
1: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione, certo, e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a, certo, non possiamo permettercelo tutti gli anni.
0: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
1: Sì.
0: Cosa significa per te andare a messa?
1: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
0: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
1: Speriamo.
0: Buon festival.
1: Grazie.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Siamo qui in compagnia di padre Roel. Padre, il suo arrivo qui nella piazza San Pietro, come cornice tantissime famiglie, tantissimi paesi, tantissime culture, cosa stai sentendo in questo momento nel tuo cuore?
1: È veramente una felicità, una gioia essere qui in questo incontro dove il Papa Francesco ci invita non soltanto a riflettere, a condividere la fede, ma a condividerla nella famiglia. Come sappiamo, la famiglia, la chiesa domestica, la cellula della società, ma anche l'inizio della chiesa stessa. Non soltanto tante culture, tante persone di diversi paesi, però anche tante realtà della stessa chiesa, dei diversi movimenti, tutti qui radunati nella grande famiglia che siamo tutti nella chiesa. Quello è veramente una grande gioia di essere qua. Poi anche mi fa ricordare quel incontro di Papa Paolo VI nel 1964 proprio in Terra Santa a Nazareth, dove ci parlava sulla famiglia, dicendo che anche Gesù ha voluto avere una famiglia, e così lui ha conferito alla famiglia la dignità più alta tra tutte le altre realtà sociali. Poi anche Papa Giovanni Paolo II, con la sua esortazione apostolica Familiaris Consortio, dove ci ricordava che il futuro della Chiesa è nella famiglia. E poi Papa Benedetto XVI, nel 30 anniversario di questa esortazione apostolica, ci diceva anche che la vera ricchezza della Chiesa sono le famiglie, e che anche le famiglie sono un spazio per incontrarci con Dio. Quindi perché questa relazione proprio così forte tra la fede, in questo anno della fede, e la famiglia, dove si impara la fede, dove si impara l'amore, dove si impara la bontà. E perciò siamo qui, possiamo vederlo qui con tutte queste famiglie, con i bambini, con i nonni, tutti condividendo la fede, ma anche facendo esperienza del Dio amore, del Dio bontà. E anche, perché no, anche uno ringrazia la sua famiglia, ricorda la famiglia, quelli che l'abbiamo un po' lontano. I miei genitori, i miei sono al Messico, e anche in questo momento fare una preghiera per tutti loro.

0: la famiglia qui a San Pietro. Allora, siamo in compagnia di
1: Pierluigi,
0: tua moglie
1: Manuela, Filippo, Tommaso, Giacomo e Stefano.
0: Una famiglia numerosa, una famiglia sicuramente con tante responsabilità. Partecipare a incontri come questo, dove le famiglie di tantissimi paesi del mondo si riuniscono per testimoniare, per essere di essere parte tutti della famiglia. Quanta gioia regala al cuore un incontro come questo?
1: Beh, sono momenti che danno la possibilità a tutta la famiglia di crescere e di riposarsi nel Signore.

0: Noi la prendiamo così, come un weekend di riposo nel Signore, e delle volte ne abbiamo bisogno.
1: Quando poi ritorniamo nelle nostre case, facciamo tesoro di tutta questa gioia di vivere la fede. Ecco, come possiamo trasformare questa gioia in volontà quotidiana di portare sempre la parola del Signore ai nostri figli?
0: Delle volte mi basterebbe avere la pazienza, ecco, solo quello. Vivere con pazienza tutte le attività che durante la giornata ci sono in famiglia. Nella pazienza e nella gioia silenziosa accogliamo Gesù nella nostra casa.
1: Cosa ti aspetti dalle parole del Santo Padre dirette a tutte le famiglie del mondo?
0: Una sferzata alle famiglie, perché il rischio è quello che ci si assopisca un po'. Abbiamo bisogno probabilmente anche noi di non crogiolarci in quello che siamo, ma di poter così nuovamente ripartire, anche perché lo sapevamo quando abbiamo scelto di fare una famiglia, che servire e fare la felicità degli altri sarebbe stata anche la nostra felicità. Delle volte un po' la fatica questo ce la fa dimenticare, ma una sferzata, una sottolineata a questo concetto potrebbe essere utile.
1: Chi è di...

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, e poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli da soli. Sì,

0: se stessi, un momento di raccoglimento, di... però sì, capitano sempre i confronti con...
1: Tutti sono uniti in Cristo attraverso la nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo

0: comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai ecco, la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
1: Quella quasi superficiale.
0: Sì, sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare ecco, la propria vita sin dall'inizio e pensarla così, ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
1: Va bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
0: Sì.
1: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si...
0: A volte si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo... Bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.
2: Amigo que podría uno tener.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

e contemporaneità con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi in questa Santa Messa benedetta riceverà la comunione per la prima volta. Io mi ricordo anche il mio 53 anni fa. Ed è per molti di noi, per molte persone, la prima comunione è un evento decisivo nella vita. Per molti di noi è la nostra prima esperienza stravolgente di Gesù, è la comunione. Perciò benvenuta a questa meraviglia oggi. Ed se tu ami Gesù, questo comunque non è niente di quanto Gesù ami te. Molto, molto, molto di più. Allora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono

Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Alla Beata Sempre Vergine Maria, cieli santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci ha promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Lodate, serve del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
3: Più alta dei cieli.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te a lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

E se non ascolterà neanche la comunità, si è per te come il pagano e il pubblicano. Ecco, sembra che questa è una pagina che sta dandoci i tre passi per cacciare via qualcuno dalla chiesa, o dalla famiglia, dalla comunità. Prima parli tu e lui. No, non funziona. Allora andiamo in tre. Parliamo in tre. Non funziona. Allora la chiesa. Non funziona. Che vattene. Terribile. Ma io vorrei che si legge questo passo dal contrario. Alla fine del passo Gesù dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. E se avete questa comunione con me, avete il potere di sciogliere o delegare. La comunità, la Chiesa, che è il corpo di Gesù, ha dei poteri straordinari per restaurare una persona, restaurare l'umanità, restaurare la famiglia e la società. Gesù non vuole darci strumenti per cacciare via la gente. Ci vuole indicare la strada perché l'uomo si salvi. E cosa significa deve trattarti come un pagano, un pubblicano? Matteo, che scrive questo Vangelo, lui è un pubblicano. E com'è che Gesù l'ha trattato lui? Lo chiamò a sé. Lo rivestì di novità, di perdono, di grandezza e l'ho reso un evangelista. Allora trattare qualcuno come un pagano, un pubblicano, se è lo stile di Gesù, significa amarlo fino a morire per lui. Perciò Gesù non sta indicando tre passi per cacciare via qualcuno. Ma sta dicendo, la comunità potrebbe essere un luogo che restaura quella persona di fronte, e primariamente perché hai un legame tu con lui. Impara ad ascoltarlo, impara ad avvicinarti a qualcuno che tu vedi non sta vivendo bene. Abbiamo una responsabilità l'uno per l'altro. Non posso dentro il mio cuore tagliare perché è insopportabile. Persone sono insopportabili, il Vangelo riconosce, anche la comunità di Gesù aveva problemi enormi all'interno. E Gesù ha scelto ad ognuno di lui pur sapendo chi avrebbe tradito, chi l'avrebbe rinnegato, chi scappava via per la paura, ma ognuno lui lo sceglieva per stare con lui, anche se erano insopportabili. Però lui sa come restaurare perché quella persona diventa un santo, una santa. Perciò Gesù è questo e dà questo potere a noi di essere questo perché lui è in mezzo a noi. Noi ci lega. Però se io prendo tre persone con me e andiamo a affrontare una persona perché è insopportabile, io che parlo, due muscoli qua perché pronti i pugni se non mi ascolta, pensate che Gesù è in mezzo a noi? Assolutamente no. Se noi ci avviciniamo a qualcuno con man forte perché c'è un problema da risolvere, prima di tutto noi tre, noi comunità, dobbiamo aver lavorato su noi stessi perché non sia il mio egoismo, il mio narcisismo, il mio bisogno di dominare che dirige la finale botta di morte su quella persona. Noi siamo capaci di fare dei mali terribili perché non abbiamo imparato ad ascoltare, di accogliere. Le comunità nostre possono essere degli inferni viventi se all'interno nostro non c'è questo due o tre insieme nel nome del Padre che diventa un legame di affetto, di tenerezza, di accoglienza reciproca. Quando avviene questo in la comunità è una potenza straordinaria e si spera che quando voi venite qui dite oh che pace, ma che bello, ma guarda, oh. E dov'è questa pace, dov'è questa bellezza? Certamente Gesù è in mezzo a noi,
parcheggiato nel tabernacolo? Anche. Ma se la comunità sta vivendo questa dinamica, queste dinamiche dell'ascolto, dell'accoglienza, della sopportazione, del perdono reciproco, di un dialogo, di tenerezza, di mille cose di questo genere, allora potete venire di qui e dire: ah, che bello! Non vedete la guerra che stiamo vivendo per amarci, ma ne godete dei frutti. Allora la comunità è sempre un luogo di guarigione, non è un'istruzione per la scomunica di qualcuno. Se qualcuno è scomunicato è perché scomunica già se stesso, è già tagliato in se stesso quel legame, e la scomunica più o meno diventa il ufficializzare ciò che è già avvenuto nel cuore di qualcuno, ma non abbiamo mai diritto o l'autorizzazione di tagliare noi stessi quel legame di comune di cui ognuno ha bisogno. Adesso Benedetto mangerà Gesù, è già battezzato, poi Gesù diventerà la sua vita, entra dentro di lei e diventa il suo corpo, e quello significa benedetta, che è sempre benedetta. Ha qualcosa di divino nelle sue mani, nei suoi occhi, nei suoi modi di parlare, le sue cose che fa. E non è che alla fine diventi un burattino di Gesù, ma significa che Gesù vivrà la sua vita. Tutto quello che lei farà, Gesù farà con lei, serenamente, perché anche Gesù piace vivere l'età dell'infanzia. Piace crescere come una bambina, piace vivere in famiglia con qualcuno, e perciò le comunioni che noi mangiamo ci rende non solo Gesù, ma ci rende il suo corpo, ci rende questa potenza di guarigione, ci rende questo luogo di restauro dell'umanità, cominciando con noi. Perciò la comunione è qualcosa di estremamente importante. Noi possiamo mangiare comunione come se fosse una patatina, non presente a quello che viviamo. Ed è vero, noi possiamo diluire l'efficacia di Gesù semplicemente perché non ci penso, non lo vivo. Abbiamo questo potere su Dio. Lui, l'Onnipotente, dalle mie mani divento così piccolo, così vulnerabile, lo posso. E Dio sta alla mia libertà. Ma se io decido di adorarlo, di amarlo, di accoglierlo, e a causa di lui in me accogliere l'altro, perché lui ama il mio fratello, ama la mia sorella, e tutto ciò che Gesù ama, io comincio a amare anch'io, allora diventiamo questa comunità che restaura l'umanità, che guarisce i cuori, che scioglie i legami. I said that in the gospel today, it sounds like Jesus is giving us a three-step process of kicking people out of the church and kicking them out of the community. First you speak to them on your own, then you get two or three, you muscle up and you say, no, what are you doing wrong? And then you get the whole church and you boot them out. That's how we could easily read this word, and we would read it wrongly. I think to understand this word, we need to start at the end of the word. It's where Jesus says, when two or three are united in my name, in the name of the Father, I'm there in their midst. Which means when there's a community, when there's the church, when there's a family that are in the name of the Father, that are there in His name, there's a power. There's the power to heal, there's the power to free, there's the power to restore, because He's there. Jesus is the power of love that heals. And that power is manifested in the world when two or three or more form that community, that family. That's why family and community are essentials in our life. If we don't have family, if we don't have community, and we're out there in that world in total
in profound solitude, it's really dangerous because it's so undishuman. It's destructive, solitude. So here we are, Jesus is saying, look, I'm there in your midst. And because of that, you can confront conflict because the gospel recognizes conflict as a reality. Jesus' community was a community also of conflict. Jesus knew who was going to betray him, knew who was going to deny him, knew who was going to run away out of fear. He knew everything about his apostles, and he called each one of them. He wanted them because he has the power to restore. So what does Jesus say in front of conflict, in front of division, which is natural and almost necessary in certain moments in the life of the church? He says, you don't muscle up to kick them out. You become a unity of God's love. That's the power that heals. You can come close to somebody in that power of love that helps the other person come out of their own evil, their own sin, their own wounds, and it begins their process of healing. First, you start with the deep gift of healing on your own. That is why we are called to be listeners and present one to the other. I can't just say, well, that's a tax collector, that's a prostitute, and kick them out for that. Matthew, who writes this gospel, he was a tax collector himself. Now, how did Jesus treat him who was a tax collector? How did he treat the prostitutes? He ate with them. He loved them. He drew them to himself. And he made wonderful men and women out of them. So when he calls us to treat someone like a tax collector, be very careful what we think he means. He's trying to say, hey, they need special attention, special love, special patience, special tolerance. They need something really special so that they are drawn out of their sin and drawn out of their sickness and drawn into the love and healing of God. So there's never a word in here that's authorizing our divisions and also authorizing our hatred of someone. No, we are called to have the power that heals and restores. And so we start in community, we start with our friendships, we start learning affection, we start learning tenderness, we start to learn to listen. Because if we're loving Jesus, we need to know that this is the Jesus life that needs to overflow from us. If I'm loving Jesus, but then decide, well, I'm not going to bother with this listening, but that's just too boring. Well, you can do that, but you're just going to ruin your own life. You're going to actually turn off the tap of divine grace by just saying, no, that I'm not going to do that. Oh, the prayer bit, I can do that, but that listening bit, no. Oh, yes, I can do the healing bit, but the forgiving, no. If you want to wipe out something of the power of God in you, you end up wiping out the whole mystery. You know, it's all of God or nothing. And God is a powerful healer. So this all of God means letting God transform you into a healer, into a listener, into community. Let that happen so that you can become new and you become the newness for someone else. So this word of God, which can easily be read as something really negative and a little bit aggressive, actually is an invitation to deep healing and deep listening and deep communion.

Preghiamo il Padre perché il suo Spirito Santo scendi su di noi, scendi sulla Chiesa, perché la Chiesa sia nel mondo questo luogo di comunione e restaurazione dell'umanità. Preghiamo per il Santo Padre, per tutti i preti, tutti i religiosi e religiosi, perché siamo anche noi testimoni dell'essenza della Chiesa. Preghiamo per la pace nel mondo, perché finiscono le guerre. Finalmente che il mondo possa conoscere la pace. Preghiamo per le famiglie, specialmente quelle che stanno vivendo la trauma della divisione, che siano guariti profondamente. E preghiamo per Benedetta, perché lei abbia un'esperienza oggi di grande, grande gioia e grande amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo
0: Etenaldo,
1: i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto.
0: Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo, salvi i peccati di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, salvi i peccati di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, voglio la nostra pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: Oh, Signore.

Di chi è la comunione senza glutine? Ha sempre... Okay. Invito Benedetta, tu vieni davanti. Dopo la comunione con Benedetta potresti tu andare fuori con questo tutto.

Amén. Amén.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità per Cristo nostro Signore. Non c'è la messa qui domani mattina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini e abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non

0: quella proprio della pace del cuore, dell'anima, è un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza. Certo, questa si torna a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno, apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito
0: esatto.
1: Parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi,
0: esatto.
1: Allora non mi attira di entrare in chiesa.
0: Vero.
1: Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro
0: esatto.
1: Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Međugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Međugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quali dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, è Dio e la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. secondo te è possibile vivere il mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: Vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: Il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Međugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
in questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme, per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore
liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

0: Il Signore sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, benvenuti in un luogo speciale, un luogo di grazia, dove Dio ti vuole incontrare, dove Dio ti chiama di venire nella sua bontà. Vieni, scendi in un luogo che è terribile, perché secondo le parole dell'Arcangelo è la porta del cielo e la casa di Dio. Entri qui dove San Francesco non osò entrare. Quando venne in pellegrinaggio si fermò alla soglia, pregava a lungo e non si sentiva degno di entrare. Entri in Terra Santa, dove si spalanca la roccia, dove vengono perdonati i peccati umani. Sono le parole dell'Arcangelo Michele. Vieni come figlio, come pellegrino. Porti con te un bagaglio. Bagaglio che è pieno delle preoccupazioni, che è pieno delle paure, che è pieno delle cadute, ma è pieno anche delle cose buone. Vieni per presentarti al cospetto di Dio, in mezzo alle rocce, in mezzo a queste rocce sacre. Nel linguaggio biblico, cosa significa la roccia? Significa la presenza dello Spirito Santo. Roccia è la fede che Dio ha dato. Cosa disse Gesù a Pietro? Tu sei Pietro e io su questa pietra, su questa roccia, edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Ed ecco, facciamo parte per la fede, per il fatto del battesimo e per la fede che viviamo, facciamo parte anche noi di questa roccia, di essere la Chiesa, perché la Chiesa non sono solo il Papa e i ministri, ma siete anche voi, voi cristiani. Ed ecco, durante questa celebrazione vengono consegnate le pietre, viene benedetta e consegnata la spada, viene benedetta e consegnata sia la sciarpa sia la chiave, che poi vengono consegnati all'Arcangelo Michele. Chi è l'Arcangelo Michele? È uno dei sette arcangeli che stanno al cospetto di Dio. Stanno al cospetto di Dio per eseguire la sua santa volontà. Per di più, San Michele viene rappresentato come un guerriero. Il guerriero che porta la corona da principe e porta la spada. in segno di una lotta perpetua. Il suo nome è il suo progetto, chi come Dio, chi è come Dio, chi ama come Dio, chi dona come Dio, nessuno. Ed ecco una delle provvidenze di Dio in questa grotta, proprio la presenza arcangelica. Da dove viene il culto che porta alle rocce? Ovviamente le rocce non sono culto in se stesso, ma sono solo un simbolo. Da dove deriva questa tradizione? Deriva dall'anno 1650, quando la peste fece morire tante persone, fece svuotare il sud dell'Italia. In un certo momento il vescovo Alfonso Puccinelli nasce nel suo cuore una certa idea, scrive una lettera al principe delle milizie celesti per chiedere il suo aiuto durante questa peste che sta decimando le popolazioni. E quando decise di scrivere questa lettera, nel sogno gli apparve l'arcangelo Michele, si presenta davanti a lui e lo invita di prendere e distribuire le pietre della grotta dell'arcangelo Michele. Incidi la croce come vittoria di Cristo, AM, arcangelo Michele, e distribuisci alla gente. Chi si troverà in possesso di questa pietra viene liberato dalla peste. Solo chi anche avrebbe voluto avere questa pietra, ma non l'avrebbe potuto averla, anche lui verrà liberato. Ed ecco, con questo prodigioso intervento dell'arcangelo Michele fu liberata Italia settentrionale dalla peste. E oggi quale simbolo hanno queste pietre? Ovviamente non sono un amuleto, non sono delle cose che il loro compito è quello di proteggerci. È il simbolo, simbolo della nostra fede. Prendendo queste rocce della grotta dell'arcangelo Michele, portandola nella nostra realtà, uniamo la nostra vita a San Michele Arcangelo. Uniamo la nostra vita combattendo sotto il suo stendardo, sotto lo stendardo chi come Dio. E il nome dell'arcangelo Michele, come che per lui è un progetto, per noi anche un impegno. Impegno di scegliere nella nostra vita ciò che è di Dio, di appartenere pienamente a Dio. Appartenere cosa significa? Significa vivere la mia vita per poter piacere a Dio, per poter vivere una relazione che mi arricchisce, una relazione che mi aiuta di diventare come Lui. Una volta Gesù disse così: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Dio è perfetto da ogni lato. Ma la nostra perfezione a che cosa si riferisce? All'amare, al perdonare, al rendere visibile nella mia vita il volto e la provvidenza del Padre. Carissimi voi qui presenti, carissimi signor Sindaco Don Luca e Monsignor Angelo, portate da qui un pezzo di questa roccia per essere uniti a questo luogo, per combattere il male e professare con la nostra vita chi è come Dio. Nessuno. Nessuno ama come Dio, nessuno perdona come Dio e nessuno ha cura di noi come Dio.

E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ecco, sembra che questa è una pagina che sta dandoci i tre passi per cacciare via qualcuno dalla Chiesa, o dalla famiglia, dalla comunità. Prima parli tu e lui. No, non funziona. Allora andiamo in tre, parliamo in tre. Non funziona. Allora la Chiesa. Non funziona? Che vattene. Terribile. Ma io vorrei che si legge questo passo dal contrario. Alla fine del passo Gesù dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. E se avete questa comunione con me, avete il potere di sciogliere o di legare. La comunità, la Chiesa, che è il corpo di Gesù, ha dei poteri straordinari per restaurare una persona, restaurare l'umanità, restaurare la famiglia e la società. Gesù non vuole darci strumenti per cacciare via la gente. Ci vuole indicare la strada perché l'uomo si salvi. E cosa significa deve trattarti come un pagano, un pubblicano? Matteo, che scrive questo Vangelo, lui è un pubblicano. E com'è che Gesù l'ha trattato lui? Lo chiamò a sé. Lo rivestì di novità, di perdono, di grandezza e l'ho reso un evangelista. Allora trattare qualcuno come un pagano, un pubblicano, se è lo stile di Gesù, significa amarlo fino a morire per lui. Perciò Gesù non sta indicando tre passi per cacciare via qualcuno. Ma sta dicendo, la comunità potrebbe essere un luogo che restaura quella persona di fronte, e primariamente perché hai un legame tu con lui. Impara ad ascoltarlo, impara ad avvicinarti a qualcuno che tu vedi non sta vivendo bene. Abbiamo una responsabilità.

L'uno per l'altro. Non posso dentro il mio cuore tagliare perché è insopportabile. Persone sono insopportabili, il Vangelo riconosce, anche la comunità di Gesù aveva problemi enormi all'interno. E Gesù ha scelto ognuno di lui pur sapendo chi avrebbe tradito, chi l'avrebbe rinnegato, chi scappava via per la paura, ma ognuno lui lo sceglieva per stare con lui, anche se erano insopportabili. Però lui sa come restaurare perché quella persona diventa un santo, una santa. Perciò Gesù è questo e dà questo potere a noi di essere questo perché lui è in mezzo a noi, lui ci lega. Però se io prendo tre persone con me e andiamo a affrontare una persona perché è insopportabile, io che parlo, due muscoli qua perché pronti i pugni se non mi ascolta, pensate che Gesù è in mezzo a noi? Assolutamente no. Se noi ci avviciniamo a qualcuno con man forte perché c'è un problema da risolvere, prima di tutto noi tre, noi comunità, dobbiamo aver lavorato su noi stessi perché non sia il mio egoismo, il mio narcisismo, il mio bisogno di dominare che dirige la finale botta di morte su quella persona. Noi siamo capaci di fare dei mali terribili perché non abbiamo imparato ad ascoltare, di accogliere. Le comunità nostre possono essere degli inferni viventi se all'interno nostro non c'è questo due o tre insieme nel nome del Padre che diventa un legame di affetto, di tenerezza, di accoglienza reciproca. Quando avviene questo in una comunità, la comunità è una potenza straordinaria. E si spera che quando voi venite qui dite, oh che pace, ma che bello, ma guarda, oh. E dov'è questa pace, dov'è questa bellezza? Certamente Gesù in mezzo a noi, parcheggiato nel tabernacolo, anche. Ma se la comunità sta vivendo questa dinamica, queste dinamiche dell'ascolto, dell'accoglienza, della sopportazione, del perdono reciproco, di un dialogo, di tenerezza, di mille cose di questo genere, allora potete venire di qui e dire, ah che bello, non vedete la guerra che stiamo vivendo per amarci, ma ne godete dei frutti. Allora la comunità è sempre un luogo di guarigione, non è un'istruzione per la scomunica di qualcuno. Se qualcuno è scomunicato è perché scomunica già se stesso, è già tagliato in se stesso quel legame e la scomunica più o meno diventa il ufficializzare ciò che è già avvenuto nel cuore di qualcuno, ma non abbiamo mai diritto o l'autorizzazione di tagliare noi stessi quel legame di comune di cui ognuno ha bisogno. Adesso Benedetto mangerà Gesù, è già battezzato, poi Gesù diventerà la sua vita, entra dentro di lei e diventa il suo corpo, e quello significa Benedetta che è sempre benedetta. Ha qualcosa di divino nelle sue mani, nei suoi occhi, nei suoi modi di parlare, le sue cose che fa. E non è che alla fine diventa un burattino di Gesù, ma significa che Gesù vivrà la sua vita. Tutto quello che lei farà, Gesù farà con lei, serenamente, perché anche Gesù piace vivere l'età dell'infanzia. Piace crescere come una bambina, piace vivere in famiglia con qualcuno, e perciò le comunioni che noi mangiamo ci rende non solo Gesù, ma ci rende il suo corpo, ci rende questa potenza di guarigione, ci rende questo luogo di restauro dell'umanità, cominciando con noi. Perciò la comunione è qualcosa di estremamente importante. Noi possiamo mangiare comunione come se fosse una patatina, non presente a quello che viviamo. Ed è vero, noi possiamo diluire

l'efficacia di Gesù semplicemente perché non ci penso, non lo vivo. Abbiamo questo potere su Dio. Lui, l'Onnipotente, dalle mie mani diventa così piccolo, così

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.